0: l'arme dopo aver trovato i resti dei bambini. Un vicino intanto definisce del tutto normale in apparenza la vita della coppia, entrambi 32enni. Lui partiva la mattina per tornare dal lavoro la sera, lei portava i suoi ragazzini a scuola come una madre normale, non facevano niente che potesse apparire strano. La coppia ha due bambini più grandi di 8 e 9 anni, ora affidati ai servizi sociali. La magistratura si limita per ora a precisare di aver aperto un'inchiesta per omicidio su minori di 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: E in Giappone, dopo il forte terremoto che ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto, secondo il bilancio provvisorio ci sarebbero 5 morti, oltre 100 feriti e decine di dispersi. La premier Takeichi avverte, si temono forti scosse di assestamento e si continua a scavare tra le macerie di un centro commerciale. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E il governo del Cile ha dichiarato l'allerta sanitaria per l'antivirus e altre malattie trasmesse a vettori animali in 13 delle 16 regioni del paese interessate alle intense piogge delle ultime settimane. Secondo il Ministero della Salute sono stati registrati finora 46 casi e 18 decessi per antivirus con una letalità del 39%. E parliamo di cronaca in antimafia, l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, clan caccia di armamenti high-tech come droni lanciamine, un mercato nato con il conflitto russo-ucraina. Il procuratore di Palermo lancia poi l'allarme su Cosa Nostra, che comunica anche dal carcere. Ex Ilva, 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da Fim, Fiom e Wilm dopo il tavolo a Palazzo Chigi per scongiurare la chiusura del polo siderurgico a seguito dello stop dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Martedì 4 agosto nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacati per tutelare l'occupazione a rischio, indotto compreso, circa 20.000 posti di lavoro. E arriva la quarta ondata di calore verso il picco con l'anticiclone africano e temperature oltre 40 gradi, sole su gran parte del paese con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità. Bolini rossi a Campobasso, Perugia e Rieti. E veniamo allo sport, scherma ai mondiali di Hong Kong, giornata da ricorniciare per i colori azzurri. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra medaglia d'oro con la squadra femminile di spada che ha battuto in finale l'Estonia 31-30. Ed è risolta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini, il CT della vittoria degli europei, torna alla guida degli azzurri. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio Malagò dice mia la scelta, poi annuncia presto un terzo nome, un dirigente alla Gigi Riva. Ed è una storia, quella di Mancini con la nazionale, che ripercorriamo in questo servizio.
2: La genesi della grande crisi azzurra è tutta lì, nelle facce spaesate del CT Ventura e dei suoi giocatori, nel silenzio surreale di San Siro. La sconfitta nella doppia sfida con la Svezia è una sentenza. L'Italia non giocherà i mondiali del 2018. Passano pochi mesi e Mancini è chiamato a risollevare le sorti di una nazionale in macerie. Fa esordire 57 calciatori in azzurro, inizia un ciclo record, rimane imbattuto per 37 partite di fila. Nel mezzo riesce nell'impresa di vincere un europeo che mancava all'Italia da 53 anni. Missione compiuta, o almeno sembrerebbe, perché i problemi del nostro calcio tornano a galla. Gli azzurri finiscono agli spareggi anche nel 2022, perdono con la modesta Macedonia del Nord e sono di nuovo eliminati dai mondiali. Somatizzata la delusione, Mancini decide di restare per puntare alla rassegna iridata del 2026. Inizia però un periodo di attriti con la federazione e a sorpresa il 13 agosto del 2023 comunica le sue dimissioni per poi firmare un ricchissimo contratto con la nazionale saudita. Dopo un altro mondiale mancato nella bufera, eccolo rispuntare fra le nubi, chiamato all'ennesimo miracolo. Ora c'è una nazionale da salvare, ma soprattutto il cuore dei tifosi, che mai gli hanno perdonato la fuga in Arabia, da riconquistare. Giacomo Prioreschi, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 3, la linea torna alla musica di Radio 1.
3: Raizo Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: ANAS ricorda, prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione dei pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio ed acqua. Viaggia in sicurezza.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Rai Isoradio.

Grazie, questa prossima che faccio adesso? Parla di una donna che amo, si chiama Caterina.

0: Ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le notizie che arrivano dall'Asia, perché nella notte c'è stato un nuovo attacco dei Pasdaran contro una base americana in Giordania. Gli USA parlano di un lancio di droni e missili a sorpresa sventato. Poco fa i media parlano anche di un nuovo attacco in Arabia Saudita. E dell'Iran, Trump ne aveva parlato con Netanyahu, con il premier Netanyahu, ma aveva anche parlato dell'altro conflitto, quello ucraino, con Zelensky. Per il Tycoon sono stati incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano ha detto allineati su ogni scelta in Iran, il presidente ucraino su X ha commentato un buon incontro. L'inviata Rai.
3: Incontri positivi e produttivi è questo tutto ciò che lascia trapelare la Casa Bianca da due incontri di Trump con Zelensky e poi con Netanyahu, colloquio a porte chiuse e separati. Il motivo del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Graham, grande sostenitore di Kiev e anche di Israele. Netanyahu resta nello studio ovale per poco meno di un'ora e mezza in un incontro allargato alla delegazione israeliana e ai vertici dell'amministrazione americana, ma senza un faccia a faccia. Poche ore prima il capo della Casa Bianca aveva lasciato trapelare irritazione per le informazioni che il leader israeliano gli avrebbe mostrato sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane. So benissimo cosa sta accadendo, aveva detto Trump alla Fox News. Netanyahu vuole che restiamo coinvolti nel conflitto con l'Iran, ma questo è un buon momento per un accordo. Netanyahu ha però poi parlato di incontro eccellente, di piena collaborazione nell'obiettivo comune che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Soddisfatto anche Zelensky, che via social riferisce di aver discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte. Valentina Isa, GR1.
2: E torniamo in Italia per parlare dei fondi safe per le armi. Italiani apre, precisa che il governo ha prenotato 14,9 miliardi, ma che deciderà il Parlamento. La Lega contraria, pressing di Bruxelles. Le opposizioni parlano invece di un governo nel caos. E in antimafia l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, clan a caccia di armamenti high-tech come droni lanciamine, un mercato nato con il conflitto russo-ucraino.
4: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
5: È una segnalazione inedita e preoccupante quella di Maurizio De Lucia. Cosa Nostra ha sottolineato in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo vuole mettere su un arsenale avanzato e potente e ancora non è chiaro cosa intenda farne. Dopo le polemiche De Lucia è poi tornato sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati sequestrati ben 297 cellulari solo nei due penitenziari del capoluogo siciliano. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
4: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facciamo fuori dal carcere.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E parliamo ora di economia. Ex Ilva, 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da Fim, Fiom e Wilm dopo il tavolo a Palazzo Chigi per scongiurare la chiusura del polo siderurgico a seguito dello stop all'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Martedì 4 agosto nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacati per tutelare l'occupazione a rischio in dotto, compreso circa 20.000 posti di lavoro. E parliamo invece ora di Poste, perché è in corso l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim e nascerà una piattaforma integrata di servizi.
6: Un'operazione di grande importanza dal punto di vista industriale. Il nuovo gruppo nato dall'unione di Poste e Tim potrà contare, tra le altre cose, su 30 milioni di abbonati alla connettività e 36 milioni di clienti nel settore finanziario assicurativo. Si verranno così a creare delle sinergie. L'esperto di nuove tecnologie è Alessandro Longo.
7: È evidente che
0: sono due soggetti molto diversi. Cioè, da una parte la capacità innovativa di TIM, pensiamo non solo alle telecomunicazioni, ma anche a quello che sta facendo in ambito di cyber security, di intelligenza artificiale, da una parte, dall'altra la grande capillarità di Poste, del suo marchio, gli uffici postali. Questa sinergia permette di avere forse il primo campione nazionale dei servizi digitali in Italia.
6: Ma quali saranno i principali effetti per i consumatori?
0: Possiamo immaginare che il nuovo soggetto potrà fare molte, molte cose a prezzi più competitivi grazie appunto alla complementarietà tra le due aziende. Quindi per esempio pacchetti integrati dove stanno dentro i servizi di telecomunicazione ovviamente, ma anche assicurazioni, energia, servizi di logistica.
6: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E parliamo di meteo perché arriva la quarta ondata di calore verso il picco con l'anticiclone africano e temperature oltre i 40 gradi. Oggi sole su gran parte del paese con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità. Bollini rossi a Campobasso, Perugia e Rieti. E parliamo di sport e di scherma. I mondiali di Hong Kong, giornata da incorniciare per i colori azzurri. Dopo il trionfo del fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra medaglia d'oro con la squadra femminile di spada che ha battuto in finale l'Estonia 31-30. Ed è risolta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini, il CT della vittoria agli europei, torna alla guida degli azzurri. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio Malagò dice mia la scelta e poi annuncia presto un terzo nome, un dirigente alla Gigi Riva. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 4. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua alle escursioni. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo parlando del SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 dell'Unione prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, annuncia il ministro Tajani, ma la maggioranza si divide. La Lega contraria chiede che a decidere sia il Parlamento. Prestiti di Bruxelles, le opposizioni parlano di un governo nel caos.
3: Una tempesta in un bicchiere d'acqua. In serata il ministro degli esteri Antonio Tajani smorza le polemiche dopo una giornata di fibrillazioni nella maggioranza. Prima l'annuncio seremo i 14,9 miliardi dei fondi SAFE, quindi l'altolà della Lega. La decisione finale spetta al Parlamento. Poi la precisazione del vice premier: saranno 6-8 miliardi con la commissione di Bruxelles, che però avverte non c'è tempo da perdere. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e in giornata presenterà la proposta di legge contro chi aggredisce le forze dell'ordine. Giovanni Donzelli sul caro benzina.
4: Gli aiuti che arrivano dal governo sono calibrati per arrivare come aiuti ai cittadini e non agli speculatori. Il prezzo sta aumentando non solo per la guerra, ma anche perché d'estate qualcuno ne vuole approfittare.
3: Il governo nel caos è l'ennesima dimostrazione di una coalizione incapace di esprimere una linea comune. Così il PD, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, punge 0 euro sulla benzina. Sul riarmo però la strada è tracciata. Ironico Matteo Renzi, Tel Aviv, ma dove vive Tajani? Lapidario Angelo Bonelli, AVS, follia destinare miliardi agli armamenti. Poi sul governo.
5: Ha speso 35 miliardi di euro per ridurre il costo dell'energia e dei carburanti, ma la crisi climatica ha causato danni per oltre 20 miliardi di euro. Di questo il governo non si occupa.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: E alla Camera la cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva del presidente Lorenzo Fontana, che ha parlato a tutto campo.
6: Sui temi caldi della sicurezza Lorenzo Fontana sottolinea: le leggi per manifestare pacificamente esistono già, questo non significa che si possano assalire le forze dell'ordine. Sul cosiddetto DDL antimaranza, sull'imputabilità dei minori, auspica che alla repressione venga affiancata anche la riabilitazione. Poi sul caso Roggero il presidente della Camera dice: sulla grazia valuta il Quirinale, ma non mi sembra ci siano le possibilità giuridiche per una candidatura del gioielliere. La legge elettorale serve a garantire stabilità e mi piacerebbe che, al netto di quote rosa, dice, nel prossimo Parlamento ci fossero più donne. Quindi un lungo e accorato appello contro le armi e per la pace. Poi Fontana si tira fuori dalla corsa per il Quirinale, scherza citando la canzone Non ho l'età, e apre ad un presidente di destra, perché no? Comunque, di destra o di sinistra, dovrà rappresentare tutti gli italiani.
7: Quando vedremo il risultato delle prossime elezioni e come saranno maggioranza e opposizioni, potremo meglio capire quello che sarà poi il destino della Presidenza della Repubblica, anche se, come sapete, spesso tanti cardinali che sono entrati in conclave come Papa poi ne sono usciti ancora cardinali.
6: Vasco Pirri, GR1.
2: E andiamo in Medio Oriente. È stata una notte di attacchi reciproci. Teheran ha cercato di colpire una base americana in Giordania. Washington parla di un attacco a sorpresa, ma sventato. L'Arabia Saudita, con la collaborazione degli USA, invece ha attaccato milizie terroristiche fedeli all'Iran e in Iraq, collegate ai recenti attacchi contro infrastrutture petrolifere. Ed Iran, il presidente americano Trump ne aveva parlato a Washington con il premier israeliano Netanyahu. Il premier ha sottolineato che i due paesi sono allineati su ogni scelta in Iran. Poco prima il Tacun aveva però visto il leader ucraino Zelensky. Il presidente ucraino su X scrive che è stato un buon incontro in cui si è discusso di patriot e di diplomazia. Per Trump i faccia a faccia sono stati positivi e produttivi. E torniamo in Italia, in antimafia. L'allarme del procuratore di Palermo De Lucia: Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino. Il procuratore capo di Palermo è tornato poi anche sul tema del controllo delle carceri e il ruolo di Cosa Nostra. L'ex Ilva ha proclamato per oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da FIM, FIOM e UILM dopo il tavolo a Palazzo Chigi. Martedì 4 agosto, nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacati per tutelare l'occupazione.
8: Andremo a 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
0: è l'annuncio del segretario generale della FIOM CGIL Michele De Palma, che al termine del vertice a Palazzo Chigi vuole lanciare un segnale insieme a FIOM CISL e UILM e chiedere al governo un atto di responsabilità. Governo che dal canto suo ha avviato un tavolo tecnico già a partire da martedì prossimo tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati, al fine di elaborare proposte concrete. Non ci facciamo la testa né ci rassegniamo, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano a proposito della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ferma per 90 giorni le operazioni nell'area a caldo se non sarà in regola su amianto e polveri sottili. Nel vertice la via per un'impugnazione è stata descritta come difficile, come anche qualsiasi altro step giudiziario. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo, tutelando i circa 20.000 lavoratori a rischio. Gelsomina Testa, GR1.
2: E parliamo di sport. Scherma ai mondiali di Hong Kong, giornata da incorniciare per i colori azzurri. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra medaglia d'oro con la squadra femminile di spada, che ha battuto in finale l'Estonia per 31-30. Ed è stata risolta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini, il CT della vittoria agli europei, torna alla guida degli azzurri. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico.
9: La nazionale ora ha una sua ossatura. La panchina azzurra torna nelle mani di Roberto Mancini, l'allenatore del trionfo europeo a Wembley e al tempo stesso dell'improvviso addio, due anni dopo, direzione Arabia. Il ruolo di direttore tecnico invece è affidato a Claudio Ranieri. L'anno scorso era uno dei papabili CT, ora sarà il presidente del Club Italia. Malagò non rinuncia quindi alla figura da lui ideata e annuncia per la fine della settimana anche una terza aggiunta.
10: Si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone, al quale io vorrei assegnare, chiamiamola, una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
9: Uno stravolgimento totale rispetto a pochi giorni fa, dal caso Pirlo, più unico che raro, spiega Malagò, e chiuso per motivi di opportunità, fino alla separazione con Maldini e Leonardo. Ancora Malagò.
10: Come avviene nelle migliori famiglie, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero.
9: Da qui la sterzata su Mancini e Ranieri, oggi alle 18 la presentazione della coppia del nuovo corso azzurro. Emanuele Granelli, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.
11: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. È stata una notte di attacchi reciproci tra USA e Iran. Teheran ha attaccato una base americana in Giordania. Washington parla di un attacco a sorpresa ma sventato. Colpite anche tre petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'Arabia Saudita, con la collaborazione degli USA, ha colpito milizie terroristiche fedeli all'Iran e in Iraq, collegati a recenti attacchi contro infrastrutture petrolifere. Ed Iran, il presidente americano Trump ne aveva parlato a Washington con Netanyahu. Il premier israeliano ha sottolineato che i due paesi sono allineati su ogni scelta in Iran. Poco prima il Tacun aveva visto anche il leader ucraino Zelensky. Il presidente su X scrive che è stato un buon incontro in cui si è discusso di Patriot e diplomazia. Per Trump i faccia a faccia sono stati entrambi positivi e produttivi.
3: Incontri positivi e produttivi, incontri di Trump con Zelensky e poi con Netanyahu, colloqui a porte chiuse e separati. Il motivo del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Graham, grande sostenitore di Kiev e anche di Israele. Netanyahu resta nello studio ovale per poco meno di un'ora e mezza in un incontro allargato alla delegazione israeliana e ai vertici dell'amministrazione americana, ma senza un faccia a faccia. Poche ore prima il capo della Casa Bianca aveva lasciato trapelare irritazione per le informazioni che il leader israeliano gli avrebbe mostrato sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane. So benissimo cosa sta accadendo, aveva detto Trump alla Fox News. Netanyahu vuole che restiamo coinvolti nel conflitto con l'Iran, ma questo è un buon momento per un accordo. Netanyahu ha però poi parlato di incontro eccellente, di piena collaborazione nell'obiettivo comune che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Soddisfatto anche Zelensky, che via social riferisce di aver discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte. Valentina Isa, GR1.
2: E troviamo in Italia per parlare di SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 dell'Unione prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, annuncia il ministro Tajani, ma la maggioranza si divide, la Lega contraria chiede che a decidere sia il Parlamento, pressing di Bruxelles, mentre le opposizioni parlano di un governo nel caos. E in antimafia l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia: Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino. Il procuratore capo di Palermo è tornato anche sul tema del controllo delle carceri.
4: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
5: È una segnalazione inedita e preoccupante quella di Maurizio De Lucia. Cosa Nostra, ha sottolineato in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo, vuole mettere su un arsenale avanzato e potente e ancora non è chiaro cosa intenda farne. Dopo le polemiche, De Lucia è poi tornato sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati sequestrati ben 297 cellulari solo nei due penitenziari del capoluogo siciliano. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
4: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. In Giappone, dopo il forte terremoto che ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto, sale il bilancio provvisorio. Ora si parla di oltre 13 morti, 100 feriti, decine i dispersi. La premier Takaichi avverte: si temono forti scosse di assestamento e si continua a scavare tra le macerie di un centro commerciale. Il governo del Cile ha dichiarato l'allerta sanitaria per l'antivirus e altre malattie trasmesse da vettori animali in 13 delle 16 regioni del paese interessate dalle intense piogge delle ultime settimane. Secondo il Ministero della Salute sono stati registrati fino a 46 casi e 18 decessi per antivirus, con una letalità del 39%. Orrore in Francia, 5 neonati trovati morti dentro alcune scatole di cartone. Il ritrovamento a casa di una coppia che vive a Orange, a nord di Avignone. La donna aveva partorito un lunedì 27. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, mentre si indaga sulla vicenda. E parliamo di economia, parliamo di Poste. In corso l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim. Nascerà una piattaforma integrata di servizi.
0: Un'operazione di grande importanza dal punto di vista industriale. Il nuovo gruppo nato dall'unione di Poste e TIM potrà contare, tra le altre cose, su 30 milioni di abbonati alla connettività e 36 milioni di clienti nel settore finanziario assicurativo. Si verranno così a creare delle sinergie. L'esperto di nuove tecnologie Alessandro Longo.
1: È evidente che sono due soggetti molto diversi. Cioè, da una parte la capacità innovativa di TIM, pensiamo non solo alle telecomunicazioni ma anche a quello che sta facendo in ambito di cyber security, di intelligenza artificiale, da una parte, dall'altra la grande capillarità di Poste, del suo marchio, gli uffici postali. Questa sinergia permette di avere forse il primo campione nazionale dei servizi digitali in Italia.
0: Ma quali saranno i principali effetti per i consumatori?
1: Possiamo immaginare che il nuovo soggetto potrà fare molte, molte cose a prezzi più competitivi grazie appunto alla complementarietà tra le due aziende. Quindi per esempio pacchetti integrati dove stanno dentro i servizi di telecomunicazione ovviamente, ma anche assicurazioni, energia, servizi di logistica.
0: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Ex Ilva, proclamate per oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da FIM, FIOM e WILM dopo il tavolo a Palazzo Chigi. Martedì 4 agosto, nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacali per tutelare l'occupazione. E parliamo del meteo. Arriva la quarta ondata di calore con l'anticiclone africano che spingerà le temperature oltre i 40 gradi. Oggi sole su gran parte del paese con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. Bolline rossi a Campobasso, Perugia e Rieti. E veniamo allo sport. Schermo ai mondiali di Hong Kong, giornata a incorniciare per i colori azzurri. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra medaglia d'oro con la squadra femminile di spade ed ha battuto in finale l'Estonia per 31-30. È risolta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini, il CT della vittoria agli europei, torna alla guida degli azzurri. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio Malagò rivendica Mia la scelta e annuncia presto un terzo nome, un dirigente alla Gigi Riva. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: something I want to talk about.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: io ascolto Raizo Radio. Perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raizo Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio. Il mio mondo in una radio.
1: Rai Iso Radio.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai
2: Radio
3: Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Iso Radio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: 5.30, apriamo la nostra diretta, buona giornata a tutti voi, controlliamo il giorno perché qui siamo tutti uguali, mercoledì 29 di luglio, buona giornata a tutti voi, Stefano Velli alla parte tecnica, Alessandra Toccia al microfono, saremo insieme sino alle 9. Apriamo con una notizia importante che riguarda la viabilità della 16, siamo nel tratto Cerignola Ovest, Bivia 14, direzione Canosa, veicolo contromano. È stato segnalato qualche minuto fa, non è stato ancora raggiunto, ricordiamo voi che siete in viaggio in quelle zone di rallentare la velocità, inserire l'indicatore di direzione e accostare alla vostra destra, ripeto, veicolo contromano in A16 tra Cerignola Ovest e la 14 verso Canosa. Tempo meteo da valutare, da sapere bene che piega prende, siamo pronti a farlo. Maggiore Domenico Maglione, buongiorno. Tempo meteo, le è piaciuto? È stata così un po' una sintesi del tempo che subiamo della situazione meteo generale. Ben arrivata.
6: Buongiorno, buongiorno. Sì, poco da dire dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, perché ovviamente con l'alta pressione il tempo risulterà stabile. Un po' di nubi le ritroveremo durante le ore più calde del giorno in prossimità delle zone alpine, dove tenderanno a formarsi dei rovesci isolati temporali, ma saranno fenomeni che nel corso della sera poi tenderanno ad esaurirsi. Da dire ovviamente sul resto del paese cielo sereno, e soprattutto ovviamente col cielo sereno e l'ampio soleggiamento,
5: cioè
6: le temperature
5: le
6: temperature tendono ad aumentare. Già nella giornata di ieri hanno preso qualche grado, nella giornata di oggi ne prenderanno ulteriori, specie al centro nord, dove Firenze e Roma saranno le città più calde. Nella giornata di oggi Firenze dovrebbe raggiungere intorno ai 39 gradi, Roma 37. Anche in alcune zone della pianura padana si arriverà intorno ai 36-37 gradi, ritroveremo anche Torino intorno ai 37, Trento intorno ai 36 al nord, quindi comunque sarà una giornata decisamente calda. Al sud, un po' per il maltempo che ha visto la Sicilia passare, quell'aria fredda un po' in quota attraversare sia la Sicilia che la Calabria, le temperature sono leggermente più basse, ma comunque si arriverà intorno ai 35-36 gradi, e nei prossimi giorni, specie sulla Sardegna, nelle zone interne della Puglia, si arriva intorno ai 38-40 gradi.
5: Quindi possiamo dire che le temperature alte a questo punto, in questa fase, riguardano un po' tutta Italia, non c'è più quella differenza tra sud e nord.
6: No, così assolutamente.
5: Marcata dell'ultima
6: ondata. Lievemente qualche grado in meno al sud, ma bene o male siamo
5: un po' ovunque lo stesso. Allora noi ci ritroviamo più tardi e le auguriamo buon lavoro.
6: Sì,
5: grazie,
6: buona giornata.
5: Grazie.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: buona domenica.
1: 5:40, buona domenica Saif, questo lo dice lui, noi invece vi auguriamo buon mercoledì. Siamo nel mezzo di una settimana che vedrà questo aumentare le temperature, sarà difficile affrontare la giornata, noi saremo al vostro fianco. Stefano Veli, Alessandra Tocci insieme, poi ci siete voi sempre presenti al 348 103 1010. Il tempo meteo l'abbiamo raccontato, torneremo a farlo fra un po' di tempo. Il tempo meteo è un po' quello che percepiamo noi e quello che accade poi nella realtà. Ovviamente scherziamo, ma torneremo ovviamente ad affrontare questo tema così delicato e importante la giornata di oggi. I saluti, Antonio da Bologna, vado a lavorare al 118 in bus, ma vi ascolto e vi ringrazio la compagnia. Buona giornata, qui 22 gradi. Antonio, siete messi bene? Io ho preso la macchina ed erano 27, quindi un po' la situazione è un po' peggiore assai, tanto per raggiungerci un po' di peso. Poi sono in A1 tra Fabbro e Orvieto e questa è Francesca che ci scrive, gli auguriamo anche a lei buona giornata. Luigino è già con noi, Albeggia. Si trova all'altezza di San Vincenzo Sud in direzione Livorno-Pisa, 23 gradi, quindi ancora temperatura accettabile. Questi siete voi al 348 103 1010. Io prendo tempo perché in realtà il veicolo contromano è stato raggiunto. Buone notizie per chi si trova a viaggiare in A16 tra Cerigna 9 e Sera 14, non è più indicato, quindi possiamo archiviare questa notizia. Iniziamo presto con gli incendi, ieri ne abbiamo contati molti. Adesso è già indicato il primo in A25 tra Villanova e Chieti, incendio al chilometro 184, c'è fumo, fate attenzione. Poi una serie di incidenti indicati in autostrada, parliamo dell'A14 all'altezza dell'uscita di Fano per le provenienze da Bologna, quindi anche la posizione è delicata. Ancora sulla Bologna-Taranto tra Pesaro e Fano verso Ancona, incidente in A1 ad Orvieto in uscita per le provenienze da Firenze e poi incidente tra Fabbro ed Orvieto sempre verso Roma al chilometro 449, andiamo a leggere il dettaglio. Tamponamento e questo sta comportando code stimate 3 km e soprattutto traffico bloccato, quindi incidente, code e traffico bloccato tra Fabbro ed Orvieto in direzione di Roma. Questa è la situazione della A1, la lasciamo e ci spostiamo nella zona Aglio Roncobilaccio verso Bologna per questa chiusura che dovrebbe terminare oggi alle 13. Ieri abbiamo effettuato anche un approfondimento, una comprensione ulteriore. Sappiamo che fino ad oggi, fino alle 13, sarà chiuso il tratto tra la A1 direttissima e il Roncobilaccio verso Bologna. Qual è l'alternativa di viaggio? A chi è diretto a Firenze verso Bologna si percorre la 1, chi invece deve raggiungere Roncobilaccio percorre la 1 direttissima, uscire a Badia attraverso la viabilità ordinaria, rientrare in A1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio direzione Firenze. Insomma, un tratto più difficile da dire che non da fare. Completiamo con un ennesimo incidente in A1 tra Melegnano e Milano Sud verso Bologna al chilometro 8 e 900.

Paul McCartney, Edoardo Bennato, questa è la nostra musica. 5:49 alle 6 vi proporremo il GR1. Nel frattempo ci dedichiamo sia ai vostri messaggi che all'infomobilità, che come abbiamo sentito riserva già qualche sorpresa. Molti incidenti purtroppo, anche un traffico bloccato. Ci chiedete conto di questa situazione? Allora partiamo proprio dal traffico bloccato in A1. Un tamponamento tra Fabbro e Orvieto verso Roma sta causando code. Siamo già arrivati a 4 km in aumento e il traffico viene bloccato nel tratto. Ripeto, per questo tamponamento che avviene al chilometro 449-700. Poi abbiamo sempre in A1 all'altezza di Orvieto, quindi ritorna alla località di Orvieto, in uscita per le provenienze da Firenze, un incidente al chilometro 451. Quindi attenzione a voi che siete in zona, perché due situazioni delicate da seguire tutte e due. Lasciamo la 1 e ci spostiamo in A14 per due incidenti, anche qui vicini, nel senso che abbiamo il primo incidente che avviene tra Pesaro e Fano in direzione di Ancona, e poi l'uscita di Fano per le provenienze da Bologna, anch'essa interessata da incidenti. Siamo al chilometro 173 e 300, quindi ridossatissimo, probabilmente coincidente questo evento.

Milano Sud verso Bologna, e direi che questa è la situazione. Quindi, come avete sentito, abbastanza impegnativa per l'orario, non ci sono code, non ci sono rallentamenti, ma ci sono gli incidenti. E un altro lo dobbiamo indicare in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. Completiamo il nostro giro con questo incendio indicato in A25 tra Villanova e Chieti. Siamo all'altezza del chilometro 184 e 500, c'è anche fumo, riguarda entrambe le direzioni, quindi fate attenzione.

0: Ore 6.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente. Dopo alcuni giorni di tregua sono ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Teheran ha colpito 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'Arabia Saudita, con la collaborazione di Washington, ha preso di mira le milizie alleate dell'Iran in Iraq. In risposta ai recenti attacchi contro infrastrutture petrolifere, Teheran ha inoltre attaccato una base americana in Giordania. Per Washington si tratta di un attacco a sorpresa, ma sventato. E sul fronte diplomatico, ieri alla Casa Bianca Donald Trump ha incontrato in rapida successione il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu.
4: Incontri positivi e produttivi, è questo tutto ciò che lascia trapelare la Casa Bianca da 2 incontri di Trump con Zelensky e poi con Netanyahu, colloquio a porte chiuse e separati. Il motivo del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Graham, grande sostenitore di Kiev e anche di Israele. Netanyahu resta nello studio ovale per poco meno di 1 ora e mezza in un incontro allargato alla delegazione israeliana e ai vertici dell'amministrazione americana, ma senza un faccia a faccia. Poche ore prima il capo della Casa Bianca aveva lasciato trapelare irritazione per le informazioni che il leader israeliano gli avrebbe mostrato sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane. So benissimo cosa sta accadendo, aveva detto Trump alla Fox News. Netanyahu vuole che restiamo coinvolti nel conflitto con l'Iran, ma questo è un buon momento per un accordo. Netanyahu ha però poi parlato di incontro eccellente, di piena collaborazione nell'obiettivo comune che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Soddisfatto anche Zelensky, che via social riferisce di aver discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte. Valentina Isa, GR1.
3: Torniamo in Italia dopo l'annuncio sull'utilizzo da parte del nostro paese dei 14,9 miliardi dei fondi SAFE per la difesa. Il ministro degli esteri Tajani smorza le polemiche sollevate dalla Lega e assicura che la decisione sarà presa a settembre. Carroccio che precisa, deciderà il Parlamento. Fratelli d'Italia oggi presenterà la proposta di legge contro il vandalismo e aggredisce le forze dell'ordine. Una coalizione incapace di esprimere una linea comune, replicano le opposizioni con il PD che rincara, il governo è nel caos. Giuseppe Conte critica, 0 euro sui rincari della benzina, sul riarmo però la strada è tracciata e per AWS è una follia destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi restano fermi. Mafia e cellulari in carcere, l'allarme del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in Commissione Nazionale Antimafia e i boss, dice, continuano a comandare anche dietro le sbarre.
5: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati. Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
6: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della giustizia Nordio.
5: Appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici, consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri.
6: Intanto prosegue la caccia al patrimonio di Matteo Messina Denaro, con la scomparsa del boss inevitabili le conseguenze su Cosa Nostra.
5: Mentre non esiste un vertice, esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa.
6: Palermo, Valerio Penna, GR1.
3: La quarta ondata di caldo estremo sul nostro paese porterà le temperature fino a 40 gradi in molte aree del sud, del centro, in pianura padana. Ricompaiono i bollini rossi, oggi a Campobasso si aggiungono Perugia e Rieti. Cielo sereno con qualche isolato temporale in quota che però non porterà un abbassamento delle temperature. Il picco del caldo a partire da sabato è stabile almeno fino a metà della prossima settimana. Lo sport ora, l'ennesima svolta sulla panchina della nazionale, il ritorno di Roberto Mancini, ne parliamo in studio con Manuela Collazzo.
0: Una scelta di cui si assume piena responsabilità il presidente della Federcalcio Malagò, insieme con quella di stoppare l'avvento di Pirlo, una scelta che fa discutere. Mancini è sì l'uomo che ha regalato l'ultimo trionfo azzurro nel 2021, il successo agli europei, ma molti tifosi in testa non gli perdonano la fuga del 2023, quando in pieno agosto lasciò la nazionale per poi accettare la ricchissima offerta araba, una questione che sostiene Malagò potrebbe essere ampiamente discussa oggi dalle 18:20, quando il CT parlerà in conferenza stampa. Accanto a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, voluto dal numero uno federale come direttore tecnico e presidente del Club Italia, il cui ruolo secondo Malagò sarà cruciale. Entro la fine della settimana dovrebbe arrivare poi un terzo nome, che sarà dirigente delle squadre nazionali in stile Gigi Riva, sembra possa essere Gianfranco Zola. Il ritorno di Mancini, decisione che fa discutere, dicevamo, prima di tutto non accontenta la Serie A, che avrebbe voluto Conte, ufficialmente appoggia Malagò, ma in realtà i club sembrano parecchio scontenti per non essere stati chiamati in causa nelle valutazioni.
3: E sono le 6:05, ora la linea all'edicola di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

i Cowboys e gli Angeli e George Michael, così riapriamo alla grande quest'altra ora da passare insieme. 6:13, buona giornata a tutti voi. Tra l'altro un brano di oltre 6 minuti, sempre più rari. Interessante poi anche la moda di quanto durano le canzoni. Adesso queste nuove noi lo valutiamo, perché lo vediamo, ci lavoriamo sempre insieme, come le prossime che stanno per arrivare. 2 minuti, 2 minuti e 10, 2 minuti e 20, un tempo completamente diverso per raccontare così la propria ispirazione. E abbiamo passato un George Michael da oltre 6 minuti. Evviva, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, mercoledì 29 di luglio, giornata che sarà calda. Andiamo a dare un'occhiata a cosa vi proponiamo in quest'ora. Intanto alle 6:30 più o meno affronteremo nuovamente la situazione meteo e poi avremo un collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, così facciamo un po' il punto anche dei tempi di percorrenza. Poi ci siete voi sempre presenti, 348 103 1010. Ovviamente il blocco in A1 sta causando, diciamo, più di una domanda. Allora intanto salutiamo Ciro, Carmelo e Giuseppe, loro lavorano, sono perforatori di fibra ottica, sempre in compagnia di Isoradio, buona giornata. C'è invece chi ha appena acceso il forno, prendo la finestra, ed è Marco da Pescara, manda un'alba davvero che fa venire caldo solo a vedere l'immagine, però bellissima. Luigino è già a 21 gradi a Rosignano Marittima, poi incominciano ad esserci le domande sulla 1, adesso partiamo, e poi abbiamo Stefano che è in direzione di Bologna. Allora in sequenza un fiore, il suo mezzo, un segno di forza e un caffè, evviva, condivido tutto carissimo, ti restituisco. Allora abbiamo chiesto di Fabio Orvieto, andiamo a leggere l'approfondimento. Siamo verso Roma, 6 km di coda per incidente che ha visto coinvolte due auto e un camion. Qual è l'alternativa di viaggio? A chi è diretto a Roma si consiglia di uscire a Fabro dopo aver percorso la viabilità ordinaria e rientrare ad Orvieto. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la stradale e tutti i mezzi di soccorso. Per rispondere alle vostre domande, il traffico non è più bloccato.

Alex Warren, questa durava 2:27, la conta stavamo confrontando con George Michael da 6 minuti e poi abbiamo avuto Baby Kay. Questa è la nostra musica, lunga e corta che sia, per accompagnarvi in viaggio. Buona giornata a tutti voi, le domande sono tutte rivolte alla 1. Cosa accade in A1? Allora, lo ricordiamo, tanto la buona notizia è che non abbiamo più traffico bloccato, ma 7 km di coda tra Fabio e Orvieto per un incidente multiplo. Il traffico scorre su una sola corsia, per questo si stanno, diciamo, allungando le code. Alternativa possibile di viaggio è che diretto a Roma si consiglia di uscire a Fabbro dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare ad Orvieto. Ricordiamo che sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Intorno a tutto questo devo dire che abbiamo numerosi incidenti questa mattina. Abbiamo aperto con un veicolo contromano, quindi insomma, la giornata è iniziata già in modo così complicato. Allora andiamo all'incidente avvenuto a Modena Nord in entrata, siamo sulla 1, andiamo a leggere il dettaglio. Si è ribaltato un camion, incidente in A10 con code anche in materia dispersi tra Pra e Pegli verso Genova. Siamo al chilometro 10.500, quindi fate attenzione. Quindi questa è la situazione. Proseguiamo anche con un incendio, anch'esso avvenuto questa mattina molto presto, in A25 tra Villanova Chieti e c'è anche fumo in entrambe le direzioni, il chilometro 184.500. Tra poco parleremo di previsioni meteo, nel frattempo descriviamo della pioggia indicata in A16 tra Cerignola Ovest e l'A14. Per il resto altre indicazioni non abbiamo, se non ricordarvi la chiusura che è attiva sino ad oggi, sino alle 13 di oggi, in A1 tra Aglio Roncobilaccio verso Bologna, tratto chiuso per lavori.

0: abbiamo ascoltato prima Alex Warren, poi Gianni Togni e poi Becky Gu accompagnata da Ira Starr. Questa è la nostra musica, 6:29, tra poco affronteremo la situazione meteo, nel frattempo ci dedichiamo alla strada ricordando questi 7 km di coda tra Fabio ed Orvieto verso Roma dovuti ad incidente multiplo, il traffico scorre su una sola corsia all'altezza del chilometro 449 più o meno il 700. Qual è l'alternativa di viaggio? Verso Roma uscire a Fabbro dopo aver percorso la viabilità ordinaria a rientrare ad Orvieto. Questa è una notizia sicuramente più delicata. A ciò aggiungiamo anche un incendio tra Villanova e Chieti, segnalato sin dalle prime ore del mattino al chilometro 184 e 500, e poi incidente, anche tanti stamattina gli incidenti, con una moto coinvolta in A10 tra Genova Pra e Pegli verso Genova. Ma è il momento di tornare a parlare della, forse la, del tema più importante della giornata, ed è la situazione meteo. Luca Ciceroni, buongiorno, ben trovato.
1: Alessandra, buongiorno, buongiorno a tutti coloro che sono già svegli, sono per strada e ci seguono in questo momento. Vediamo insieme cosa succede, perché l'anticiclone tropicale guadagna, si rinforza sempre di più e quindi è in arrivo questa quarta ondata di calore di cui abbiamo accennato anche ieri. Oggi le città più calde saranno Firenze e Roma, quindi al centro Italia, con valori superiori ai 35 gradi, anche 36, anche 37-38 in realtà per Firenze e Roma, ma anche al nord ci difendiamo bene, soprattutto al nord-ovest, con massime fino a 35 gradi previste nella pianura lombarda e in quella piemontese. Da segnalare soltanto sulle zone di confine dell'Alto Adige e della Valtellina la possibile formazione di acquazzoni e temporali pomeridiane, una situazione tipica anche della bella stagione, temporali, famosi temporali di calore. Per il resto bel tempo, fatta eccezione però per la Sicilia. Ecco, sulla Sicilia abbiamo ancora un po' di instabilità, lo dicevamo ieri, un po' insolita, al mattino bel tempo, ma nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali anche forti nelle zone interne del settore centro-occidentale, quindi tra Palermitano, Trapanese e Agrigentino, soprattutto sui rilievi, sulle Madonie, avremo dei temporali di forte intensità, quindi attenzione nel pomeriggio a non farsi cogliere da una grandinata improvvisa o da un forte temporale o un rovescio di acqua molto forte. Sul resto dell'Italia le temperature quindi sono in aumento, al sud valori massimi che localmente nel Foggiano potrebbero raggiungere anche i 27 gradi, ma bel tempo sul resto del sud, bel tempo sulla splendida Sardegna con cielo sereno. E poi nell'appuntamento tra poco vedremo in tempo reale, certo, le temperature che si misurano in questo momento,
0: che saranno
1: e
0: importanti.
1: Certo. Esatto, sì, perché insomma dovremo difenderci ancora dal caldo.
0: Ancora dal caldo. Va bene, Luca. Allora, Luca Cicerone, grazie, ci ritroviamo più tardi. Grazie, buona giornata.
1: A tra
0: più
1: poco.
0: Tardi.
1: Ciao Alessandra, buon proseguimento.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
3: Estate con Rai Isoradio.

secolo XIX ci racconta cosa è accaduto sabato sera a La Spezia, dalle parti di La Spezia, in provincia per la precisione, perché appunto Saldavinci era presente per un concerto. Talmente tanto il pubblico che si è presentato lì alle prime ore del pomeriggio, portandosi anche cibo da casa, mettendosi sotto i tavoli, sotto al palco. Quando è arrivato poi la grande massa di pubblico, ci sono degli scontri, hanno dovuto chiamare i carabinieri. Questo è un po' il risultato del grande entusiasmo per Saldavinci. Con cosa ha aperto la serata? Con Poesia, che abbiamo appena ascoltato, e poi proseguirà naturalmente a raccontare di sé, del suo passato, del suo faticoso arrivare al successo e delle sue ultime canzoni. Bene, questa è la nostra musica, Musica e Cronaca. Torniamo alla viabilità, ci chiedete tanti tratti, perché dobbiamo dire che i disagi sono iniziati molto presto questa mattina. Allora, intanto qualcuno ci chiede cosa accade a Scandicci. Dunque, siamo in A1 tra Firenze Nord e Firenze Scandicci verso Roma, abbiamo dei rallentamenti dal chilometro 280 al 282. Devo dire che negli ultimi minuti sono un po' ridotte, quindi si è accorciata la coda, il rallentamento per la precisione. Mentre sono confermate tra Fabio d'Urvieto verso Roma, parliamo sempre della 1, questi 7 km di coda in aumento, il traffico scorre su una sola corsia a seguito di incidente. Importante diventa l'alternativa di viaggio, chi deve andare a Roma si consiglia di uscire a Fabro, poi la Umbro Casentinese, la statale 71, ed entrare in autostrada ad Orvieto. Questa è la situazione. A ciò aggiungiamo che abbiamo un incendio in A25 ancora non risolto tra Villanova e Chieti, c'è fumo, siamo al chiilometro 184 e 500 e Coldplay, e poi ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: A Head Full of Dreams dei Coldplay ci ha accompagnato sino al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. La notizia principale ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Tra Fabbro e Orvieto in direzione sud verso Roma ci sono 7 km di coda per un incidente tra due auto e un camion avvenuto all'altezza del chilometro 449 più 700, il traffico scorre soltanto in prima corsia. A chi è in viaggio in direzione di Roma consigliamo di uscire a Fabbro, seguire le indicazioni per Fabbro Scalo Ficulle e poi per Orvieto per entrare in autostrada proprio alla stazione di Orvieto. E rimaniamo sulla 1 per ricordare che per lavori è chiusa la panoramica in direzione nord verso Bologna fino alle 13 tra il Vivo per la Direttissima e Roncobilaccio. In alternativa, chi in viaggio da Firenze verso Bologna può percorrere la Direttissima. Sul resto della rete gestita al traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolar modo sulla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 15 minuti per quanti sono in viaggio verso Torino, rispettivamente tra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Viale Certosa. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio, consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Dolce fare niente, dolce respirare, con il braccio fuori dal finestrino, farsi trasportare dalla riga bianca in mezzo al nero delle strade, stare con un fiore nella pioggia di quello che accade, sentire gli odori, la merda dei procili, confondersi con il profumo d'erba d'infine.

0: Dolce fare niente, Jovanotti, lo abbiamo ritrovato e poco prima abbiamo ascoltato Snoop Dogg e Chaka Khan. Questa è la nostra musica, tra poco avremo i titoli del GR1, poi vi proporremo il Vangelo sulla strada come di consueto e poi di nuovo a parlare di situazione meteo, dove vanno le nuvole. Luca Ciceroni ci ha promesso che si parlerà anche di temperature di oggi, che saranno poche variazioni ma insomma sempre attorno al 40, 37, 38, 40, questo è quello che un po' ci aspetta, ma Ciceroni ci dirà tutto dopo il Vangelo sulla strada. Poi ci siete voi, salutiamo un po' di amici che viaggiano con noi, Antonio tra l'altro segnala appunto la non perfetta recezione di Isoradio, lo ringraziamo, in zona di Milano, grazie per la segnalazione. Poi abbiamo chi si trova in A1 ed è Stefano, dice ma l'alternativa di viaggio per noi con i mezzi pesanti ce ne sono altre forse più facili, noi lo ringraziamo delle indicazioni, naturalmente noi forniamo quelle ufficiali, ecco, definiamole così. Salutiamo poi Davide che viaggia con noi, Luigino che è con noi e Marco che segue, lui si trova in A14, segnalando una situazione un po' di disagio. Poi abbiamo Gennaro, anche lui presente, mi trovo all'altezza di Roma Sud quando ha scritto un po' di tempo fa, sono già 23 gradi, aria condizionata a manetta. Ecco, gli orari e i tempi dell'aria condizionata diventano fondamentali per sopravvivere in questi giorni per chi appunto ce l'ha e può permettersela. Vorrei darvi una notizia ancora, siamo arrivati a 10 km di coda tra Fabbro ed Orvieto verso Roma, aumentano queste code, il traffico scorre su una sola corsia, l'alternativa è verso Roma uscire a Fabbro, Umbro Casentinese e rientrare in autostrada ad Orvieto. Barry White, i titoli del GR1, il Vangelo sulla strada e poi ci ritroviamo.
1: One ticket please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Zelensky e Netanyahu da Trump per la Casa Bianca, incontri positivi e produttivi, ribadito il no all'atomica per gli Ayatollah. Nella notte riprendono gli attacchi incrociati Stati Uniti e Iran. Fondi safe per le armi, apertura del vice premier Tajani che precisa si deciderà a settembre. Alto là della Lega, le opposizioni, governo nel caos. Cellulari in carcere, tentativo d'acquisto di droni lanciamine. In commissione antimafia l'allarme su Cosa Nostra del procuratore capo di Palermo, De Lucia. Torna il caldo africano, previsti picchi di 40 gradi in pianura padana al centro e al sud. Bollino rosso a Campobasso, domani anche a Perugia e a Rieti. Nazionale, la nuova rivoluzione, Mancini CT, un ritorno che divide. Ranieri, direttore tecnico, oggi conferenza stampa di presentazione.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
6: Il Vangelo sulla strada, di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti. Il Vangelo sulla strada. Oggi il calendario liturgico ci fa fare memoria di Marta, la sorella di Lazzaro. Ricordate l'episodio narrato nel Vangelo di Luca, al capitolo 10. La casa di Marta, Maria e Lazzaro era molto amata da Gesù. E Gesù, nelle giornate anche più difficili, spesso amava rifugiarsi lì. E un giorno, narra così il Vangelo di Luca, Lazzaro non c'era e Gesù entra e Maria si mette ad ascoltare Gesù. Marta invece si mette, giustamente potremmo dire, a preparare il pranzo. Ora che cosa accade? Che ad un certo punto Marta un po' si scoccia perché è lasciata sola da Maria e allora va da Gesù e gli dice fai venire un po' anche Maria a preparare. E Gesù, con una parola un po' difficile da comprendere, dice: Marta, Marta, tu ti affanni per molte cose, ma di una sola cosa abbiamo bisogno, di ascoltare la parola di Dio. Ora, intendiamoci, quel che qui Gesù vuol dire non è che bisogna, come dire, essere inospitali verso Gesù stesso. Gesù ci viene a sottolineare che l'ascolto del Vangelo ci rende veramente ospitali, ci rende veramente capaci di accogliere, di dire parole buone e anche consigli buoni, proprio perché chi si nutre del Vangelo è capace di nutrire anche gli altri che avvicina. Ecco perché, cari amiche e cari amici, questo piccolo momento della nostra riflessione mattutina, ma ovviamente la mia esortazione è perché noi ci abituiamo a prendere in mano il Vangelo, a leggerlo un piccolo brano ogni giorno, proprio perché questa accoglienza del Vangelo ci rende capaci di accogliere davvero anche gli altri, cioè di aiutarli a iscriversi in un orizzonte di amicizia e di fraternità, perché alla fine non conta il fare, conta quello che si è. E questo è il grande insegnamento: essere uomini e donne di amore e di fraternità. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Vangelo sulla strada, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, mercoledì 29 di luglio, tra poco inizia il mese, diciamo, scelto sempre, anche quest'anno hanno fatto dei sondaggi per le ferie, per le vacanze, per la villeggiatura, come si diceva un tempo, e noi saremo naturalmente al vostro fianco, Alessandro Adriano, Alessandra Tocci, siamo insieme a darvi conto di ciò che accade in strada, tra poco affronteremo anche la situazione meteo. Ricordiamo anche il nostro numero, 348 103 1010, vedo tantissimi messaggi che corrispondono anche a un viaggio faticoso in più di una zona autostradale. Allora intanto partiamo dalla 10 dove sono cresciute le code, siamo arrivati a 10 km tra Fabbro e Orvieto verso Roma, incidente da poco risolto, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili, però rimane l'alternativa di viaggio, chi deve andare a Roma, uscire a Valdichiana, proseguire sulla Umbro Casentinese e rientrare in autostrada ad Orvieto. 7.08 è il momento di conoscere la situazione meteo.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Luca Ciceroni, buongiorno, ben trovato di nuovo con noi.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro che ci seguono in questo momento e ora andiamo a vedere com'è la situazione proprio in questo istante, perché si sta per mettere in viaggio, che cosa trova. Diciamo che il cielo è sereno quasi ovunque, abbiamo qualche addensamento sull'Alto Piemonte e nell'area di Milano, sull'Alta Lombardia, per il resto è sereno. Anche sull'estremo sud, nella provincia di Siracusa, abbiamo delle velature, ma i temporali si trovano in mare al momento. Però è previsto un peggioramento nel pomeriggio sulla Sicilia, tanto che la Protezione Civile ha messo un'allerta meteo per tutto il settore centro-occidentale. I fenomeni potrebbero essere di forte intensità. Qualche temporale previsto nel pomeriggio anche sulle zone di confine dell'Alto Adige e sulla Valtellina, sempre sulle zone di confine. Ma le temperature iniziano ad aumentare, si avvicina questa quarta ondata di calore, già per alcuni fa molto caldo, ma sono destinate ad aumentare ulteriormente fino a raggiungere nuovamente i 40 gradi in alcune città come Firenze. Anche a Roma ci avvicineremo, anche a Milano sono previsti 38 gradi, insomma valori decisamente elevati, così come su gran parte della pianura padana, del centro, ma anche al sud temperature in aumento. Al momento abbiamo 25 gradi a Roma con cielo sereno, 21 a Firenze con cielo sereno, bel tempo anche sul lato Adriatico, 21 gradi ad Ancona e Pescara. Per quanto riguarda il centro Italia, al nord iniziano a salire, dicevamo 27 gradi a Genova, 26 a Torino e 26 a Milano. Sulla Valpadana orientale, complici rasserenamenti, sono un po' più basse, siamo sui 23 gradi. In Sardegna 22 gradi a Cagliari, una splendida giornata tutta da godere, e al sud il tempo è buono, a parte questi addensamenti sulla Sicilia, un peggioramento pomeridiano. A Napoli ci sono 26 gradi, a Bari 23, Campobasso 22, Potenza 20, Palermo 26 gradi. Questa è la situazione, prepariamoci per l'ondata di caldo.
0: Ecco, siamo pronti, grazie per averci così preparato, già illustrato cosa accadrà. Grazie Luca.
2: In maniera un po' diretta, ecco.
0: Sì, beh, vabbè, non bisogna dire le cose come stanno qui su Rai Radio.
2: Sì,
0: buona giornata Luca, caldo. Grazie.
2: Buona giornata Alessandra, ciao.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

2 State of Dreams, poco prima Pinguini Tattici Nucleari, questa è la nostra musica. Dunque, intanto partiamo dalla strada, poi salutiamo un po' di messaggi, un po' di amici che sono in viaggio con noi. In primo piano ora la viabilità ligure, la 10 tra Renzano e la 26 verso Genova, abbiamo un incidente, immediatamente si formano delle code, c'è un movimento su questo tratto autostradale. Andiamo a dare un'occhiata anche alla 1 in due zone. La prima è Melegnano tangenziale ovest di Milano, verso Milano abbiamo code e traffico, circa 3-4 km di autostrada. E poi ancora la 1 tra Fabbro e Orvieto, stamattina vita difficile verso Roma, adesso abbiamo 7 km di coda, l'incidente è risolto, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili, quindi è una situazione in via di risoluzione, diciamo così. Ma c'è ancora un'alternativa di viaggio che è costituita da verso Roma naturalmente, uscire a Valdichiana, seguire la statale 71 Umbro Casentinese ed entrare in autostrada ad Orvieto, quindi questa è la 1 in evoluzione. Abbiamo poi la 11 Prato Ovest, Bivia 1 verso Firenze, rallentamenti, circa 7-8 km di autostrada coinvolti in questi rallentamenti. I nostri confini, siamo in A9 tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, abbiamo coda per l'attraversamento della dogana. Roma, tratto urbano della 24, rappresenta un po' il traffico romano che si incomincia a definire, siamo tra Portonaccio e tangenziale verso quest'ultima, coda per viabilità esterna che non riceve. I saluti, Luigino che è arrivato a 25 gradi ma anche nei pressi di Carrara, poi c'è chi ci ringrazia per le informazioni ed è Margherita. Avremo lunghi vocali, gentilissimo amico, non riesco nemmeno a trovare chi sei, vediamo. Sì, Piero, non riesco ad ascoltare, tra poco lo farò, cercherò di farlo. Poi arrivano Snoopy e Woodstock insieme per augurare buona giornata, e poi Max che viaggia con noi e Franz. Questi siete voi, 348 103 1010. Parliamo di un bell'articolo, bello si fa per dire, pagina 12 del Messaggero di quest'oggi, i balzelli dell'estate. Così inizia il racconto di Laura Pace: un euro per riempire una borraccia d'acqua, 2 euro per farsi tagliare un toast a metà, questo secondo me è bellissimo, poi 1 euro per avere un cucchiaino in più da condividere per un gelato, supplementi per gonfiare supe e ciambelle. Insomma, la vacanza 2026 vede aumentare questi balzelli, no? Per fare le cose più semplici anche in qualche modo. E quindi lettino vista mare, lo vuoi davanti al mare? 20-30 euro in più. C'è una polizza per il maltempo che passa dai 3 ai 5 euro, alcuni lidi offrono questa assicurazione che ti consente di recuperare la giornata se arriva il tempo brutto. Un panino per due, siamo sul lago di Como, due turisti si sono visti addebitare 2 euro per aver tagliato un toast a metà, poi tutti gonfiabili da 2 a 5 euro, quindi non la mancia che magari sentiamo di dover dare se ci gonfiano sia le ruote, i pneumatici, che ciò che accade al mare, ma invece proprio bisogna tirar fuori soldi. E poi anche la presa USB si paga qualcosa, 1-2 euro. Questa sembra essere un po' la caratteristica, si coprono i costi, dicono i gestori, si riducono gli sprechi, ma c'è anche chi fa pagare il cucchiaino del dolce, quindi un doppio cucchiaino per il gelato si paga 1 euro.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

Fulminacci, maledetto me, Beyoncé, Tiro Mancino, questa è la nostra musica. Tra poco ci colleghiamo nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Si parlava di buffi conti da pagare per la spiaggia, gonfiare un canotto piuttosto che tagliare in due un tramezzino, aggiungere un cucchiaino, e poi ci sono i conti più salati. Io non ci vado mai troppo, però devo dire alcune volte sono sconcertanti. Usiamo l'intelligenza artificiale con i limiti. Allora andiamo a leggere che ad Abu Dhabi un gruppo di 14 persone alla Nur's Eat Steakhouse, sarà sicuramente un posto meraviglioso, hanno pagato 161.000 euro per vini, una cena per 14, vini pregiati e bistecche ricoperte d'oro. Adesso non saprei quanto costa una bistecca ricoperta d'oro, vini pregiati, ma insomma loro 161.000 euro. Si scende a 1.143 euro, non poco, pagati da 4 turisti giapponesi, forse lo ricorderete, a Venezia nel 2018. Anche lì bistecche c'erano di mezzo, con la bistecca col peso bisogna stare attenti, e poi pesce. Circa 1.000 euro poi a Ponza nel 2025 per un pranzo a base di aragosta e vino bianco. Certo, anche lì l'aragosta è pericoloso. Insomma, queste sono un po' le spese buffe pazze dell'estate che di solito andiamo a leggere quasi per divertimento. Trovarsi a pagarlo credo che sia meno divertente. Poi ci siete voi, salutiamo Luigi Gino, poi andiamo a salutare Andrea che viaggia con noi con un lungo vocale, Stefi, abbiamo anche Augusto, siete voi al 348 103 1010 ed eccole le informazioni dalla strada. Vi porto con gli aggiornamenti in A13, Villa Marzana, Rovigo Sud, Occhio Bello verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. Ci spostiamo a Napoli in tangenziale, Corso Malta in entrata verso Pozzuolo e code. In A1 tra la diramazione Fiorenzuola e fine con Planare Piacenza verso Milano abbiamo una coda per incidente, coda a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia. E proseguiamo poi i nostri confini, siamo verso la Svizzera in A9, abbiamo code dovute proprio all'attraversamento della dogana tra Como, Montelimpino e Chiasso. Andiamo poi in A1, Calenzano, variante di valico verso Bologna, code, un tratto di circa 10 km, quindi non poco. Scendiamo al sud, siamo in A30, notizie tra Mercato San Severino e Salerno Avellino verso Salerno con indicazioni di rallentamenti dovute a viabilità esterna che non riceve. Se avete seguito la nostra diretta, se siete in strada, sapete che c'è stato questo importante incidente con code importantissime, traffico bloccato in A1. Per fortuna si sta risolvendo, non abbiamo più gli approfondimenti, buon segno, però indichiamo ancora 3 km di coda, causa risolta, code in diminuzione verso Roma tra Fabro ed Orvieto.

0: siamo pronti a un nuovo collegamento con il Centro Multimediale di Autostrade per Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla rete, partiamo con la notizia principale che arriva dalla 10 Genova Ventimiglia, dove per un incidente ci sono 3 km di coda tra Varazze ed il bivio per la 26 dei trafori in direzione di Genova. Si tratta di un motociclista che è caduto, in atto i soccorsi, sul posto il nostro personale. Per le altre notizie ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per un altro incidente. Code tra la diramazione di Fiorenzuola e la fine della Complanare di Piacenza in direzione di Milano. In questo caso si tratta del tamponamento tra un'autovettura e un camion. Sempre sulla 1 per un incidente ora risolto, 3 km di coda in diminuzione tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Coda tratti per il traffico intenso invece sono segnalate sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 16 minuti. In direzione opposta, code a tratti tra Monza e Viale Certosa, tempi di percorrenza di 15 minuti. Code anche sulla vicina 9 Lenate Chiasso per l'attraversamento della dogana svizzera tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso sono segnalati tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ripercussioni sul raccordo di Casalecchio con code in direzione della A14. Infine a Roma, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e allacciate sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

come ad esempio a Torino, la tangenziale di Torino in nord in primo piano, rallentamenti e traffico intenso tra Veneria Stadio e la tangenziale sud in direzione della 32. Lasciamo Torino, andiamo a Milano, anche qui siamo in tangenziale, la ovest in particolare vede coda a tratti tra la 1 e Settimo Milanese verso la 8. Spostiamoci ancora più a est, siamo ora in A4, code per incidente tra la 28, la Porto Gruaro Pordenone e Cessalto verso Venezia. E dall'altro senso, verso Trieste, troverete dei rallentamenti percuriosi tra San Donà di Piave e San Sino di Livenza. L'incidente, lo ricordo, avviene invece in direzione di Venezia tra il chilometro 438 e 432. Questi sono gli aggiornamenti, ancora sempre presenti nei nostri con i vostri messaggi. Luigino, dove ti trovi? Sei arrivato ai 24 gradi e sole, quindi giornata piena, noi ancora non abbiamo percezione qui dentro dallo studio, e all'altezza di Albiano e Ceparana, ecco, due località che non conoscevo. E poi abbiamo ancora che viaggia con e ci saluta con messaggi il nostro amico Andrea. Questo è Lucio Battisti, anch'essa molto bella, una donna per amico, ci accompagnerà per qualche chilometro.

0: GR1.
1: Tregua a rischio, Teheran attacca le basi americane, risposta congiunta di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane in Iraq. Trump riceve Zelensky e Netanyahu per la Casa Bianca, incontri positivi e produttivi. Fondi safe per la difesa, Tajani annuncia prenotati 14,9 miliardi, poi precisa ne useremo meno e se ne parlerà a settembre. Frena la Lega, decide il Parlamento, pressing di Bruxelles, il tempo stringe, le opposizioni, governo nel caos. I clan stanno ricostruendo il loro arsenale. In commissione antimafia allarme del procuratore di Palermo De Lucia. La criminalità organizzata cerca armi high tech e i boss usano i cellulari in cella. Ex Ilva, sciopero di 8 ore per scongiurare la chiusura del polo di Taranto. Esecutivo al lavoro sul bando per la vendita del gruppo il 4 agosto. Tavolo tecnico. Grande caldo, quarta ondata, previsti picchi di 40 gradi. C'è una vittima in provincia di Siracusa. L'Europa è in fiamme, in Ungheria il Danubio in secca, riemerge un relitto della guerra. Il disco segreto di George Michael, The Trojan Souls, conteneva duetti stellari con Elton John, Aretha Franklin, Stevie Wonder. Ne rimangono pochi frammenti. Il ritorno Mancini CT della Nazionale, un bis che fa discutere nella nuova avventura azzurra anche Ranieri, direttore tecnico, nomi fortemente voluti da Malagò.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: ANAS ricorda, mentre guidi, non gettare rifiuti in strada e ricorda che l'abbandono dei rifiuti lungo le carreggiate può causare incidenti stradali. Rispetta l'ambiente.

E riapriamo dopo il GR con Happy di Pharrell Williams, questa nostra diretta sulle strade del mattino. 8:06, ancora un'ora da passare insieme, poi ci sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi sino alle 12, Alessandro Adriani, Stefano Velli, Alessandra Tocci. Siamo insieme qui dagli studi di Saxa Rubra a raccontarvi ciò che accade in strada e non solo. Spesso le nostre giornate iniziano ricordando quanto accadeva, in alcuni periodi poi alcuni fatti particolari, soprattutto primavera e estate, quindi si parte da maggio, quindi Falcone, poi Borsellino e ad oggi si ricorda da Palermo con un Agi, Rocco Chinnici. Allora andiamo a ricordare, 29 luglio 1983 la mafia uccideva Rocco Chinnici, magistrato, innovatore, così recita l'agenzia, promotore poi di un sistema, di un metodo di lavoro che porterà al pool antimafia. Fu assassinato da Cosa Nostra proprio davanti alla sua casa al centro di Palermo, via Pipitone Federico. Insieme a lui anche il maresciallo Trapassi, l'appuntato Bartolotto e il portiere dello stab Stefano Lisacchi. Anche oggi quindi a Palermo ci saranno alcune cerimonie, si ricorderà tutti insieme questa importante figura. E tutto questo mi fa anche pensare a quel titolo di quel film che poi è diventata anche una serie di pif, no? La mafia uccide solo d'estate. Ovviamente il titolo è ironico, ma dalla primavera in poi di questi fatti ne ricordiamo molti. Anche questo è Raiso Radio, buona giornata a tutti voi, ricordiamo il 348 103 1010 sempre a vostra disposizione, poi i vostri messaggi sempre affettuosi, siete sempre presenti, ma arriva un mare bellissimo, chi lo manda questo con tanto di palme, eh? Franco, ecco, evviva. Poi abbiamo Massimo che viaggia con noi con fiori, bene, oggi sarà pesante con il caldo, hai ragione, ed è un altro nostro amico che ci scrive, ci sono i smart working a Cremona, oggi il caldo sarà pesante, eh sì, ed è Daniele a scriverci al 348 103 1010. Detto questo ce ne torniamo in strada, nel frattempo naturalmente ci sono stati dei cambiamenti, degli aggiornamenti, quindi ce ne andiamo subito in A4 tra Palazzolo e Spitaletto verso Brescia, coda per materiali dispersi. Tra Lavorì e Vicarello verso Livorno arriva un incidente indicato al chilometro 66, parliamo della Firenze-Pisa-Livorno, questa è la novità che riguarda questo tratto stradale. Napoli in primo piano, code e traffico tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Materiali dispersi, attenzione in A1, in sorpasso, quindi posizione davvero bruttina, tra Anagni e Colleferro verso Roma, fate attenzione, alcune auto lo segnalano. Qui siamo al chilometro 593. Lavorì a Vicarello verso Livorno, subito si forma una coda stimata per in aumento, valutata un chilometro appunto a seguito dell'incidente che abbiamo da poco segnalato. Proseguiamo il nostro giro, siamo ora in A13, chi da Bologna procede verso Venezia trova code e traffico intenso al vivo con l'A4 e abbiamo detto A4, andiamo in A4, tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti. In A11 tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa abbiamo anche code da per viabilità esterna che non riceve. L'ultima notizia per ora ci porta sulla Firenze-Pisa-Livorno nel tratto San Miniato-Empoli Ovest verso Firenze, 3 km di coda anche per lavori, valutate però in diminuzione.

0: sola, siempre toca y llega.
1: Inconfondibile stile di Manu Chao insieme a Karol G, ci ha accompagnato per qualche chilometro, anche voi sempre presenti, salutiamo Marino che si muove sempre sulle strade ligure, ci racconta il suo viaggio ogni giorno e anche il suo lavoro. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione, ricordiamo fra circa una mezz'oretta daremo anche un po' di tempi di percorrenza laddove si è disponibili collegandoci col centro multimediale da Tossate per l'Italia. Nel frattempo seguiamo la viabilità che ci porta nuovamente in A4, migliora leggermente la situazione tra Palazzolo e Spitaletto verso Brescia, non abbiamo più indicate code ma dei rallentamenti, complici prima anche dei materiali dispersi. Abbiamo la 10 ora in primo piano, Varazza-Renzano verso Genova, 2 km di coda, la causa è risolta, era un incidente, rimangono naturalmente code e rallentamenti. Lasciamo la Liguria e ci spostiamo in A1, un veicolo è fermo in avaria tra Sasso Marconi e Variante di Valico verso Firenze, attenzione potrebbe essere in posizione pericolosa. Andiamo a vedere cosa accade poi in A11 con materiali dispersi tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa, in questo caso era la posizione in sorpasso un vaso. Ecco, sempre un po' sorprendente ogni tanto raccontare cosa si trova in strada, in questo caso un vaso in sorpasso tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Coda per incidente tra Lavoria e Vicarello verso Livorno, la coda è cresciuta, siamo a 1 km, valutata in aumento. L'incidente è indicato al 66 km, parliamo della Firenze-Pisa-Livorno. Lasciamo queste zone e ce ne andiamo verso sud. Intanto passiamo dalla 1, dove anche qui indichiamo materiali dispersi, fate attenzione, tra Anagni e Colleferro, in sorpasso anche qui, in direzione nord verso Roma. E poi siamo arrivati a Napoli, tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, abbiamo code e rallentamenti. Valutiamo adesso nuovamente la situazione tra Genova Nervi e Ricco verso Livorno, è aggiornata, c'è stato anche qui un incidente, è risolto ma rimangono le code valutate 1 km. Anche la 7 arriva con delle novità, Genova Bolzaneto in uscita per le provenienze da Genova, c'è coda e traffico intenso.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Rai Isoradio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela, sino alle 8:27. Musica, infomobilità, news, messaggi, questo è Reso Radio sulle strade del mattino. E allora, intanto si fa un gran parlare anche di Spider-Man che esce oggi in tutte le sale, nel mondo, ma c'è l'Odissea. Tiene banco su tutto. Intanto cominciamo con Repubblica, titolo online, New York non dorme, per Christopher Nolan, regista dell'Odissea, che riempie le sale anche di notte. Poi ancora l'Ansa ricorda l'Odissea, poi Vanity Fair Italia, da Calypso a Circe, protagoniste diciamo femminili dell'Odissea, le differenze più significative tra il testo originale e quello, questo è l'altro gioco che si sta facendo, le variazioni di Nolan. Poi arriviamo alle cose importanti, la ciccia che dice questo, l'Odissea non rallenta, 28 milioni in Italia di euro e 640 nel mondo, quindi 650 milioni di dollari in 2 settimane, incassi da record, questo è quanto. E poi ci siamo noi che ci confrontiamo col testo, con il film e con il testo, e sembrerebbe che insomma non ci ricordiamo tanto bene l'Odissea. Intanto ci confondiamo Virgilio, che le ha scritte tutte e due, Odissea e Eneide, che di solito vengono proposte insieme, una è di Omero, l'altra invece è di Virgilio, e poi non si ricorda bene che cosa faceva Ulisse in per mare con le sue avventure, forse prendeva tempo, non voleva tornare a casa, che sono i protagonisti femminili, perché Penelope sta a casa, sferruzza, no, non sferruzza, fa la tela, insomma abbiamo così un po' di confusione. Le sirene sono non sono la sirenetta di Walt Disney, sono delle signore pestifere che stanno dentro l'acqua e che vogliono attirare e uccidere loro che passano con Scilla e Cariddi. Insomma, c'è un po' di confusione. Interessante però come Omero sia diventato protagonista ogni giorno, io ci faccio caso, della nostra cronache, vuoi cinematografiche, vuoi storiche, vuoi letterarie. Immagino che qualcuno di voi ricorderà l'opera, qualcuno di voi ha già visto il film, insomma 348 103 1010, viva comunque il cinema estivo con questi grandi successi. Torniamo alla strada, torniamo alla 8, dove tra Fiera Milano e la 4 verso Milano abbiamo code, circa 2,5 km. La 26, la citate nei vostri messaggi, tra la 10 e Masone verso nord, incidente, prudenza, incidente anche in A1 tra Fabbro ed Orvieto verso Roma, coda poi in Liguria tra la 26 e Trafori e Genova Pra verso Genova, parliamo della viabilità della 10, rimaniamo in Liguria, siamo ora in A7, l'uscita di Bolzaneto, Genova-Bolzaneto per le provenienze da Genova la troverete con code. Ci siamo spostati ora in A4, non mancano le notizie, Milano Est, raccordo Viale Certosa verso Torino, anche qui indichiamo code a tratti. Un bel salto al sud, diventa prioritaria la viabilità napoletana, tangenziale di Napoli, Doganella, Corso Malta verso Pozzuoli, code e traffico intenso.

Novità per Achille Lauro, la città degli angeli. Allora, dalla città degli angeli ce ne andiamo in A21. Qualcuno chiede la viabilità della Torino-Brescia, coda a tratti per 2 chilometri da Voghera e Casteggio verso Brescia, anche dovuta ad incidente. Quindi questo è l'approfondimento. Vediamo cos'altro è cambiato nel frattempo. Andiamo, ci spostiamo rapidamente in A1. Vi confermo le code, circa 10 chilometri di autostrada tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, sono per la precisione coda a tratti, traffico definito intenso. Dalla 1 alla 11, Prato Ovest, Bivia 1 verso Firenze, anche qui abbiamo dei rallentamenti, 9 chilometri più o meno la lunghezza del tratto interessato da questi rallentamenti. 1 chilometro di coda in A1, Fabbro Orvieto verso Roma, questa mattina un incidente, traffico bloccato e varie alterazioni di viabilità, adesso rimangono le code, siamo scesi a 1 chilometro. Mentre rimangono importanti le code tra Lavori e Vicarello verso Livorno, siamo sempre a 3 chilometri, valutate in aumento anche per incidente. Arriva anche la 8, dove se prima avevamo dei rallentamenti, adesso abbiamo code tra Fiera Milano e l'A4 verso Milano. Ancora una notizia riguarda la viabilità dell'A4, siamo sulla Torino-Trieste, tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, code a tratti. Sulle strade del mattino, news, musica, infomobilità. Dopo la musica ci collegheremo col centro multimediale.

0: Tre cose, Malika Ayane. 8.44, tra poco andiamo al centro multimediale, nel frattempo ci dedichiamo alla 21 Torino-Brescia che vede coda a tratti per 2 chilometri, la causa è un incidente tra Voghera e Casteggio verso Brescia. In A4 abbiamo coda al Casello per traffico, siamo alla barriera di Trieste-Lisette-Monfalcone Est verso Trieste, ancora un incidente tra San Stino Livenza e Cessalto verso Venezia, code tra Meulo Roncade e San Stino Livenza verso Trieste, quindi come sentite la situazione sia verso Trieste che verso Venezia complessa. Completiamo con Somma Campagna, Verona Sud, Venezia, abbiamo code a tratti, ma siamo pronti adesso a collegarci con il centro multimediale. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, apriamo con la 1 Milano-Napoli, qui per un incidente ora risolto, 2 km di coda in diminuzione tra la diramazione di Fiorenzuola e la fine della Complanare di Piacenza in direzione di Milano. Più a sud, nel tratto toscano, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sempre sulla 1 un incidente sta causando 1 chilometro di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Si tratta del tamponamento tra un'auto e un camion, il traffico al momento defluisce soltanto sulla corsia di sorpasso. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti, traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, 25 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Nello stesso tratto, ma in direzione opposta, tra Milano Est e Viale Certosa al momento si impiegano 15 minuti. Sulla 9 Leinate Chiasso, code per le operazioni doganali tra Como Montelimpino e la dogana merci di Chiasso per gli autotrasportatori diretti in Svizzera. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Renzano e Genova Pra, tempi di percorrenza di 15 minuti. Code a tratti sulla 11 Firenze e Pisa Nord tra Pistoia ed il bivio per la 1 in direzione di Firenze, 20 minuti il tempo di percorrenza sul tratto. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, in colonnamenti, traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, 30 minuti il tempo di percorrenza, ripercussioni sul raccordo di Casalecchio con code tra Casalecchio e l'innesto sulla 14. L'ultima segnalazione arriva dalla 26 dei Trafori, dove un incidente sta causando code tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce. Nell'incidente è coinvolta un'autovettura che ha perso un carrello appendice. Il traffico al momento defluisce su 2 corsie. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
2: Estate con Rai Isoradio.

Pet Shop Boys, Always on My Mind, musica anni 80, e sorprendentemente vi ho capato un titolo di Repubblica di qualche tempo fa che dice: questo pezzo è la canzone di Natale perfetta. Allora, io ve la lancio lì, non andiamo oltre. Ci potrebbe rinfrescare però questa idea del Natale. Bene, in una giornata che sicuramente sarà impegnativa e calda, tra l'altro tra circa un'ora abbondante avremo nuovamente previsioni meteo con Angelo Torchetti. Siamo quasi ai saluti, ringrazio Stefano Velli e Alessandro Adriani per la parte tecnica, noi ci ritroviamo domani, però vi lascio con un paio di notizie. L'incidente avvenuto in A1, coinvolti camion e un'auto, traffico in sorpasso tra Fabbro e Orvieto verso Roma. E poi abbiamo in A26 tra la 10 e Masone in direzione nord l'indicazione di coda per incidente. Ancora un po' di musica, la novità di Biagio Antonacci, poi il GR1, poi Angelo Torchetti. Buona giornata e buon viaggio.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Dopo 4 giorni di calma torna a salire la tensione nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. La finestra diplomatica aperta per favorire i negoziati sembra essersi chiusa dopo il rifiuto di Teheran della proposta avanzata dall'Oman per una gestione condivisa dello stretto di Hormuz. Ed è proprio nello stretto che l'Iran ha colpito 3 petroliere. Poco dopo è arrivato un nuovo attacco contro truppe statunitensi in Giordania. In risposta, Stati Uniti e Arabia Saudita hanno coordinato le operazioni militari contro le milizie alleate di Teheran in Iraq, accusate degli attacchi contro le infrastrutture petrolifere saudite. Il bilancio è di almeno 10 vittime. Immediate le ripercussioni sulle quotazioni del petrolio. Per gli aggiornamenti colleghiamoci con Milano, con Chiara Merico.
3: Sì, i prezzi del petrolio sono di nuovo in rialzo a causa delle nuove tensioni in Medio Oriente. Questa mattina il Brent con consegna a settembre sfiora gli $87 al barile, mentre il WTI viene scambiato attorno agli $82 al barile, entrambi in crescita di circa il 3% rispetto a ieri. Le borse europee nel frattempo aprono in leggero rialzo. Milano guadagna circa lo 0,4%, in linea con Londra, leggermente più caute Francoforte e Parigi. E sulle borse asiatiche invece seconda seduta consecutiva in rosso per Seoul, che oggi cede quasi 6 punti dopo il crollo di ieri, appesantita dai titoli tecnologici, in particolare quelli dei grandi produttori di chip. Male anche Tokyo, in calo dell'1%, in controtendenza invece le borse cinesi e Hong Kong. Anche a Wall Street ieri sera l'indice dei titoli tecnologici, il Nasdaq, ha chiuso in calo dello 0,22%, mentre lo Standard & Poor's 500 è avanzato dello 0,2% e il Dow Jones ha archiviato la seduta in progresso di oltre 1 punto percentuale. Negli Stati Uniti gli occhi sono puntati sulla riunione di oggi della Federal Reserve. La gran parte degli analisti prevede che la banca centrale statunitense lascerà invariati i tassi di interesse. È tutto a voi.
2: La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, cofondatore di Telegram, accusato di aver favorito attività terroristiche. Le accuse, fanno sapere le autorità, riguardano la mancata rimozione da parte di Telegram di materiale utilizzato dai servizi speciali ucraini e da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare e coordinare atti di sabotaggio e terrorismo, omicidi di massa e operazioni di frode informatica. L'app di messaggistica è ampiamente utilizzata da entrambe le parti coinvolte nel conflitto russo-ucraino, anche se Mosca ha ripetutamente tentato di limitarne l'uso, promuovendo il proprio servizio di messaggistica statale. Fondi safe per la difesa. Il ministro degli esteri italiani spiega a Repubblica che la decisione sarà presa a settembre e che l'Italia utilizzerà tra i 6 e i 9 miliardi sui quasi 15 a disposizione. Ne sappiamo poco, non pare conveniente, deciderà il Parlamento, la replica sul Corriere del leghista Claudio Borghi. Fratelli d'Italia oggi presenterà la proposta di legge contro le aggressioni alle forze dell'ordine e difende le misure sul caro carburante. Una coalizione incapace di esprimere una linea comune, replica il PD, e rincara il governo nel caos. Per Giuseppe Conte, 0 euro sui rincari della benzina, ma sul riarmo la strada è tracciata. Folle destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi restano fermi, dice AWS. Ex Ilva, 8 ore di sciopero oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico. La decisione di FIM, FIOM e WILM per scongiurare la chiusura del polo di Taranto, fissato per martedì 4 agosto, un tavolo tecnico tra governo, enti locali e sindacati per mettere a punto proposte per tutelare i 20.000 lavoratori coinvolti nell'avvertenza. Intanto il governo lavora ad un nuovo bando sulla vendita del gruppo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato la chiusura dell'area caldo per motivi ambientali. La cronaca: dopo 13 anni di indagini sono stati arrestati a Torino i presunti responsabili dell'omicidio di Giovanni Bruno, proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo, che il 4 giugno 2013 subì una rapina da parte di 3 malviventi. Uno gli esplose contro vari colpi di pistola uccidendolo. Per 2 di loro, un 79enne e un 53enne, entrambi con precedenti, sono scattati gli arresti in carcere. L'altro è morto 8 anni fa. Emergenza incendi in Francia e Spagna. Le autorità francesi hanno ordinato lo sgombero di altre 4.000 persone dalle aree turistiche della costa atlantica sud-occidentale minacciata dai roghi. Nei giorni scorsi 250.000 persone erano state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. 42.000 ettari di vegetazione inghiottiti dalle fiamme nella regione di Bordeaux. Al momento i roghi sono stabilizzati ma non contenuti. Per il ministro degli interni francese la situazione resta molto critica. Roghi alimentati dal grande caldo che non risparmia l'Italia dopo la breve tregua dei giorni scorsi, è in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate. Sentiamo Daniele Cabberro della Società Meteorologica Italiana.
0: Sappiamo quando inizia questa ondata di calore, ma non sappiamo ancora bene quando finirà. A metà della prossima settimana, quindi intorno al 5-6 agosto, ci saremo pienamente dentro. Dobbiamo aspettarci per molti giorni consecutivi temperature diffusamente sopra i 35 gradi, con punte anche intorno ai 40 in alcune zone della Bassa Valpadana, della Toscana, del Lazio, della Sardegna, ma sostanzialmente farà molto molto caldo in tutto il paese.
2: Una grande, indimenticabile artista potrebbe regalare al mondo un nuovo capitolo del suo romanzo musicale bruscamente interrotto. Sinéad O'Connor stava lavorando ad un album poco prima della sua morte, avvenuta nel 2023. Il produttore David Holmes ha rivelato alcuni dettagli di No Way There and Dies Alone e soprattutto l'entusiasmo della cantautrice per le registrazioni. Ora sono in tanti a sperare in una pubblicazione postuma. Holmes non ha ancora preso decisione al riguardo, ma chi lo ha ascoltato, come la cantante irlandese Imelda May, garantisce che c'è tutta la forza, la fragilità e l'intransigenza musicale di Sinéad O'Connor. E proprio alla musica vi lasciamo, quella di Radio 1 Musica. Buon ascolto.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
6: Allora, per stasera pensavamo
7: sì,
6: cinema,
7: certo.
6: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
7: come
6: da noi,
7: no?
6: Poi da lì,
7: sì.
6: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Maroon 5 con This Love, questo è il primo brano che ci accompagna sulle strade del mattino qui su Raiso Radio. Angelo Torchetti con voi da questo momento fino a mezzogiorno insieme a Stefano Velli e la parte tecnica. Allora andiamo subito, naturalmente dopo la musica, a vedere che cosa c'è in strada. Ci sono alcune segnalazioni anche di incidenti, tra l'altro fino ad un attimo fa il traffico era bloccato sulla 26 la Genova Gravellona Toce, tra la 10 Genova Ventimiglia e Massore in direzione nord. Adesso il blocco non c'è più, ma resta la coda per incidente che nel frattempo si è formata e quindi è di 4 chilometri, ripeto, il tratto tra la 10 Genova Ventimiglia e Massone in direzione nord, 4 chilometri di coda. Ci sono anche poi delle segnalazioni ancora di incidenti che abbiamo sulla 1, in questo caso a Modena Nord, in entrata per entrambe le direzioni, un incidente a chilometro 157-600 ed è un camion che si è ribaltato. Altre segnalazioni ci portano ancora sulle autostrade del nord, infatti abbiamo intanto sulla zona di Milano delle code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia sulla 4 e tra Milano Est e Viale Certosa anche in direzione ovest verso Torino. Ci sono poi code sulla 8, la Milano Varese, tra Fiera Milano e la 4 in direzione sud verso Milano, una coda per lavori, e code in dogana anche sulla 9, quindi in questo caso verso la Svizzera tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso. Anche al Piazzale Francese e quindi al confine con la Francia, al traforo del Monte Bianco, abbiamo in direzione di Courmayeur una coda.

Attenzione, sulla Roma Civitavecchia c'è un veicolo segnalato contromano tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione nord verso la statale 1 Aurelia, quindi veicolo contromano sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Civitavecchia Sud verso nord.

E questo era Another Con Talk to You. Ci sono altre segnalazioni di traffico e di viabilità, quindi andiamo a vedere intanto il traffico intorno a Bologna, perché abbiamo tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in A14 40 minuti tempo di percorrenza per questo tratto, con code che sono segnalate verso sud e sono code a tratti anche sul raccordo di Casalecchio. Ci sono code in direzione sud tra Bologna e Casalecchio all'innesto con la A14. Per quanto riguarda la A1, poi abbiamo code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, e ancora autostrada 1, materiali dispersi che provocano rallentamenti sul tratto Valdichiana-Monte San Savino in direzione nord verso Firenze. Ma ricordo, come ho detto poco fa, di questo veicolo contromano che è ancora segnalato sulla Roma Civitavecchia. Attenzione, tra Santa Severa e Civitavecchia Sud verso la statale 1 Aurelia c'è un veicolo che viaggia nella direzione sbagliata. C'è un altro incidente poi segnalato questa volta in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Livorno. Ci sono 3 km di coda tra Lavoria e Vicarello, mentre abbiamo rallentamenti nella carreggiata opposta per chi va verso Firenze in due tratti. Il primo tratto con traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, e l'altro è tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione di Firenze. Qui abbiamo materiali dispersi.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai su Radio.

E ancora nel 2026 troviamo ad ascoltarci queste canzoni, ci troviamo ad ascoltare queste canzoni dei Rolling Stones con il loro ultimo album che si intitola Foreign Tongues, e questo è il nuovo singolo Jealous Lover. Allora, torniamo intanto anche agli aggiornamenti. Per quanto riguarda il veicolo contromano, è ancora presente sulla Roma Civitavecchia, non è stata annullata la notizia, quindi vi dico ancora che tra Santa Severa e Civitavecchia Sud verso nord c'è questo veicolo contromano. Andiamo però anche su altri tratti che sono al nord-est, perché abbiamo un incidente segnalato sulla Venezia-Trieste tra l'allacciamento A28 Portogaro-Pordenone e Cessalto verso Venezia. Ci sono code a tratti proprio per questo incidente, code a tratti anche per i curiosi nell'altra carreggiata, quindi tra Melo Roncade 3 km prima di San Stino di Livenza, mentre sulla Brescia-Padova abbiamo altre code a tratti tra insomma Campagna e Verona Sud verso Venezia e in direzione di Brescia, anche qui rallentamenti per traffico sempre sulla Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità. E informiamoci sulla situazione del traffico a Roma insieme a Paolo Petrucci questa mattina. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Allora vediamo la situazione del traffico: rallentamenti sulla Flaminia da Labaro all'incrocio con la Cassia e sulla Salaria, traffico intenso dalla motorizzazione civile in direzione tangenziale est, e sempre sulla tangenziale rallentamenti tra lo svincolo Salaria all'incrocio con viale di Tor di Quinto. Sull'autostrada Roma Fiumicino code in direzione Roma per un incidente con codice rosso. Traffico rallentato sulla via del mare tra l'Ostiense e via di Decima, rallentamenti infine sulla Colomba e sulla Pontina in direzione centro. È tutto, restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

canzone che abbiamo amato molto nella metà degli anni Ottanta, nella seconda metà degli anni Ottanta, Swing Out Sister, ma credo che insomma ancora oggi sono molto gradevoli, anzi sicuramente sono gradevoli da riascoltare questi brani come You On My Mind. Nel frattempo siamo arrivati alle 9:36 minuti, dopo aver visto la situazione del traffico a Roma, anzi a proposito di Roma, a nord di Roma c'è la Roma Civitavecchia, dove ancora c'è questo veicolo contromano tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in carreggiata nord. Per ora non è stata riaggiornata la notizia, quindi diamola ancora valida. Abbiamo poi un'altra segnalazione, questa volta però per la chiusura che c'è sulla 1 tra Aglio e Roncobilaccio in direzione nord verso Bologna. Per lavori è chiuso il tratto compreso tra la 1 direttissima e Roncobilaccio fino alle 13 di oggi, cioè quindi fino alle 13 avremo questa interdizione al traffico. Quindi in alternativa si consiglia a chi è da Firenze diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima, invece coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria possono poi rientrare sulla 1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze. Ripeto, questo fino alle 13 di oggi. Quando

0: Good Old Days, questa è la canzone, 9:44 minuti. Nel frattempo ritorniamo ancora una volta su Roma Civitavecchia, ma questa volta per fortuna per darvi la buona notizia che il veicolo contromano non c'è più e tra l'altro per fortuna non si sono verificati incidenti, infatti non abbiamo segnalazioni di questo genere. Abbiamo però code a tratti, questo sì, sulla 1 tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione di Bologna. Qui c'è semplicemente traffico intenso, il tempo di percorrenza è calcolato in 35 minuti. Ma è anche il momento degli aggiornamenti meteo con l'Aeronautica Militare, quindi in studio c'è il maggiore Domenico Maione, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno, alta pressione sul paese, questo garantisce e comporta tempo stabile, quindi ritroveremo un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, qualche nube tende a formarsi nella giornata di oggi in prossimità delle zone appenniniche al centro-sud ed alpine al nord, dove sul nord-est ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Saranno comunque fenomeni che già dalla sera tenderanno ad esaurirsi. Elemento caratterizzante di queste giornate sono le temperature alte. Nella giornata di oggi l'ampio soleggiamento porterà i valori a raggiungere 38-39 gradi a Firenze, 38 a Roma, anche nella zona della pianura padana in questi giorni si arriverà intorno ai 37-38 gradi, aspettando i prossimi giorni dove tenderanno ulteriormente ad aumentare fino ad arrivare a 40 gradi.
0: Tasso di umidità, perché quello aiuta a capire poi la sofferenza umana.
1: Diciamo che in alcune zone è al 70%, soprattutto al nord, 80% sulla zona della pianura padana, al centro è un po' più mite la situazione, intorno al 50%. Quindi, insomma,
0: quindi queste temperature di 38-39 sono poi percepite in maniera diversa.
1: Esatto.
0: D'accordo, grazie al maggiore Domenico Maione, buona giornata.
1: Grazie a voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Rai Radio
4: Sat
3: Kids,
4: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Allora, Umberto Tozzi ci ha ricordato questo suo grandissimo successo veramente mondiale, perché ebbe un enorme successo anche all'estero, questa Ti Amo, era il 1976, e tra l'altro sta concludendo la sua carriera con The Final Show, ovvero il tour che lo porta ancora in giro per il mondo, per l'Italia anche, naturalmente per il mondo, fino alla fine del 2026 sarebbe proprio The Final Show, quindi lo show finale, l'ultimo tour, il tour d'addio, anche se poi tante volte i cantanti ci ripensano e ne fanno un altro e non riescono a dire addio mai definitivamente, però forse questo sarà quello giusto, non lo so. Intanto tra l'altro anche in progetto il musical Gloria, che debutterà invece ad ottobre nel 2026, e lo show partirà proprio da Milano e poi arrivare a Roma, Bologna, insomma altre date che sono già prestabilite per appunto celebrare quest'altra canzone di grandissimo successo che era appunto Gloria, ma in forma di musical. Allora, siamo alle 9:51 minuti, aggiornamenti sulla 26, la Genova Gravellona Toce, dove c'è un incidente con 5 km di coda in direzione nord tra la 10 Genova Ventimiglia e Massone. Avevamo già detto che qui il traffico era anche rimasto bloccato, ma da tempo non è più bloccato, ma c'è la coda comunque di 5 km. Poi in Liguria c'è anche un'altra coda sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Genova Pegli e la 7 verso Genova, appunto code tra il chilometro 6 e il chilometro 0. Code a Bologna, tratti sulla 14, tempo di percorrenza di 40 minuti tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Attenzione ad un incidente in direzione sud tra Castel San Pietro ed Imola, quindi poco dopo la coda in direzione sud abbiamo questo incidente dove sono coinvolte due vetture e un camion. Per ora è un invito alla prudenza, perché non abbiamo in merito all'incidente segnalazioni di code, che invece troviamo sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e la 14 in carreggiata sud, e sono di traffico intenso.

Nella versione rock di Joey Ramone, un classico come What a Wonderful World. Nel frattempo c'è anche un aggiornamento a proposito dell'infomobilità che riguarda il traforo del Monte Bianco, dove già avevano segnalato un'attesa, una coda in direzione di Courmayeur. Adesso sappiamo dalla nota di Autostrade per l'Italia che l'attesa è di 30 minuti per chi dalla Francia deve venire in Italia.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Confondibile quello di Kool & The Gang. Prima, nell'inizio della loro carriera, facevano un funky un po' più hard, un po' più difficile da digerire, era molto più impegnato anche su certi temi della musica, insomma, molto black, molto legata a problemi appunto di razzismo. Ma poi invece si sono trasformati nel corso della loro carriera in qualcosa di più gioioso, con canzoni che ricordiamo tutti, che Down Tonight, come questa, anche Big Fun, che abbiamo ritrovato nella nostra programmazione musicale di oggi. 10:06 e siamo sulle strade del mattino, musica e news di infomobilità da Raiso Radio, sempre con Angelo Torchetti con voi fino a mezzogiorno e Stefano Belli alla console. Ma io adesso ritorno intanto subito sulla situazione del traffico, anche perché c'è una novità: abbiamo una coda per lavori della 7 tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione nord verso Milano, ed è una coda di 2 km. Stabile la coda invece della Genova Gravellona Toce, quindi la 26 verso nord, sono 5 km di coda tra la 10 Genova 20 miglia e Masone. Il traffico è congestionato, ma qui c'era stato precedentemente un incidente. Traffico intenso sulla 10 con una coda tra Genova Pegli e l'innesto con la 7 per un tratto di circa 6 km. Invece buone notizie per quanto riguarda la zona di Bologna, perché le code verso Ancona adesso sono terminate tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro, però attenzione comunque all'incidente che viene segnalato verso sud tra Castel San Pietro ed Imola, con il coinvolgimento di 2 auto e un camion. Ci sono invece ancora code con tempi di percorrenza che si allungano sulla 1 tra Firenze Scandicci e il Bivio 1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna, code a tratti per traffico intenso e tempo di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Ma a proposito di A1, non dimentichiamo la chiusura del tratto della 1 tra Aglio e Roncobilaccio in direzione nord fino alle 13 di oggi, per cui in alternativa si consiglia a chi da Firenze ed è diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima. Invece coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la 1 direttissima uscendo a Badia, e poi attraverso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada A1 sulla panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze.

Confession 2, questo è l'ultimo album di Madonna, dal quale c'è questo singolo, appunto, Danza Tira, che è una delle canzoni più trasmesse, quindi le più, tra le più calde in giro per il mondo, quindi tra le più suonate dalle radio. A proposito però di caldo, c'è questa previsione che avete sentito già poco fa da parte dell'Aeronautica Militare e dal Maggiore Domenico Maione, e sono previsti effettivamente verso la fine della settimana temperature veramente calde. 41 gradi a Firenze Terni, 40 gradi ad Alessandria, Asti, Benevento, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Prato e Reggio Emilia. 39-40 gradi circa a Roma, 38-39 a Milano. Tra l'altro, come diceva il Maggiore Domenico Maione, con tasso di umidità piuttosto elevato. Ci sarà dunque questo incremento che si protrarrà fino alla 10 di agosto delle temperature, e in questo contesto assisteremo tra l'altro agli ultimi temporali, in qualche caso saranno anche forti secondo le previsioni, soprattutto oggi e domani in Sicilia, e anche qualche acquazzone sulle Alpi orientali e pianure adiacenti. Insomma, ci aspettano delle belle sudate.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

Grandi gruppi rock che ci riservano delle belle sorprese quest'estate con le loro nuove canzoni, prima i Rolling Stones, adesso anche U2 con Streets of Dreams. Intanto alle 10:26 minuti riaggiorniamo le situazioni con le ultimissime novità che riguardano tratti dell'autostrada del Sole, dove c'è un veicolo in avaria al chilometro 460 e 500, quindi il tratto in questione è Orvieto-Attigliano e qui si è formata in direzione Roma una coda di un chilometro. Poi abbiamo rallentamenti in direzione sempre Roma anche nel tratto precedente, quello più a nord, tra Chiusi e Fabro. In questo caso sono rallentamenti dovuti semplicemente al traffico intenso. Andando ancora più su, questa volta tra l'altro anche in direzione nord verso Bologna, ritroviamo le code a tratti per traffico intenso ancora una volta sulla 1 tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico. Il tempo di attesa di percorrenza di questo tratto si è allungato leggermente da 1 ora e 10 ad 1 ora e 15 minuti, secondo appunto le informazioni che arrivano da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 poi tra Roncobilaccio ed Aglio in direzione di Firenze abbiamo un mezzo fermo in avaria ed è in galleria, quindi attenzione all'altezza di chilometro 254 e 500. Andiamo sempre su tratti della Toscana, questa volta che riguardano la Firenze-Pisa-Livorno, quindi la FIPI-Li, dove ci sono code di 3 km per lavori in direzione di Firenze tra San Miniato ed Empoli Ovest e rallentamenti anche tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci, sempre in direzione di Firenze, mentre abbiamo anche delle code in carreggiata Ovest dunque per chi va verso Livorno proprio alla fine della superstrada tra Livorno Porto e Livorno strada di grande comunicazione. Per quanto riguarda invece il sud, due le segnalazioni che interessano la Campania, in particolare l'autostrada del Sole tra allacciamento 1 ramo C e nodo Napoli centro direzionale verso Napoli, rallentamenti per traffico intenso e rallentamenti anche sulla 3 in direzione di Napoli tra allacciamento 1 a 3 e via Marina Centro. Stare con

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: La musica dell'estate e delle estati, quelle passate, perché oggi ascolteremo un brano degli anni 70, uno degli anni 2000, che è abbastanza recente, e poi uno molto antico, ma sempre molto bello da riascoltare, con il 1960.

mina rivoluzionaria con questa canzone, rivoluzionaria perché in pratica aveva praticamente sdoganato la musica da ballare piuttosto che la musica melodica italiana che andava di moda.

0: Ma c'è con la pesce le loro cattive abitudini, noi invece abbiamo delle ottime abitudini, tipo quella di collegarci adesso con Autostrade per l'Italia, quindi con il centro multimediale per il riepilogo del traffico e anche i tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. Apriamo con la notizia principale che al momento ci porta sulla 26 Genova Gravellona Toce. Qui per un incidente segnaliamo 4 km di coda tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Si tratta del tamponamento tra due camion all'altezza del chilometro 24 in galleria. Il traffico al momento defluisce soltanto sulla corsia di sorpasso. Per quanto riguarda le altre notizie sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Firenze e Impruneta ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, 50 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Sempre sulla 1 per un'autovettura ferma in avaria, 2 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, 20 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Sulla A7 Milano-Genova, per lavori in galleria, 3 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. In prossimità del cantiere il traffico defluisce su una corsia in deviazione. Sulla 9 Lenate Chiasso code per le operazioni doganali tra Como Montolimpino e la dogana merci di Chiasso per gli autotrasportatori diretti in Svizzera. Traffico intenso e code a tratti sulla A10 Genova Ventimiglia tra Genova Pra ed il bivio per la 7 in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna Taranto code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Allora per stasera pensavamo cinema,
6: sì,
5: però
6: certo.
5: Magari rimaniamo da Giulia e poi
6: come no?
5: E poi da lì,
6: sì, sì.
5: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Era il Rocky numero 3, questa era la colonna sonora dei Survivor, Eye of the Tiger. Intanto aggiornamenti adesso per la 15, la Parma La Spezia, perché abbiamo 2 chilometri di coda tra Aulla e 1,5 chilometri dopo Pontremoli in direzione di Parma, mentre prudenza al nord-est sulla Brescia-Padova, c'è una coda di 4 chilometri per un incidente tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia. Attenzione anche sulla Venezia-Trieste, dove abbiamo delle code, traffico intenso tra Latisana e 9 chilometri dopo San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Sempre sulla Venezia-Trieste poi altre code sono presenti alla barriera di Trieste-Lissert-Monfalcone-Est in direzione di Trieste.

0: Ore 11.
1: Rai Iso Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Iso Radio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

I Want a New Drug, Huey Lewis and the News. Questo è il brano, quindi siamo con questo brano, questa canzone che ci porta alle 11:05 minuti nuovamente in onda con naturalmente le informazioni di traffico e di viabilità che adesso andiamo a rivedere, e insieme saremo fino a mezzogiorno, sempre Angelo Torchetti con voi sulle strade del mattino qui di Raiso Radio. Allora ripartiamo dalla 14, perché abbiamo al momento questa segnalazione che è appena arrivata, che riguarda un veicolo in fiamme. Cattolica Riccione, questo è il tratto dove c'è questo veicolo in fiamme, in carreggiata nord verso Bologna, il chilometro del 136. Ovviamente, essendo veicolo in fiamme, c'è fumo segnalato sulle carreggiate tra Riccione e Cattolica, e tra Cattolica e Riccione verso Bologna abbiamo anche un chilometro di coda. Tutto questo sta succedendo appunto in A14. C'era tra l'altro fino a poco fa anche un rallentamento, ma adesso non più, quindi tutto regolare tra Val Vibrata e Teramo Giuliano Mosciano Sant'Angelo in direzione di Pescara. Quindi parliamo ancora della 14, traffico comunque qui adesso regolare. Attenzione invece sulla Roma Civitavecchia, perché a Roma Ovest abbiamo un incidente che interessa entrambe le direzioni, siamo all'altezza del chilometro 11.600. E a proposito di Roma, ricordo che sul tratto urbano invece c'è la coda tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Ma andiamo anche sulla 1 nel tratto fiorentino, dove c'è intanto la coda a tratti tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza qui però si è leggermente ridotto, infatti siamo scesi a 50 minuti. E poi attenzione comunque ad un veicolo in avaria che abbiamo in direzione di Firenze tra la variante di Valico e Calenzano, è fermo sulla corsia di marcia all'interno di una galleria. Stessa cosa anche per quanto riguarda il tratto di Roncobilaccio-Aglio in direzione Firenze, dove c'è un veicolo fermo in galleria. E poi ricordo naturalmente anche la chiusura che c'è sulla 1, sulla 1 panoramica, per lavori è chiuso il tratto compreso tra la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione Bologna fino alle 13 di oggi, quindi ancora per un paio d'ore c'è questa chiusura. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima, mentre coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e da qui attraverso la viabilità ordinaria possono tornare sulla 1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio.

Bruno Mars con la sua On My Soul. Allora andiamo in montagna adesso. In montagna ci sono delle località che sono molto ambite, tra l'altro anche molto frequentate, perché secondo un'indagine Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglia e Courmayeur, che sono le tre destinazioni più forse famose, sono anche le più desiderate per trascorrere quest'estate un periodo di vacanza in montagna, e viste le temperature così alte forse è il caso di andarci, non lo so. Allora comunque, secondo l'osservatorio sulla montagna estiva GFC, che l'ANSA pubblica in anteprima, appunto il risultato è questo: la meta veneta scala due posizioni e agguanta la vetta Cortina d'Ampezzo, quindi con 2.717 voti, seguita da Madonna di Campiglio in Trentino e da 2.493 voti della Val d'Aosta Courmayeur. E poi al quarto posto c'è in Lombardia Livigno, e c'è poi la valdostana Brulle Cervinia, e ci sono tante altre località. E per trovare la prima località, diciamo, non delle Alpi ma degli Appennini, dobbiamo scendere in ottava posizione con Roccaraso, la località abruzzese, 1.340 voti, perde tra l'altro tre posizioni, mentre ne guadagna Sestrier, che è appunto in Piemonte, conquista ben otto posizioni con i suoi 1.300 voti.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Sicuramente la canzone del momento, Ugel, con questa canzone a titolo Moving to the Sun. Intanto torniamo agli aggiornamenti e parliamo adesso di quello che succede al nord-est. Succedono cose importanti per quanto riguarda la viabilità, visto che c'è intanto questa coda di 9 km sulla Brescia-Padova per un incidente avvenuto tra l'allacciamento della 22 Modena-Brennero e Peschiera in direzione di Milano. C'è anche poi, sempre sulla Brescia-Padova, però nell'altra carreggiata in direzione Padova, una coda di 7 km per un veicolo in fiamme. La coda in questo caso è tra Desenzano e Sirmione. Ancora a nord-est, con un altro tratto della 4, questa volta però della Venezia-Trieste, code tratti per traffico intenso tra la 28 Portogruaro-Pordenone, 6 km dopo San Sino di Livenza in direzione di Venezia. Andiamo anche però su un altro tratto che non è a nord-est ma nell'altro versante, quindi parliamo della Torino-Brescia, la 21. Ci sono code per un chilometro tra Est e praticamente 4 km e mezzo prima di Felizzano, la direzione comunque verso Brescia.

Lui si chiama Somber, questa è Potential. Allora, intanto avevamo detto prima di un veicolo segnalato in fiamme sulla 14 con un chilometro di coda tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna al chilometro 136, questo veicolo in fiamme. Allora, la situazione è cambiata, nel senso che il veicolo non è più in fiamme, è stato spento, quindi ovviamente non c'è più il fumo. Resta però per il momento la coda. A questo punto possiamo definire una coda per un veicolo in avaria, che era appunto il veicolo in fiamme che era appunto segnalato poco fa. Resta questo chilometro di coda in direzione di Bologna. Poi abbiamo invece tutto regolare sulla 1 tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Qui c'era un mezzo fermo in avaria, rimosso il mezzo fermo che era anche presente sulla 1 tra la variante di Valico e Calenzano in direzione Firenze. Restano però verso Bologna, tra Firenze e Scandicci, la variante di Valico, le code tratti per traffico intenso, in questo caso tempo di percorrenza di 50 minuti. C'è però sulla 1 un altro veicolo fermo in direzione di Firenze, in questo caso tra Aglio e Calenzano, all'altezza di chilometro 265 e 200. Andiamo anche sulla Roma Civitavecchia. A Roma Ovest c'è l'incidente che interessa entrambe le direzioni. E poi un'altra segnalazione appena arrivata riguarda invece l'autostrada del Sole. Siamo in Campania tra Capo e Santa Maria Capo Vetere in direzione Napoli, rallentamenti per lavori. Restiamo in Campania perché ci sono segnalazioni di incidenti sulla 3, in particolare al chilometro 8 tra Porti Circolano e San Giorgio a Cremano verso Napoli, incidente con coda tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, e code per lavori anche nell'altra direzione sulla 3 tra Cava dei Tirreni e Vetri sul Mare, dunque verso Salerno. Facciamo

È il momento adesso di riepilogare un po' di notizie che riguardano il Nord Italia, anche perché ci sono delle novità che interessano la 26, la Genova Gravellona Toce, tra Massone e Dovada. In carreggiata nord c'è questa coda per incidente di 6 km. E poi attenzione ad un altro incidente sulla 7 tra la 12 Genova Livorno e l'uscita di Bolzaneto in direzione Milano, e sulla 7 Busalla, Isola del Cantone, verso nord, 2 km di coda per lavori.

Eccola qua Jennifer Lopez insieme ad Alok, il loro successo di quest'estate che si intitola Everything's Fine, cioè tutto va bene, tutto, insomma abbastanza cose vanno bene, ma non tutto proprio. Infatti ci sono ancora problemi per la viabilità e soprattutto per chi deve entrare in Italia, per esempio al traforo del Monte Bianco su Piazzale Francese c'è una coda con un tempo di attesa di 45 minuti, code a tratti poi ancora sulla 4 con un tempo di percorrenza di 25 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, ma abbiamo poi segnalazioni ancora per quanto invece riguarda il nord-est e soprattutto sulla Brescia-Padova, dove abbiamo tra la 22 del Brennero e Peschiera in direzione Milano una coda di 9 km dovuta ad un incidente, 7 km di coda per un veicolo in fiamme sempre sulla 4 ma in direzione opposta verso Padova tra Desenzano e Sirmione. Questa è la situazione al momento secondo le informazioni che abbiamo. Ci sono altre code che sono comunque piuttosto consistenti, un tratto lungo dal chilometro 286 al 268 della 1 in direzione nord verso Bologna. Qui sono code a tratti con un tempo di percorrenza di 50 minuti per fare il tratto tra Firenze, Scandicci e la variante di Valico.

Con Don't Worry, nel frattempo nessun aggiornamento è arrivato a proposito delle varie code che abbiamo segnalato poco fa. C'è però questa segnalazione comunque di rallentamento terminato, quello sì, tra Aglio e Calenzano, quindi in direzione Firenze. Il traffico è adesso tornato regolare. A questo punto però arrivano anche i saluti da parte di Angelo Torchetti, perché tra poco ci saranno Monica D'Angelis e Sara Lucarini che vi accompagneranno per le prossime ore. Grazie intanto ad Alessandro Adriani e Stefano Velli per la parte tecnica, e tra poco su Raiso Radio anche il GR1. Buona giornata.

0: GR1.
1: Buongiorno da Alice Andreoli. In apertura un'ultima ora di cronaca: un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia in un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi e la ricostruzione dell'accaduto. Medio Oriente, con nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran e un allargamento del conflitto. Arabia Saudita e Stati Uniti attaccano le milizie filo-iraniane in Iraq.
2: Il tempo concesso alla diplomazia sembra essersi esaurito. Dopo quattro notti di calma, il rumore delle armi è tornato a dominare la scena. L'Iran ha colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz, quasi in contemporanea. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno risposto con un attacco contro la forza di mobilitazione popolare irachena, proxy di Teheran, accusata degli attacchi degli ultimi giorni contro infrastrutture petrolifere saudite. Almeno 20 morti, secondo fonti locali. Fino ad oggi Washington e Riyadh avevano condiviso gli obiettivi strategici, ma senza coordinare direttamente operazioni militari. Lo hanno fatto ora, dopo l'ennesimo raid iraniano contro truppe americane in Giordania, dove nelle scorse settimane sono stati uccisi tre soldati statunitensi. Gli attacchi incrociati sono ripresi dopo il rifiuto iraniano del piano dell'Oman per una gestione condivisa dello stretto di Hormuz. E mentre Trump, come annunciato, torna alle maniere forti, Teheran si prepara a rafforzare le proprie difese. In arrivo dalla Cina, 300 lancia missili antiaerei. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente fa aumentare nuovamente il prezzo del petrolio. Il greggio americano è scambiato a $82 al barile, il Brent a $87. Le borse europee, dopo una partenza al rialzo, limano i guadagni, anche in attesa delle decisioni sui tassi della Banca Centrale Americana. La Russia ha annunciato di avere messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. A comunicarlo i servizi di sicurezza russi, che sostengono che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. L'imprenditore sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali di Telegram. Sale ancora il bilancio del potente terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale. Sono 18 i morti, oltre ai 13 già comunicati. La prefettura di Kumamoto ha riferito del ritrovamento di 5 corpi senza vita tra le macerie della cartiera della Nippon Paper Industries. Altre quattro persone risultano disperse presso lo stabilimento industriale di Yatsushiro, dove un'enorme ciminiera è crollata dopo la scossa. Torniamo in Italia con la cronaca. Una violenta rissa è scoppiata ieri sera tra un gruppo di giovani e alcuni anziani a Grumonevano, nel Napoletano. Un 70enne ora in gravi condizioni e un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per tentato omicidio.
3: Un violentissimo calcio sferrato alla testa. La vittima, un 70enne già a terra, incapace di difendersi, resta immobile in una pozza di sangue davanti agli occhi di decine di testimoni. È un'aggressione terribile quella avvenuta ieri nella piazza del centro di Grumonevano, comune dell'Interland settentrionale di Napoli, e ripresa da un video girato da un passante che è diventato in poche ore virale su internet. Secondo quanto ricostruito anche dai carabinieri, tutto sarebbe nato da una discussione tra un gruppo di giovani e alcuni anziani del paese. Questi ultimi accusano i ragazzi di aver rotto la vetrina del loro circolo con una pallonata. Dalle immagini si vede un 67enne che punta il dito contro un ragazzo di 18 anni. Volano parole pesanti, l'uomo spintona il giovane, che in risposta lo investe con una raffica di pugni. È a quel punto che interviene il 70enne per cercare di dividerli. È però proprio lui ad avere la peggio. Nel parapiglia della rissa perde l'equilibrio, cade a terra, il ragazzo lo colpisce provocandogli una gravissima emorragia cerebrale. L'uomo è ora ricoverato in pericolo di vita. Il 18enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Incredibili poi i commenti sui social al video. Così si fa, hai fatto bene, i vecchi imparino a stare al loro posto. Questo il tono dei messaggi. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La crescita delle retribuzioni in Italia è meno dell'inflazione, sono i dati dell'Istat che certificano a giugno l'aumento del 2,4% rispetto all'anno precedente, meno dell'inflazione appunto, con quasi un terzo dei contratti in attesa di rinnovo. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per gli infermieri, con un aumento medio lordo mensile di €240. Bene il fatturato, sempre secondo l'Istat, aumenta l'industriale più 5,3% annuo a maggio in valore e 0,3% in volume. calcio si terrà nel pomeriggio la presentazione di Mancini e Ranieri, CT e direttore tecnico della Nazionale, che dopo tre fallimenti mondiali punta nuovamente sull'allenatore che le ha regalato l'ultimo trofeo, gli europei del 2021. Intanto è ancora bufera sulla Federazione Internazionale di Calcio con nuove polemiche intorno a Infantino, duro affondo contro il piano commerciale della FIFA dall'Unione Europea che intima giù le mani dal nostro sport.
2: Mondiali privati, mondiali in vendita, l'indiscrezione arriva dalla stampa britannica. L'idea sarebbe quella di cedere una quota della Coppa del Mondo, una parte del valore, a investitori privati. Tra questi si dice il genero del presidente americano Trump, con la FIFA che manterrebbe il pacchetto di maggioranza, creando una nuova società, capitale iniziale 20 miliardi di dollari, per gestire con i privati l'organizzazione commerciale degli eventi, i mondiali appunto, ma anche il mondiale per club. Il tutto con un solo obiettivo, attacca la UEFA, lucrare e monetizzare. Il calcio non può essere ridotto a un affare privato, dice la Federazione Europea, sempre più in contrasto con Infantino e la sua lunga, nonché controversa presidenza che terminerà il prossimo anno. I ricavi record degli ultimi mondiali hanno rafforzato la posizione del numero uno della Federazione Mondiale, al momento senza rivali per un quarto e ultimo mandato fino al 2031. Lo stesso Infantino potrebbe poi assumere un ruolo guida nella nuova struttura. Tra le conseguenze di queste novità anche la possibilità di un mondiale ogni due anni. Pure questa, fortemente osteggiata dalla UEFA. Manuela Collazzo, GR1.
1: Orani, in provincia di Nuoro, è balzato agli onori della cronaca come località più calda d'Italia due settimane fa, ma l'attrazione è un importante museo dedicato all'artista Costantino Nivola, dove ora è stata inaugurata la mostra Stanze, un dialogo tra opere dello stesso Nivola e Gianni Colombo, racconto di quando l'arte iniziò a costruire spazi.
0: Opere d'arte che sono stanze, ambienti immaginati da un artista. Nella sua stanza dei sogni, Costantino Nivola fa giocare i rettangoli della porticina e della finestrella con le diagonali di pareti e soffitto collegate da corde in tensione. La curatrice Chiara Gatti.
4: Nivola ha sempre lavorato sull'opera da abitare e attraversare col corpo. Basti pensare a come ha trasformato il negozio Olivetti sulla Quinta Strada a New York nel 54. E qui, nella stanza dei sogni, analizza come l'ingresso della luce possa modificare la nostra percezione dello spazio intorno.
0: Lo spazio elastico di Gianni Colombo è invece un cubo nero buissimo, dove il visitatore si muove in un reticolo di elastici fluorescenti che cambiano posizione.
4: Anche qui la percezione protagonista, illusione, spaesamento, vertigine. Per orientarsi i nostri occhi si affidano a punti di riferimento che però sono totalmente instabili.
0: Queste stanze in quegli anni 60 del Novecento innovano anche lo spazio dell'arte.
4: Sì, negli anni 60 lo spettatore entra fisicamente dentro l'opera, che è una scatola, un luogo e un quadro da vivere.
0: Federico Pietranera, GR1.
5: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Iniziamo bene, perché con una straordinaria voce come quella di Donna Summer non possiamo che iniziare al meglio. Ben trovati, buongiorno a tutti, ben trovata Monica.
1: Ben ritrovata Sara.
0: Allora, noi siamo pronte, cariche al massimo, la pressione pari a zero io. Fa un caldo bestiale qui nella capitale, mi stavi accennando fuori onda, attenta che arriveremo a 41.
1: Eh sì, arriverà la quarta ondata di calore che parte da domani.
0: Quindi rimaniamo a mollo in acqua a trasmettere, ok? Se sei d'accordo.
1: È una cattiva idea però.
0: Ma io lo sto dicendo da quando ho cominciato, mettiamo una piscinetta qui a Saxarubra, così entriamo e usciamo in costume, no? Beati quelli che trasmettono, no, dalla spiaggia, ecco. Prossimo anno anche noi, ecco, stiamo lanciando un appello alla direttrice. Va bene? 12-13 minuti in questo momento, andiamo a scoprire che cosa accade in strada.
1: Sulla 1 Milano-Napoli, tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma, abbiamo una coda per un veicolo fermo al chilometro 444. Un chilometro di coda anche sulla 7 Milano-Genova, tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto, tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 37. Concludiamo con la 23 Palmanova-Tarvisio, dove tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio 2 chilometri di coda per lavori.
0: Che bello quando si nota solidarietà femminile. È successo un qualcosa di particolare a Castellaneta, un biglietto di una passante che è diventato virale. Ve ne parlo però tra poco qui su Isoradio.

0: sempre molta energia i Green Day, eh? Questa è una bella isonovità qui su Iso Radio. Allora, solidarietà femminile, senti qui che è successo: è stato lasciato un bigliettino da una donna, è diventato virale a Castellaneta, proprio là sul parabrezza della macchina, perché ha assistito questa donna ad una scena di lui e lei, dove lui in pratica le urlava contro per sistemare un parasole. Certo che se arriviamo a questo vuol dire che proprio le cose non vanno, no? E quindi che cosa ha scritto questa passante, questa donna? Di avere il coraggio di lasciarlo, perché le persone così poi non cambiano, di meritare sicuramente rispetto, ma soprattutto un vero uomo. Una donna passante si è affermata.
1: Bellissimo questo. Bene.
0: Queste cose di solito non si trovano, però ti posso dire che fanno riflettere. Quando sono persone che non conosciamo, sconosciuti, che in qualche modo capiscono la situazione e no, ti danno quell'input per dire ah, lo sai, e per farti ragionare, io credo che sia una delle cose più belle che uno sconosciuto possa fare, no?
1: Bellissimo.
0: In qualche modo scuoterti, no? E prendere magari una decisione che è da tanto che volevi prendere e ancora non l'avevi fatto. Pensa adesso il divorzio. Esce domani articolo divorzio, perché la donna ha seguito la donna passante che ha lasciato il bigliettino, sarebbe il colmo. Beh, però tutto può essere, insomma, ecco.
1: Purtroppo certi atteggiamenti col tempo non migliorano, anzi peggiorano,
0: anche perché ormai il carattere quello si è formato, si può un po' smussare il carattere, no? Ma poco. Superata la soglia dei 40, a mio parere, difficile che si cambi totalmente, eh? Siete d'accordo? Anche Angelo dall'altra parte è d'accordo. Allora andiamo su strada, capiamo che succede.
1: Partiamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Brescia-Padova abbiamo 3 km di coda per traffico intenso tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione di Brescia. Sempre sulla 4 invece 8 km di coda per un incidente tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Venezia. In autostrada ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma segnaliamo queste code per un veicolo fermo al chilometro 444. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra San Bartolomeo e Andora in direzione di Genova, anche qui traffico intenso. E sulla 26 al bivio con la 10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona-Toce, un chilometro di coda per un incidente segnalato al chilometro 7 e 400. Concludiamo con la 27, dove tra Treviso Nord e Treviso Sud in direzione di Venezia abbiamo un veicolo fermo al chilometro 16.
0: Allora c'è anche lui, Nicolò Fabi, in questa giornata. A me piace un sacco questo brano di Nicolò, che ci riporta un po' indietro negli anni. Nicolò ha un cuore grande grande grande, eh? Purtroppo ha perso troppo presto sua figlia Olivia nel 2010 per la meningite, e mi ricordo questo evento bellissimo, parole di Lulu, mi piace ogni tanto ricordarlo in radio, a radio. Unato, no? È stata una grande festa, concerto benefico, ovviamente, proprio nata nel 2010, il ricordo di sua figlia. Lo ascoltiamo con Dica. Mamma.

0: ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Sat,
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv. Tutta

0: Bam bam, bambina, Elettra Lamborghini qui su Isoradio, mezzogiorno 33 minuti, buon mercoledì 29 di luglio, siamo a metà della settimana, quando arriva il mercoledì è quello che sta in mezzo e in tanti non lo sopportano.
1: Perché?
0: Perché è in mezzo, è fastidioso, capire?
1: Ma io non sopporto il lunedì.
0: Sì, il lunedì, però vabbè, risaputo perché ti sei rilassato il weekend, quindi ricominciare, però c'è chi dice che appunto il mercoledì sia ancora più pesante rispetto al lunedì.
1: Ma io inizio a gioire perché si avvicina il weekend.
0: Insomma, giovedì, venerdì, però con la fantasia ci possiamo arrivare al weekend, ma invece senza fantasia capiamo che accade in strada.
1: Partiamo dal traforo del Monte Bianco all'altezza di Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, abbiamo code con tempi di percorrenza di un'ora sulla A27 Venezia Belluno tra Treviso Nord e Treviso Sud in direzione di Venezia, un veicolo fermo al chilometro 16. Sulla 26 tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri invece un incidente al chilometro 24 e un altro incidente sempre sulla 26 al bivio con tra la 10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce al chilometro 7 e 400.
0: Che gli esami della patente non siano una passeggiata lo testimoniano i dati. Pensate, oltre il 40% degli aspiranti patentati è stato bocciato alla prova di teoria scorso anno 2025. Ma c'è di più, perché a quanto pare AutoScout24, che noi tutti conosciamo, ha sottoposto oltre 4.000 automobilisti patentati da almeno 5 anni una simulazione del quiz di teoria sulla base dei quesiti realmente proposti oggi. Il risultato? Solo l'8% avrebbe superato la prova.
1: Non ci credo.
0: È così, perché ingannano, perché fanno quelle domandine, capito? Che basta che sposti una virgola o metti avanti una parola, ti frega. No, basta poco per confonderti.
1: Bisogna leggere con calma e capire bene il senso della frase.
0: Però sono più tosti rispetto a quelli che magari abbiamo vissuto noi.
1: Dici.
0: Okay? Sì, perché ti imbrogliano, come si suol dire. E sembrerebbe addirittura che, secondo gli istruttori di guida, a creare più problemi sono soprattutto la segnaletica, la lettura delle situazioni stradali. E poi ancora durante l'esame pratico invece pesano incroci, traffico urbano, parcheggi e stress, questo è inevitabile. E secondo le autoscuole anche l'atteggiamento dell'esaminatore può aumentare la tensione del candidato. In effetti
1: Caspita.
0: È così, eh? No, io me lo ricordo il mio, me lo ricordo. Speravo di avere l'altro, quello più buono,
1: quello più buono.
0: Dolce.
1: Sembrava?
0: Invece, sembrava, ma poi in realtà mi hanno detto guarda che è peggio, eh.
1: Ah.
0: Va bene, c'è anche Show Me The Way, siete su Isoradio.

0: Saif con Buona Domenica su Rai su Radio, 12 e 42 minuti. Aggiorniamo la 4 Brescia-Padova, dove abbiamo 3 km di coda per traffico intenso tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Padova. Per tutti gli altri aggiornamenti sulla viabilità ci colleghiamo ora con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete. Apriamo con la notizia che ci è appena arrivata dalla A26 Genova Gravellona-Toce. Qui per un incidente ci sono 2 chilometri di coda tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Si tratta del tamponamento tra 4 autovetture. Il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Per le altre notizie ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Traffico intenso in direzione nord verso Bologna tra Firenze Scandicci e il bivio per la 1 direttissima. Ci sono code e tratti che si percorrono in poco più di un'ora. Sempre sulla 1 per un veicolo in avaria, code tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti, traffico intenso tra Pero e Milano Est, 23 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Sulla 7 Milano-Genova, per lavori in galleria, 1 chilometro di coda è segnalato tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Situazione simile sulla 23 Udine-Tarvisio, dove per lavori sono 2 chilometri di coda tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. In prossimità di questi cantieri si defluisce soltanto su una corsia. L'ultima segnalazione arriva dalla 14 Bologna-Taranto. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. 15 minuti il tempo di percorrenza di questo tratto. Code di 1 chilometro per un veicolo in avaria ora rimosso anche in direzione di Bologna tra Imola e Bologna-San Lazzaro. Ed era questa l'ultima notizia da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione: oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: La mia città, Luca Carboni, è ritrovato in questa giornata, in questo mercoledì 29 di luglio su Isoradio. Allora, aggiornamenti importanti sul traffico li diamo subito.
1: Allora, partiamo dalla 1 panoramica, dove è stato riaperto il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. E sulla 1 sempre Milano-Napoli, tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma, traffico rallentato per questo veicolo fermo al chilometro 444. Un incidente invece sta causando code tra Torre Annunziata Nord e San Giorgio a Cremano in direzione di Napoli. L'incidente è accaduto al chilometro 8. Traffico intenso invece tra Nodo Tipero e Milano Est in direzione di Brescia, e con code a partire dal chilometro 125. Un chilometro di coda invece sulla 14 Bologna-Taranto, tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, per un veicolo fermo al chilometro 37, e 2 chilometri di coda invece tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio per lavori.
0: Allora, non c'è niente di più romantico, sapete di cosa? Di
1: cosa?
0: Un anello di divorzio.
1: Ah, è il contrario?
0: No, vi spiego la nuova tendenza, non l'ho inventata io, no. Il modo migliore per celebrare l'inizio di un nuovo capitolo apparentemente è quella di regalarsi un divorce ring o anello di divorzio. Sempre più donne li indossano orgogliose, sapete a quale dito? Vabbè, al dito medio, dai. Creando una vera tendenza.
1: Ma allora, è un anello particolare, allora, a qualcosa?
0: C'è chi utilizza la fede e quindi rielabora la fede, quindi la cambia e poi la sposta, quindi non più al dito all'anulare, bensì al medio. Oppure un gioiello acquistato ex novo. Ok, quindi nuovo. Però... di zecca, e quindi te lo rifai e lo chiami divorce ring.

0: vero.
1: Ma certo, per dire basta si va avanti, anche perché c'è la prima a lanciare questa tendenza, si chiama Emily Ratajkowski, nel 2024, che ha raccontato la sua scelta spiegando: molti associano il divorzio al fallimento, alla vergogna, ma dal punto di vista personale non sono affatto d'accordo. In effetti non è per forza un fallimento, no? Cioè, ci sono tante visioni e tanti perché, no? In base anche a come finisce poi una relazione. Quindi sarà mica una trovata di marketing? No!
0: Chi lo sa?

0: GR1.
1: Medio Oriente, nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, 20 vittime in Iraq per i raid di Washington, missili di Teheran su base militare USA in Giordania. Giorgia Meloni non pensa al Colle, ma sarebbe un grande vantaggio per l'Italia, dirlo al Senato durante la cerimonia del ventaglio, il presidente La Russa. Elegge il provvedimento sui domiciliari per i tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono al programma di recupero. La Premier, una vittoria.

0: vittoria su più fronti. Sui fondi safe, decisione a settembre per il ministro degli esteri italiani, Fratelli d'Italia, non saranno solo soldi per il riarmo, il PD con Guerini, balletto imbarazzante della maggioranza. A Napoli, anziani aggrediti e picchiati da una banda di ragazzi, un 70enne preso a calci in faccia, 18enne arrestato per tentato omicidio. Nazionale, oggi nasce la nuova Italia di Mancini, nel pomeriggio la presentazione del CT e del direttore tecnico Ranieri. E scoppia il caso FIFA, l'ultimo progetto di Infantino, vendere quote del mondiale a investitori privati. Nuova ondata di calore con picchi di 40 gradi nei grandi centri urbani e in pianura padane, stanotte occhi al cielo per la luna piena e dorata del cervo. La lunga vita di Spider-Man, l'uomo ragno torna al cinema con il volto di Tom Holland contro i cattivi che vogliono distruggere il mondo.
1: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Allora, per stasera pensavamo cinema,
3: certo.
2: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
3: come
2: da Marco,
3: no?
2: E poi da lì,
3: sì.
2: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Ci sono artisti che mettono allegria, positività anche nella loro dolcezza, e questo è il caso di Ed Sheeran. Mio giudizio, ecco, mi hai guardato malissimo per dire, ma dove?
1: No, è che diciamo che a quest'ora, insomma.
0: No, non mi toccare Ed Sheeran, il roscetto non me lo toccare, che è bravissimo. Allora, prima si parlava di questo divorce ring, di questo anello da divorzio, che quindi le donne, è una tendenza, chi si divorzia, a quanto pare le donne si vanno o a comprare un nuovo anello, appunto definito quello del divorzio, per dire basta, si guarda avanti, nuova vita, nuove storie e quant'altro. Chi invece fa, riutilizza la fede, lo sto spiegando anche ad Adriani, che è alla parte tecnica, perché è arrivato in ritardo ma era incuriosito da questa da questo argomento, vero? Ecco, oppure donne che con la fede nuziale la modificano e creano magari, non so, il brillocco sopra, ed ecco là che basta spostare l'anello al dito diverso ed è subito divorce ring.
1: Beh, io dopo un divorzio onestamente non ci penso. Dici, minimamente a spendere quei soldi per farmi un anello di divorzio.
0: In realtà, vabbè, si chiama così, ma è un modo per pensare a te stessa, no? È un regalo che la donna si fa per riprendersi da una delusione magari d'amore.
1: Me ne farò altri, dai.
0: Me ne farò altri. Allora, dagli ex, parliamo di ex primari in pensione. Sentite qua, quando le storie sono belle vanno raccontate. A Bologna, ex primari in pensione aprono un ambulatorio gratuito in periferia per curare i più fragili. Quindi si sono uniti, messi insieme, questa sì, cioè questa è una notiziona, insomma, voglio dire, ce ne fossero, no, di persone in pensione che hanno voglia di continuare a dare il proprio supporto, in questo caso in ambito sanitario. Un gesto sicuramente di generosità, reso possibile anche dall'impegno del comune di Bologna, che ha creduto fin dall'inizio in questo progetto, mettendo a disposizione gli spazi e costruendo una collaborazione concreta con i servizi sociali e il terzo settore. Ovviamente il volontariato può integrare, rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, ma non sostituirlo, e questo lo sappiamo, no? No,
1: certo.
0: Però avere e sapere che ci sono persone così buone che non vogliono andare in pensione, anche, cioè, da dire questo, vogliono continuare a fare la propria professione, mi sembra bellissimo.
1: Magari amano il proprio lavoro.
0: Assolutamente, certo.
1: Quindi,
0: come lo amiamo noi, tanto che adesso vi lanciamo anche questo pezzo, l'ultima di Francesco Gabbani, questa è la sua Summer Funk, siete su Isoradio.

0: me.
1: Anche io parlo così prima di entrare in onda, per capire.
2: Per sciogliere la lingua.
1: Per sciogliere tutto, non solo la lingua. Shaka Khan, Snoop Dogg qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata, buon pranzo. Questo è orario giusto, no? Da pranzo.
2: Ci sta.
1: Ci sta tutto. State mangiando in nostra compagnia? Siate nel traffico? Sono nel traffico, vero?
2: Penso proprio di sì.
1: Che succede? Sì.
2: Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove abbiamo traffico intenso tra la 21 e De Senzano in direzione di Padova. Sulla 21 Torino-Brescia, un incidente tra Brescia Sud e anzi all'altezza di Brescia Sud, che sta causando ripercussioni in entrambe le direzioni. Sulla 22 Brennero-Modena, traffico intenso tra Carpi e la 1 Milano-Napoli in direzione di Modena. Andiamo anche sulla 23 Palmanova-Tarvisio, dove tra Carni e Ponterba in direzione di Tarvisio 2 chilometri di coda per lavori. 1 chilometro di coda invece sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna per un veicolo fermo al chilometro 37.
1: Allora, io chiedo scusa, ma ho toccato cose che non dovevo toccare qui dentro lo studio, no? Quindi in pratica abbiamo il sole nel condizionatore.
2: Allora, l'iconcina del sole indica che praticamente sta funzionando a pompa
1: al
2: di calore.
1: Contrario. Esatto. Perfetto, va benissimo. Abbiamo i Fahrenheit
2: al posto dei gradi Celsius, perché ovviamente
1: non tocco
2: Sara
1: più nulla, veramente
2: pigia tutti i tastini a caso,
1: cioè, perché la tecnologia quando non ti viene d'aiuto, capito?
2: Ah, è lei che non ti viene incontro.
1: Quando lei non mi viene incontro io pigio. Ho spinto un po' troppo, mi sa.
2: Direi.
1: Vabbè. Allora, stavo notando una notizia molto interessante. Se siete amanti dei libri, molto spesso che succede quando magari, non so, sei in spiaggia, sei su un mezzo pubblico, stai leggendo il tuo libro, sei sul treno, non vuoi far vedere che libro stai leggendo, magari perché? Non perché magari non è un romanzo, è qualcosa che ha a che vedere con la salute mentale, con l'orientamento sessuale, con l'autismo, no? Dei libri che magari non vuoi sentirti dire da quello che non conosci accanto, ma come mai, o magari ha dei giudizi al riguardo, perché hai comprato questo libro. Per non sentire tutto questo sono nate le safety covers, copertine di sicurezza per non far sapere che libri leggiamo e consentire a qualcuno di leggere un libro che altrimenti avrebbe lasciato sullo scaffale, magari per paura del giudizio. Quindi non solo per privacy,
2: io
1: ma
2: penso
1: anche un modo per te lo prendi, non sai quello che c'è dentro, prova a leggerlo.
2: Io penso che ci facciamo un po' troppi problemi. Sì, perché che motivo avrebbe una persona a dirti: ah, ma perché stai leggendo questo libro?
1: Ci sono, esistono.
2: Esistono?
1: Ci stanno, purtroppo, è pieno il mondo e quindi capito. Dai che ritorniamo indietro.
2: Ti è capitato?
1: Sì, 983 con Sergio Caputo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: è venuta in mente una scena comica tra me e Achille Lauro quando è passato qui nei nostri studi, dove nel momento in cui bisognava fare le foto, no, di rito tipiche quando arriva l'artista, prende il mio cellulare, peccato che io essendo bassa rispetto a lui, no?
1: Lui è bello alto,
0: quindi gli ho detto o ti abbassi tu o prendi una sedia, fai tu, perché così non esce male. Insomma, tutte queste foto, capito, strane. Vabbè, l'importante che poi è che esca bene l'artista. No, è sempre così. Cioè lui, nel senso, non di certo io. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci iscrivere insieme fino alle 15. Dobbiamo dare qualche aggiornamento per chi è in
1: Partiamo
0: macchina.
1: Partiamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, dove sulla 15 Parma La Spezia abbiamo code a tratti per 2 chilometri per un veicolo fermo tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Passiamo ora invece alla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso. I tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti. Tra Firenzuola e il bivio invece con la variante di Valico in direzione di Bologna, 1 chilometro di coda per materiali dispersi al chilometro 16. E sulla 4 Torino-Trieste, tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia, traffico intenso.
0: Allora, voglia di portarvi in Cina con la fantasia, ovviamente. Wow. Ecco, perché alcuni autobus sono stati dotati, sentite qua, di schermi LED posteriori che mostrano in tempo reale lo stato dei semafori agli automobilisti che ovviamente li seguono e non hanno la visuale davanti. E il sistema in pratica è collegato direttamente alla rete del traffico cittadina e riproduce le informazioni sui prossimi cambi di semaforo, compresi anche i countdown, ma anche le indicazioni di corsia.
1: Sarebbe fantastico adottarlo anche qui a Roma, in effetti.
0: Anche perché, no, questi autobus sono di grandi dimensioni, quindi spesso impediscono di vedere i semafori, quindi questa tecnologia permette ai conducenti che si trovano dietro di loro di conoscere in anticipo i cambi di segnale. La trovo una forza incredibile, ma non credo che arriverà mai da noi.
1: Sono mai. Sempre più avanti di noi. Stanno questi avanti. Asiatici.
0: Ma prima o poi ci arriveremo anche noi, non so quando.
1: Più poi che prima.
0: Sì, nel 2070, ma anche in Italia arriveranno. Ci sono gli Eurythmics, siete su Isoradio.

0: Viso Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA. Gabri Ponte e Jovanotti, abbiamo capito che
1: sì,
0: è il DNA.
1: Esatto, vogliamo provare a mettere il tuo DNA con quello del condizionatore?
0: No, lasciamo perdere, risolto il problema, vedi, è facile.
1: In due secondi.
0: Allora, mi fa sorridere, no? Quando sei di un determinato mestiere, i problemi li sai risolvere, no? È inevitabile, ovviamente non è il mio mestiere riparare i condizionatori.
1: Ma neanche pigiare tre tasti insieme, perché era una combinazione di tre tasti.
0: È arrivato, lo saluto, non so il nome, lo ringrazio anche, ma è arrivato, ha spinto due tasti, che ci vuole, fatto? Ma dicelo prima, no? Mettete qua le istruzioni, non come quelle delle grandi catene, perché quelli delle grandi catene, quando vai a comprare una cosa,
1: è un giornale
0: veramente, già solamente trovare la lingua, cioè 10 minuti, è giapponese, inglese, è
1: la
0: tedesco,
1: nostra, no, l'italiano è sempre
0: alla
1: in
0: fine,
1: coda,
0: ma perché ci mettono in coda? Perché proprio all'ultimo, capito?
1: Non messi contiamo in nulla,
0: poco e niente. Poi nel momento in cui trovi l'italiano ti devi impazzire con le viti. Cioè le viti,
1: esatto.
0: Devi capire se la busta è la 1, la 2, la 3. Lo so perché ci sono passata recentemente. Io ho perso un pomeriggio e mi sono posta alla fine di tutto il lavoro. Potevo chiamare quello che monta i mobili, scusa. Cioè ho perso un pomeriggio, ma quanti come me? Ecco, insomma, c'è a chi piace.
1: Però dicono che lo apprezzi di più.
0: Lo apprezzi, ma
1: sì,
0: guarda,
1: questa
0: no,
1: è tutta la psicologia che c'è dietro questa grande catena, appunto.
0: Sì, non l'ho molto apprezzato, visto che mi sono venuti i calli sulla mano per abitare tutte quelle viti, quindi no. Diciamo, avrai
1: esiste
0: apprezzato
1: l'abitatore elettrico,
0: l'abitatore, ma quelli si rompono perché? Devi sapere, perché non è il legno quello bello, no?
1: Sì, ma c'è anche la velocità, puoi regolare.
0: Sì, ma no, si rompe anche con la minima, con la velocità minima, è incredibile. Vabbè, comunque, insomma, ognuno ha le sue, giusto. Allora, abbiamo poco in autostrada, quindi
1: sì,
0: non ci scrivete dicendo ma non date notizie.
1: Adesso le diamo subito. Sulla variante di valico tra Firenzuola è il bivio con la 1 in direzione di Bologna, segnaliamo un chilometro di coda per materiali dispersi al chilometro 16. Sulla 3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco ed Ercolano Scavi in direzione di Napoli invece un incidente accaduto al chilometro 10 e 600. E sulla 4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso.
0: C'è anche lei Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead, siete su Isoradio.

0: Lo straordinario Mango qui su Iso Radio in questa giornata insieme, buon mercoledì 29 di luglio ancora a tutti quanti voi. Allora, Monica, io sono rimasta sorpresa, l'altro giorno cercavo insomma una vacanzetta di qualche giorno per staccare, sai, quelle due notti, tre giorni,
1: capito?
0: Per
1: staccare dal caos di Roma.
0: Brava, e per ricaricare le batterie, e sono rimasta stupita dall'hotel che stavo vedendo, che c'era una frase che mi diceva: vuoi fare a meno della pulizia in camera e aiutare l'ambiente? Come ringraziamento riceverai un oggettino, una cosa. Lì per lì non capivo, cioè dico, ma non ho capito, cioè io devo prendere la zozzeria di quello che c'era prima
1: ma
0: di me?
1: No.
0: In realtà no, cioè
1: no,
0: essendo
1: no.
0: un soggiorno breve, dai modo di non fartela pulire, così c'è un risparmio.
1: Mi sembra anche giusto, Sara, perché
0: sì,
1: se
0: concordo.
1: Ci pensi è anche un modo di civilizzare, diciamo così, un po' il turista, perché a volte ho visto certi scempi negli hotel.
0: Sì, assolutamente.
1: Quindi la trovo una buona regola.
0: Anche perché parliamoci chiaramente, no? Poi quando uno va in vacanza, in hotel non ci stai mai, no? Cioè
1: esatto.
0: Ci torni per dormire, se ti vuoi rilassare un attimo e farti la doccia, ma non ci sei quasi mai. Quindi anche il discorso del letto, come te lo fai a casa, te lo puoi fare tranquillamente,
1: sì.
0: No? E quindi evitare in questo modo il servizio proprio di persone che vengono lì a sistemarti casa, il letto e a pulirti
1: molte,
0: a terra.
1: Molte catene di hotel sparse in Italia e all'estero stanno adottando questa pratica. Mi è capitata.
0: Beh.
1: Cioè, se il soggiorno supera i 3 giorni, allora loro passano a pulire la stanza, altrimenti no.
0: Altra cosa che fanno ormai, ma da anni questo, tantissime catene, se non tutte le catene di hotel, se ci fate caso, quando entri in bagno ci sta un foglietto dove ti dice non vuoi che ti cambiamo gli asciugamani, lasciali sopra, se invece vuoi che li cambiamo mettili a terra, in modo tale che facciamo il change, come si suol dire, no? Quindi anche lì, no? È un discorso proprio per evitare di sprecare troppi asciugamani.
1: Esatto, questo però ovviamente se vengono a pulirti la stanza in camera.
0: Sì.
1: Queste catene che invece adottano questo metodo, praticamente mettono delle ceste fuori la tua stanza e quindi se vuoi gli asciugamani puliti, metti il tuo asciugamano all'interno di quella cesta e loro capiscono che devono rimpiazzarti l'asciugamano pulito.
0: Solo io ho trovato hotel dove non c'era la cesta. Però vabbè, ora ti chiederò in quali hotel vai, va? Ci sono gli U2 qui su Iso Radio.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia. Sono le 13:55 minuti su Raiso Radio. Torniamo ad aggiornare la viabilità. Partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso. I tempi di percorrenza sono di circa 40 minuti. Sulla variante di Valico invece tra Badia e il bivio A1 in direzione di Bologna, traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 13. Una coda per incidente al chilometro 10 e 200 tra Torre Annunziata Nord e Ercolano Scavi in direzione di Napoli. Concludiamo con la A9, Lainate Como Chiasso, dove tra Saronno e Turate in direzione di Como, coda per un veicolo fermo al chilometro 19.
1: Allora, parlavamo prima delle modalità nuove, tendenze che ci sono negli hotel, dal fatto se alloggi per pochi giorni, due notti per

0: giorno,
1: che mi sembra giusto, anche perché a casa insomma, certo, non lo cambiamo tutti i giorni,
0: non è che tutti i giorni siamo a cambiare gli asciugamani. Un'altra cosa che ti danno modo e possibilità quando prenoti un viaggio o una stanza che sia, la possibilità dell'assicurazione, cioè in caso di annullamento ti ridanno gran parte della spesa che magari hai già pagato. Lo fate, non lo fate? Perché poi quando uno ci va a pensare, no, perché te la devi tirare da solo?
1: Questa la capito? Questa perché, condivido.
0: Perché mi devo fare l'assicurazione? Io voglio partire quel giorno, perché me la devo tirare, che mi accade qualcosa? Però poi fondamentalmente, non so, hai speso 700-800 euro, certo, avere l'assicurazione, se poi in caso per qualche ragione o motivo ti ridanno i soldi, no? Se no li hai persi.
1: Ma anche lì non viene ridato proprio tutto.
0: Non tutto,
1: tutto,
0: però una buona parte sì.
1: Diciamo che è buona regola fare invece l'assicurazione sanitaria se si va all'estero, fuori quindi dall'Unione Europea, in quel caso.
0: E quella è un'altra cosa ancora, però diciamo che da un punto di vista invece di hotel, no, dove siamo, se non vuoi perdere, diciamo che forse no.
1: Quella concordo con te, la trovo un po' inutile, però c'è chi la fa.
0: C'è chi la fa e chi ha detto meno male che l'ho fatta, capito? Siamo noi quelle, no, no, ma ti pare che ti succede? Il giorno prima di partire ti rompi una gamba, ma va là. Ma va là. Time.

0: Ma dice stesso, stesso universo.
1: Sì, ma dice che anche l'estate arriva senza avvisare. In effetti quest'anno abbiamo anticipato.
0: Eh sì, ma ormai da anni che è così, no? Poi ogni anno dicono che sia quella peggiore, più calda. Quest'anno secondo me ci abbiamo preso.
1: Sì, siamo quest'anno alla quarta ondata di calore, ragazzi. Sì.
0: Allora, visto che poco fa ci siamo presi una boccata d'aria fresca, ovviamente, qui a Saxa, e mi hanno scambiato per una collega. Mi hanno chiamato in altro modo. Ah no, sei uguale, siete proprio identiche di qua e di là. Ma è vero che abbiamo tutti noi 7 sosia in giro per il mondo, come ci è stato inculcato?
1: Così siete convinti? Dicono.
0: Ma mica lo so, perché la probabilità di avere un sosia tra circa 8 miliardi di persone al mondo è davvero bassa. Spesso ci accontentiamo di modeste imitazioni, cioè siamo simili, non siamo identici, ok? Magari, non so, il nasino simile all'altra, il capello che è dello stesso colore, allora dice, ah guarda, sono identiche. Oppure dalle spalle siamo tutti simili, no? Poi vai a vedere bene i particolari, ecco. E stavo notando questo articolo di Focus, ci sono anche addirittura dei siti che promettono di trovare il nostro doppione, si basano su un software di riconoscimento facciale. Ci sono poco più di 9,5 milioni di sosia nel mondo e perciò su 10.000 persone 11 ne hanno uno da qualche parte. Quindi non è vero che ce ne abbiamo 7, capito?
1: Solo uno, ma da qualche parte, non sappiamo dove.
0: No, certo, quindi il bello è scoprirlo, capito? Però a me non dispiacerebbe avere una simile a me, ci scambiamo il lavoro, magari lei fa un'altra cosa, capito? Per avere quel brio della giornata e fare la cosa diversa, vabbè. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere insieme fino alle 15.
1: Aggiorniamo la viabilità, partendo dalla 12 Genova-Roma, dove tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 28 e 400 che sta già causando delle code, dove sono coinvolte due auto e un camion. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Carni e Pontebba in direzione di Tarvisio, 2 chilometri di coda per lavori. Un altro incidente all'altezza di Ovada sulla 26 in uscita da Genova Voltri al chilometro 29 e 900.
0: Allora in arrivo

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

0: The Bausa con Magnetic qui su Iso Radio. 14:21 minuti in questo momento. Ho letto l'orario dal mio cellulare e corrisponde a quello della diretta, quindi va bene. Comunque io non so voi, ma non indosso più gli orologi. Io li indossavo sempre, ce l'avevo sempre. Ormai col fatto forse che siamo abituati a vedere che ore sono, prendi il cellulare per vedere l'orario, non lo indosso più. Non so quanti come me se abbiamo cambiato o meno questa abitudine.
1: Io tu no, anche perché ho uno smartwatch e quindi lo ritrovo, cioè lo trovo abbastanza utile.
0: Voi che parlate lì dal polso, le chiamate avvengono dal polso ormai.
1: Guarda che è fantastico. Perché cioè l'altra sera stavo facendo i piatti, ho ricevuto una telefonata, quindi mentre ti asciughi le mani, prendi il telefono, trovi il telefono dentro
0: invece
1: casa.
0: Così?
1: Così è stato un attimo, ho alzato il polso, ho risposto alla telefonata nell'immediato.
0: Sì, a volte sembrate un po' matti, perché state là così e ti dice, ma questo parla da solo, c'è qualcuno dall'altra parte o che?
1: No, però la cosa bella è con gli auricolari, soprattutto... Che ne so, se stai dicendo qualcosa di offensivo e in quel momento ti passa qualcuno accanto che vedi che si gira di scatto come per dire ce l'hai con me tu. No, no, no.
0: No, sono al telefono, guarda, stai sereno, stai tranquillo, ma sono al telefono, ce l'ho con quello al telefono, capito?
1: Esatto.
0: E sono anche pronta ad attaccare il telefono, vista la situazione che c'è. Ma insomma, perdiamo però, con la tecnologia si perdono però queste tradizioni, parliamoci chiaramente. Io ormai da quando ho scoperto che l'orologio, quello di un tempo, quello da taschino appunto, no? Cioè i jeans attuali che hanno quella taschina piccola, sapete che serviva per mettere quell'orologetto là? Ormai chi è che lo sa? Cioè chi ci mette le sigarette là dentro?
1: Esatto. l'accendino
0: che per la sigaretta si rompe, capito? Vedi, non sono fumatrice, si capisce, no? E quindi perdiamo queste cose, le tradizioni vengono perse, come un po' un orologio. Ne ho anche diversi, non funziona più la batteria di nessuno.
1: Quello ti consiglio di cambiare subito la batteria, sì, perché potresti rovinare gli ingranaggi all'interno.
0: È vero, ci sono anche gli orologi, quelli che li devi riprogrammare,
1: automatici,
0: giusto?
1: Si
0: no, li
1: chiamano.
0: Devi riprogrammare, però, nel senso, se no non si
1: perché
0: mettono in movimento.
1: Perché sono automatici e quindi si ricaricano col movimento del polso. Quando non lo indossi...
0: Che noia, ragazzi, a me solo il pensiero, prendetevene un altro.
1: Ma no, ci sono delle scatolette apposta che simulano il movimento e l'orologio viene riposto...
0: Pure la scatoletta che
1: simula... all'interno di questa scatoletta che simula il movimento del polso e quindi non fa scaricare.
0: Però se quella scatoletta non ce l'hai, l'unico modo è rimetterti in moto con il polso, capito? Ti parte poi, ti parte totalmente.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Maroon 5 con Don't Wanna Know su Rai Iso Radio, 14:31 minuti. Torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, sempre in direzione di Bologna, un incidente accaduto al chilometro 295 e 400. Continuiamo con la 4 Torino-Trieste, dove tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino un veicolo fermo al chilometro 133. Sempre sulla 4 tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano un incidente invece al chilometro 172 e 500. Un altro incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna al chilometro 20.
1: Allora, mi fa riflettere il messaggio arrivato adesso di un nostro ascoltatore. Lui dice: da buon mancino porta l'orologio al polso destro. In effetti chi invece è destro lo porta a sinistra, giusto?
0: Vero, giusto.
1: Ma perché è più facile? Cioè, qual è il concetto? Fammi capire.
0: Ma non lo so.
1: Se stai mancino, quindi utilizzi la mano sinistra, però l'orologio lo porti. Vabbè, non c'entra nulla, quello è un discorso di.
0: Ma io penso che sia un discorso, insomma, di gusti o preferenze. Io, per esempio, l'orologio a destra non mi trovo.
1: Sì, in effetti è vero, noi tendiamo a metterlo a sinistra, il mancino a destra. Vabbè, ognuno ha le sue, il
0: però
1: cervello
0: mio
1: che
0: amico,
1: ci dice di far così.
0: Ora che mi ci fai pensare, un mio amico che è mancino, ma lo porta comunque a sinistra.
1: Ma
0: quindi sono gusti.
1: Dipende. Vabbè, comunque nessun problema. C'è una frase che si chiama My Pen Rai, che sembra la Rai, capito? Ma non c'entriamo nulla noi. Ecco, significa nessun problema in thailandese, ok?
0: Ok.
1: Perché questo? Perché la Thailandia è considerata tra i posti dove la gentilezza regna. E quindi fa un po' discutere questo, sui social è apparso questo video di giovani studenti italiani richiamati da una del luogo per il troppo rumore che stavano facendo sul treno, no? E quindi insomma dicono nessun problema, mai pen rai, no? Nessun problema, però cercate di mantenervi calmi, no? Il rispetto dei luoghi in qualche modo, ed è giusto, no? E molto
0: sì.
1: Spesso si parla di maleducazione dei turisti, poi dicono a noi italiani, no? Che lasciamo cose, però pure gli altri quando vengono da noi non è che sono proprio carini, eh?
0: Assolutamente no, concordo.
1: Ne combinano. Bisognerebbe essere gentili un po', no? Un po' di più con tutti.
0: Ma
1: e con gli altri.
0: Basterebbe una sola parola, rispetto.
1: No, basterebbe dire mai pen rai. Nessun problema. Da oggi sappiate che dico solo mai pen rai, capito?

0: le cose.
1: Signori, l'aereo è pronto per l'imbarco. Gate numero 3. Sai che bello? Capito? Io vorrei fare la voce, quella che ti chiama al gate, capito? Adesso la vado a fare, basta. Cambio mestiere.
2: Ok.
1: La voce, no, in realtà quelli, la voce del gate non è altro che l'hostess o lo steward, comunque, che poi ti regala gioia a bordo. Nel senso. Ma voi avete mai comprato, ci sono alcuni aerei che poi ti vendono prodotti se vuoi, no? Ti dicono che li paghi meno, forse è così. Ma a voi vi prende ad acquistare prodotti in aereo? A me zero.
2: Dipende, a volte dipende. Ho trovato delle buone
1: offerte.
2: Basta
1: che spendi.
2: No.
1: Basta che spende, Monica.
2: Ho trovato delle buone offerte conoscendo i prezzi, soprattutto perché parliamo di profumi più delle volte.
1: A proposito di offerte, io conosco persone che si muovono in base alle offerte, cioè dal supermercato al negozio che vende l'elettrodomestico scontato. No, fanno,
2: quello no.
1: No, però da una parte fanno bene, visto il costo della vita fai bene.
2: Capito, ne hai spesi 40 poi di nafta? Non lo so.
1: Di cosa 40?
2: Di nafta, di benzina o quel che sia. Cioè.
1: Mai, com'era? Mai pen rai. Nessun mai problema. Pen rai. Ormai abbiamo capito che questa frase è la nostra, da qui all'eternità. Vabbè, insomma, quindi persone che si muovono in base allo sconto. Ci sono persone che magari al supermercato questa cosa, io prima non lo facevo, ultimamente sono sincera, inizio a guardare se c'è quell'offerta.
2: Spero sempre nelle vicinanze, Sara,
1: sì,
2: perché
1: sì, no,
2: altrimenti
1: il supermercato sotto, cioè, casa, no, il supermercato sotto, esatto, casa. Ora adesso abbiamo preso quelli che vanno e girano solo e spandono,
2: no,
1: solo,
2: perché ci sono, esatto, ci sono queste persone proprio che si spostano magari da una zona all'altra solo perché hanno visto quel prodotto in offerta a 5 euro in meno. Ma quanti ne hai spesi di benzina,
1: sì, infatti,
2: di nafta
1: poi,
2: o quel che sia?
1: Oppure i supermercati ormai fanno il giorno tal dei tali il 20% in meno. Io ogni volta dico ci vado, ma poi non ci vado mai quel giorno, cioè io devo capitarla se mi serve qualcosa da comprare. Invece c'è chi si, capito,
2: si,
1: cioè,
2: ricorda,
1: aspetti
2: si
1: quel giorno
2: sul calendario. Esatto, a me purtroppo sfugge sempre perché o l'ho fatta il giorno prima o non posso.
1: Secondo me c'è qualcuno che fa questo all'ascolto, me lo sento, perché ci sono, no, non tutti la vedono nello stesso modo. Ecco, se si può risparmiare, perché no? Una cosa è certa, non risparmiamo sulla musica,
2: no,
1: eh? Andate ai concerti, ascoltiamo musica buona come questa di Vasco.

0: Material Lover, Sienna Spyro qui su Iso Radio. 14:51 minuti in questo momento. Salutiamo Claudio, sempre presente, sempre all'ascolto.
1: È vero.
0: Ma c'è anche Barbara, c'è anche Antonio. Se facciamo la lista.
1: Abbiamo fatto mezza puntata.
0: Non finiamo più. Allora diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna abbiamo un veicolo fermo al chilometro 295. Attenzione perché il veicolo è in corsia di sorpasso. Mentre su tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, sempre in direzione di Bologna ma al chilometro 297, un chilometro di coda. Passiamo ora alla 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, traffico intenso. E un incidente invece sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna.
0: Allora è bello quando hai amici, conoscenti, colleghi dei quali non ti ricordi però quando sono nati, no? Quindi il giorno di nascere, il loro compleanno, e quindi ti affidi al social, no? Ti affidi, perché ormai è oggi è il compleanno di ricordati tipo di fargli gli auguri. E allora tu fai gli auguri e ti rispondi dicendo: ma si è impazzito il social stesso. Non è il mio compleanno, mi arrivano un sacco di auguri, sono nato tra un mese faccio il compleanno, no? E quindi ancora non è
1: così.
0: Quando è così è brutto, quindi tu pensi, no, che sia il suo giorno e quindi ti sei fatto furbo perché ti sei ricordato il compleanno, invece no, mannaggia. Vabbè, dai, un po' di compleanni in giro ci saranno oggi, sarà il compleanno di qualcuno, immagino di sì, quindi tanti auguri a chi oggi compie gli anni o magari festeggia un anniversario particolare. Ci sono gli Oasis su Iso Radio. Today.

0: sempre precisi, puntuali, da mezzogiorno alle 15. Grazie a Monica D'Angelis.
1: Grazie Sara Lucarini.
0: E noi ci troviamo domani. Buona giornata a tutti. Vi lasciamo con Alessandro De Gerardis.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Rai Isoradio.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. 12 indagati a Bologna per gli scontri scoppiati la sera del 20 luglio dopo la manifestazione di solidarietà per Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un intervento della polizia. Le ipotesi di reato sono a vario titolo: di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Un altro incidente mortale sul lavoro in provincia di Brindisi. Un operaio è deceduto, suo figlio è gravemente ferito.
3: I lavori, il cedimento improvviso della tettoia che travolge due operai, il disperato tentativo di uno per tirare fuori dalle macerie l'altro. Un uomo di 66 anni è morto, secondo una primissima ricostruzione dei fatti, dopo aver tentato di salvare il figlio di 26, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brindisi. La vittima, così, sarebbe rimasta sepolta dalle macerie. È accaduto nella tarda mattinata di oggi alla periferia di Mesagna, nel Brindisino. Il cantiere, in un'abitazione privata dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Gli interventi eseguiti dal 66enne titolare di un'impresa edile del posto, insieme al figlio. La polizia di Stato, la polizia locale, i vigili del fuoco sono sul posto insieme agli ispettori dello Spesal. Il cantiere sotto sequestro per tutti i sopralluoghi e i rilievi che serviranno a capire perché la tettoia è crollata e se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per quei lavori. Da Mesagne, Monica Arcadio per GR1.
2: La guerriglia tra antagonisti e forze dell'ordine in Val di Susa. Restano in carcere due ventenni tedeschi fra i quattro stranieri arrestati dalla polizia per l'assalto del cantiere di Chiomonte sabato scorso durante una manifestazione NOTAV. Sui social nel frattempo compare l'annuncio degli attivisti per un nuovo campeggio in valle da domani a domenica. Gli esteri con la nuova escalation in Medio Oriente, li colpiremo duramente, prenderanno una batosta.

0: ha di nuovo minacciato il presidente Trump dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi americani nel Golfo Persico. La ripresa delle ostilità dopo una serie di incursioni dei Pasdaran a strutture militari USA in Giordania. Le forze di Washington e dell'Arabia Saudita hanno mirato congiuntamente contro un gruppo paramilitare alleato di Teheran in Iraq. Siamo all'emergenza incendi. 4 località dell'isola greca di Paros, nelle Cicladi, sono state evacuate a causa della propagazione di un incendio che è scoppiato su un sito di smaltimento rifiuti. Ancora molto critica la situazione in Spagna, dove al momento sono 10 i roghi attivi, alcuni fuori controllo. Api ed arnie sui tetti e grattacieli delle grandi metropoli è la nuova tendenza che spopola nei paesaggi urbani da New York alle città italiane.
1: Per immaginare il loro alveare bisogna alzare gli occhi al cielo, su tetti di palazzi, musei e grattacieli. È da lì che colonie di api con il loro ronzio scendono a migliaia in cerca di nettare tra parchi e aiuole. È l'apicoltura di città, una pratica sempre più diffusa. A New York, sul grattacielo del quotidiano New York Times, nel cuore di Manhattan, di api mellifere ce ne sono ben 70.000. E in gran parte sono italiane, come spiega il presidente dell'associazione Impollinatori Metropolitani, Guido Cortese.
2: Nell'arco dei secoli c'è stata una forte esportazione di Apis mellifera ligustica, una specie di ape italiana molto docile e molto produttiva. Un regolamento urbano impone l'uso di questo tipo di ape.
1: Anche in Italia l'apicoltura urbana è molto diffusa. A Milano, Torino, Roma e Bologna, ma anche in tante altre città, le api sono fondamentali anche per l'ambiente.
2: Fanno due servizi importanti. Uno, un servizio ecosistemico, che è quello dell'impollinazione, e con esse riusciamo anche a dare delle informazioni puntuali sulla qualità dell'ambiente in cui le api vivono, quindi come vivono loro, come viviamo noi naturalmente.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: In Kenya, mistero sulla morte di elefanti ad Amboseli alle falde del Kilimanjaro, 15 in circa un mese. Le prime analisi dell'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica, ma saranno necessari ulteriori esami e l'ipotesi più probabile è che siano stati avvelenati. Atteso per questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Capo Plaza, uno degli artisti più importanti della scena rap italiana e internazionale. Reduce dal grande successo dell'ultimo tour con i concerti sold out nei Palasport di Milano e Roma e dalla tournée europea, Capo Plaza torna in concerto. Dopo quello romano sarà il 30 a Napoli, poi il DJ set in Puglia il 13 e 14 agosto al Sottosopra Fest e poi ancora il 20 agosto ad Alghero e il 22 a Palermo. E in chiusura un comunicato della RAI, l'azienda condanna il manifesto comparso nelle bacheche di Radio 1, a firma Global Sumud, libere di lottare, mostra un colono israeliano con fattezze da ratto, di fianco un microfono della RAI e sotto la scritta escursionista. Episodio gravissimo che richiama i peggiori stereotipi antisemiti, scrive l'amministratore delegato Rossi, che esprime solidarietà al corrispondente da Gerusalemme, Bruno Ori, da giorni spiega oggetto di polemiche strumentali e intimidazioni. Il direttore Rao aggiunge: ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, la Digos ha effettuato un sopralluogo, la RAI ha disposto un'indagine interna. E noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'estate in onda, buon ascolto.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Allora per stasera pensavamo cinema,
6: sì, certo.
5: Però magari rimaniamo da Giulia,
6: e poi come no?
5: E poi, sì, da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

Singing in the Rain, la versione di Sheila and Be Devotion. 10 minuti dopo le 15, buon pomeriggio da parte di Alessandro De Gerardis. In questo pomeriggio caldo estivo affronteremo questo viaggio di 3 ore fino alle 18. Compagno di viaggio Andrea Di Marco alla parte tecnica, e vediamo subito che c'è un po' di movimento in giro. Effettivamente, in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti, code per un mezzo fermo in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano, direzione Torino. E poi le attese al traforo del Monte Bianco, un'ora dal piazzale francese, 15 minuti dal piazzale italiano. Altro confine, dal confine italo-francese a quello italo-svizzero, code per attraversare la dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso sulla 9 in direzione della Svizzera. Passiamo alla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, direzione Bologna, rallentamenti, e poi rallentamenti sempre per traffico anche sulla variante di Valico tra Firenzuola e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. Si è verificato un incidente, ma non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Sulla 4 tra Ospitaletto e Castagnato in direzione di Brescia, coinvolta un'auto. Rallentamenti per traffico in A23 tra Carnia e Pontebba, code a Ugovizza in direzione nord Tarvisio. Code a tratti in A1 tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico, 30 minuti il tempo di percorrenza. C'è un mezzo fermo tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci al chilometro 295 sulla corsia di sorpasso, mentre a breve distanza, 400 metri di distanza, al 295-4, si è verificato un incidente con 2 auto coinvolte, sempre il tratto tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in carreggiata nord, e c'è anche 1 chilometro di coda per questo incidente con tendenza all'aumento. Code a tratti dovute al traffico in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, pedoni segnalati sulla diramazione Roma Nord tra il grande raccordo anulare e 7 Bagni in direzione di Fiano Romano, e poi sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione della grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, 1 chilometro di coda per un mezzo fermo. Pedoni sono segnalati allo svincolo di Capua sulla 1 in uscita per entrambe le provenienze.

Jealous Lover e Rolling Stones, e torniamo ad aggiornare la situazione. In questo momento sono terminati i rallentamenti per traffico sulla variante di Valico tra Firenzuola e Bivio con la 1 in direzione di Bologna. Nel frattempo si è verificato un incidente sulla tangenziale di Bologna, svincolo 6 Castelmaggiore in uscita per chi proviene dall'autostrada del Sole, siamo al chilometro 13 e 800. Rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci direzione Firenze, e poi terminate le code che erano causate da un mezzo fermo sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino.

0: fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

Dito nella piaga con questa Business Man. Torniamo ad aggiornare la situazione perché c'è una variazione che riguarda la tangenziale di Bologna. Non c'è più l'incidente segnalato allo svincolo 6 Castelmaggiore, ma adesso l'incidente è segnalato tra il raccordo a 13 Bologna-Padova e lo svincolo 6 Castelmaggiore in direzione nord. Poi andiamo nella zona di Firenze per ricordare i rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e la variante Rivalico sulla 1 in direzione di Bologna. Terminate però le code a tratti tra Firenze Scandicce e la variante di Valico, praticamente si sono trasformate in rallentamenti, il tratto è variato tra Calenzano e la direttissima in direzione di Bologna. Ancora fermo il veicolo segnalato al chilometro 295 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci sulla corsia di sorpasso in direzione di Bologna, quindi fate attenzione appunto soprattutto perché si trova sulla corsia di sorpasso. Poi tra Firenze Sud e Firenze Scandicci un chilometro di coda, l'incidente che l'ha causata però è di per sé risolto, quindi speriamo insomma che la coda possa risolversi al più presto. Coda a tratti tra Firenze Sud e Incisa Rigello in direzione di Roma e rallentamenti tra Incisa Rigello e Firenze Sud in direzione opposta verso Firenze. Non sono più segnalati pedoni sulla diramazione Roma Nord e poi abbiamo una coda con tendenza all'aumento un chilometro tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina sulla Firenze Pisa Livorno. Arriva Katy Perry con Watch It Burn.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E allora ecco il nostro viaggio attraverso le estati passate, attraverso le canzoni che hanno accompagnato momenti sicuramente belli. La prima canzone è del 2005, la seconda è del 2019, la terza, pensate, del 1958. Vediamo un po', anzi sentiamo un po', se ricordate.

Champs, Tequila, abbiamo terminato il nostro Summer Breeze con questo brano uscito il 15 gennaio del 1958. Gli altri due brani avevano iniziato con Estate dei Negramaro, che ha incominciato il suo successo dal 30 giugno del 2005, dove Quando di Benji e Fede è uscita il 31 maggio del 2019. Insomma, un modo per ricordare gli anni passati grazie alla musica delle scorse estate. E beh, allora andiamo intanto sulla 1, dove tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna abbiamo rallentamenti dovuti al traffico intenso. Ricordiamo anche l'incidente sulla tangenziale di Bologna tra il raccordo A13 Bologna-Padova e lo svincolo 6 Castelmaggiore in direzione nord, rallentamenti per un mezzo fermo in A14 tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna. Poi variante di Valico, rallentamenti dovuti al traffico tra il Bivio A1 e Badia verso Firenze. Torniamo in A14, dove c'è un chilometro di coda per la presenza di materiali dispersi tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Incidente in A1 tra il nodo Acerra Fragola e il nodo A16 in direzione sud Napoli, un tamponamento al chilometro 751 e 4. Baby K, Tuca Macarena.

0: Another con Talk to You. È il momento di aggiornarci grazie al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Un buon pomeriggio a voi, gli ascoltatori di Isoradio, da Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto registriamo 3 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Si transita su tutte le corsie e il tratto si percorre in circa mezz'ora. Mentre in direzione opposta, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra Firenze Sud e Incisa con tempo di percorrenza di circa 20 minuti. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, con tempo di attraversamento di un quarto d'ora. Sulla vicina 9 Lenate Chiasso, per il traffico in uscita dall'Italia, troviamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Il tempo di percorrenza è di circa un quarto d'ora. Rimaniamo presso i valichi di frontiera, infatti sulla 23 Udine Tarvisio registriamo code in corrispondenza della barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Segnaliamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 30 minuti, mentre dalla Francia in Italia è di circa un'ora. Infine sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona segnaliamo 1 chilometro di coda per materiali dispersi sul tratto. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Rai Isoradio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

Morning Zoo da Donkey Beyoncé. Tra poco ci collegheremo con Roma Servizi Info Mobilità e vedremo un po' come la situazione all'interno della capitale. Intanto vediamo in autostrada sulla 7 tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, incidente al chilometro 108, e attenzione anche in auto tra Gallarate Nord e Cavaria in direzione di Varese, code per un mezzo fermo che comunque nel frattempo è stato rimosso. Si trattava di un'auto sulla corsia di sorpasso al chilometro 33. Incidente in A4 tra Ospitaletto e Castagnato in direzione di Brescia, poi rallentamenti per un mezzo fermo in A14 tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna, rallentamenti dovuti al traffico in A23 tra Carni e Pontebba verso Tarvisio, code in A13 tra Bologna e Interporto e il bivio A14 direzione Bologna. Poi sulla diramazione di Padova Sud si è verificato un incidente tra il bivio con la statale 516 Piovese e Padova Sud in direzione sud. Rallentamenti che diventano code in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna. Ricordiamo anche le code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma e i 3 km di coda per un incidente ormai risolto sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze.

0: Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità. E diamo subito il buon pomeriggio a Simona Innocenti.
1: Sì, buon pomeriggio a voi. Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Roma, Fiumicino e Pontina e tra Appia e Casilina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Nomentana e Casilina. Traffico intenso sulla Tiburtina all'altezza di Sette Camini e sulla Pontina dall'Eur in direzione di Pomezia. Rallentamenti anche sulla Via del Mare all'altezza di Vitinia. Da domani lavori sui binari tra Ponte Matteotti e Via Azzuni. Sono previste modifiche alla viabilità e ai bus. Dettagli su romamobilita.it. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto. Linea allo studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Allora, per stasera pensavamo cinema, sì, certo. Però magari prima andiamo da Giulia, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Risolto l'incidente sulla diramazione Padova Sud, lo svincolo in direzione sud, e anche quello tra la statale 516 Piovese e Padova Sud in direzione sud. Andiamo adesso nella zona di Milano, ci sono code a tratti per traffico intenso in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia. Diamo di nuovo uno sguardo alle attese al traforo del Monte Bianco, un'ora al piazzale Francese e 30 minuti al piazzale Italiano. Poi incidente in A7 tra Roncoscrivia e Busalla in direzione sud Genova al chilometro 108. Ancora code al confine tra lo svizzero sulla 9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera per un mezzo fermo, e poi ci sono anche code tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la frontiera. Rallentamenti in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, e poi abbiamo anche rallentamenti tra Ospitaletto e Castagnato, meglio qui si è verificato un incidente, pare non ci siano ripercussioni sulla viabilità al chilometro 207, comunque un invito alla prudenza, è coinvolta un'autovettura in direzione di Brescia. Rallentamenti per un mezzo fermo in A14 tra Cesena Nord e Forlì in direzione nord Bologna, code tra Bologna Interporto e il bivio A14, siamo sulla 13 Bologna-Padova in direzione sud Bologna, code a tratti anche in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, a tratti le troviamo anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, e anche tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sulla 14 coda di un chilometro per la presenza di materiali dispersi tra Forlì e Cesena Nord in direzione sud Ancona, adesso sulla complanare del tratto urbano della 24 a Roma tra inizio della stessa complanare e il grande raccordo anulare direzione raccordo, code a tratti sempre dovute al traffico. Vi ricordo anche i rallentamenti per traffico in A1 nell'Interland di Napoli tra il nodo Acerra Fragola e il bivio con la 16 Napoli Canosa in direzione sud Napoli. Arrivano Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Era la voce di Madonna. Continua il nostro pomeriggio in questa destinazione estate con Alessandro De Gerardis, Andrea Di Marco alla parte tecnica. Parliamo di una bevanda dei frati che praticamente è un antico elisir con gli stessi ingredienti della celebre Coca-Cola. Tutto parte da un documento rimasto nascosto per oltre un secolo e ritrovato durante il riordino dell'archivio dell'antica farmacia del convento di San Marco in via Cavour a Firenze. Lo scritto potrebbe contenere la ricetta dell'antenata della Coca-Cola. Raccontarlo è il settimanale Toscana Oggi, che ha raccolto la testimonianza dei padri domenicani del convento. Si tratta di un foglietto pubblicitario di metà Ottocento che parla di un elixir vinoso ricostituente preparato con foglie di coca boliviana e noce di cola, due ingredienti che ritornano anche nella ricostruzione storica del French Wine Coca, il preparato medicinale realizzato pochi anni dopo dal farmacista americano John Steve Pemberton e da cui nel 1886 sarebbe poi nata la celebre bevanda. La scoperta è stata fatta da padre Manuel Russo, rettore del convento di San Marco, mentre consultava l'archivio storico. Da quel ritrovamento è iniziato ad approfondire la documentazione conservata nel convento, scoprendo che quell'elisir era uno dei prodotti più richiesti della farmacia dei frati. Il foglietto descrive l'elisir come un tonico capace di alleviare la stanchezza fisica e mentale, il mal di testa e le debolezze dovute all'età o alle fatiche straordinarie. La ricetta prevedeva 30 grammi di noce di cola, 10 grammi di foglie di coca boliviana lasciate in infusione in un litro di misto alcolico. Mi sono imbattuto nell'antica pubblicità di questo elisir mentre consultavo il nostro archivio, racconta Russo a Toscana Oggi. Ho iniziato ad approfondire la documentazione conservata nel convento e ho scoperto che era uno dei prodotti più richiesti della farmacia dei frati. Secondo quanto riportato, gli ingredienti sarebbero probabilmente arrivati grazie a missionari presenti in quel periodo in America Latina e in Africa. Al momento però non esistono documenti che dimostrino un collegamento diretto tra questo elisir e la ricetta della celebre bevanda. Resta una scoperta curiosa che riporta alla luce una pagina poco conosciuta della storia della antica farmacia del convento di San Marco. Nel frattempo risolto l'incidente in A7 tra Roncoscrivia e Busalla, terminate anche le code in A8 tra Gallarate Nord e Cavaria, terminati i rallentamenti, o meglio, si è spostato il tratto, adesso abbiamo rallentamenti tra la variante Rivalico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, siamo sull'autostrada del Sole. Risolto l'incidente sulla tangenziale di Bologna tra il raccordo A13 e lo svincolo 6 Castelmaggiore in direzione Nord, ancora segnalato l'incidente tra Ferrara Sud e Altedo in A13 in direzione di Bologna e abbiamo code adesso tra Orvieto e Fabro per un mezzo fermo, un chilometro in direzione nord Firenze. Risolte invece le code per materiali dispersi tra Forlì e Cesena Nord in A14.

Bruno Mars con Oh My Soul. La regione Campania, attraverso il centro funzionale della protezione civile, ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore valido dalle 12 di domani fino alle 12 di domenica 2 agosto. Le temperature saranno ancora elevate e potranno essere superiori ai valori medi stagionali anche di 4-5 gradi. Si prevede anche un tasso di umidità che durante le ore notturne potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione. Quindi si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. E naturalmente tenete sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua, prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Abbiamo preso la Campania come campione, ma è una situazione che interessa un po' tutta l'Italia. Andiamo sulla 8, dove ci sono code per curiosi tra Lainate e Origi Ovest, perché in direzione opposta si è verificato un incidente di cui vi avevamo già informati tra Origi Ovest e il bivio con la 9 in direzione di Milano. L'incidente è proprio nel bivio tra la A8 e la A9, la Lainate Chiasso, in direzione sud da Varese verso Como. Quindi invitiamo soprattutto chi è diretto verso Varese a non curiosare per non creare problemi dove non ce ne dovrebbero essere. Andiamo poi in A4, code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, ancora lunghe attese al traforo del Monte Bianco, un'ora al piazzale francese, mezz'ora al piazzale italiano. Arriva Achille Lauro con La Città degli Angeli.

Questi erano gli M con Pop Music, grande successo di tanto tempo fa. Gli M, pensate, sono stati un progetto musicale new wave synth pop guidato dal musicista e produttore inglese Robbie Scott, e fu attivo peraltro per un breve periodo proprio tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, e conosciuto principalmente per questo brano che abbiamo appena ascoltato, Pop Music del 1979, che si posizionò al secondo posto della Official Singles Chart nel maggio di quell'anno e al primo della statunitense Billboard Hot 100 il 3 novembre. Tra i musicisti che suonarono sotto il nome M ci furono Wally Badarou, Mark King, Phil Gould, Gary Barnacle dei Level 42. Robbie Scott usò per la prima volta lo pseudonimo M nel 1978 quando pubblicò il singolo Modern Man, e il successivo Pop Music venne registrato da Scott insieme al fratello Julian al basso, alla moglie Bridget Novick alla voce secondaria, Wally Badarou alle tastiere. E visto l'enorme successo di questi due brani, venne pubblicato il primo album in studio, New York, London, Paris, Munich, nel 1979, e poi praticamente nel 1984 la storia è finita. In A4 andiamo al presente, code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, code a Bergamo in uscita per le provenienze da Milano, terminate le code a Genova Bolzaneto sulla 7, ci sono ancora le code per l'incidente in A8 tra Legnano e il Vivian 9 verso Milano, e tra Lainate Origioveste verso Varese, code per curiosi, il tutto a causa di un incidente che si è verificato nel bivio tra la 8 e la 9 in direzione sud da Varese verso Como. Terminati gli incolonnamenti al confine con la Svizzera nella zona di Como, andiamo invece sulla 1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi Nord, continuano i rallentamenti, e poi abbiamo code a tratti in A14 tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord, rallentamenti per un mezzo fermo anche tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna. Sulla 13 incidente tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, si sono formati dei rallentamenti. Sulla 1 tra Calenzano e la variante Rivalico verso Bologna, code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, poi code tra Orvieto e Fabbro, un chilometro per un mezzo fermo. E adesso ci segnalano un veicolo in fiamme all'altezza dell'area di servizio Mascherone Ovest in direzione sud Napoli, non ci sono però ripercussioni al momento sulla viabilità, e poi si è risolta la coda per la presenza di materiali dispersi ormai rimossi in A14 tra Forlì e Cesena Nord. Sulla Firenze Pisa Livorno code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ricordiamo anche l'incidente in A1 tra il nodo Acerra Fragola e il bivio con la 16 in direzione di Napoli, un tamponamento, i mezzi sono stati spostati comunque in sicurezza. Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Rai Radio.

0: Ed era Marina Rei con Un inverno da baciare. È il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie e buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio. Da Damiano Calenzo, il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, con tempo di percorrenza di circa un quarto d'ora, e la situazione è analoga anche tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con il tratto percorribile in mezz'ora. Ancora sulla 1, per un veicolo in panne troviamo un chilometro di coda tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Andiamo sulla 8 Milano Varese, qui tra Legnano e il bivio con la 9 e la Natechiasso in direzione di Milano registriamo una coda per un incidente, e per curiosi si è formata un'ulteriore coda in direzione opposta. Sulla 9, per il traffico in uscita dall'Italia, segnaliamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre sulla 4 a Milano-Brescia, per il traffico intenso, registriamo una coda tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, con tempo di attraversamento di 20 minuti circa. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1. In questo caso il tratto si percorre in un quarto d'ora. E infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa è di un'ora in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, un wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: Alex Warren con Fever Dreams. Siamo prossimi al GR1 delle 17. Intanto vi ricordo l'incidente a Gallarate Nord sulla 8, coinvolte due auto in direzione di Varese al chilometro 31 e 900. Ancora l'attesa di un'ora al piazzale francese del traforo del Monte Bianco, un'ora adesso anche dal piazzale italiano. Enrico Ruggeri.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. L'emergenza incendi in Grecia. Due vigili del fuoco sono morti nel tentativo di domare un rogo nell'isola di Creta, a sud della città di Retimo. Le due vittime, secondo una prima ricostruzione, sarebbero rimaste intrappolate con il loro veicolo tra le fiamme. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di 4 località dell'isola. A Bologna 12 indagati per gli scontri scoppiati la sera del 20 luglio dopo la manifestazione di solidarietà per Abderrahim Fakir. Il 42enne è morto il giorno prima durante un fermo di polizia. Le ipotesi di reato sono a vario titolo: resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. È in gravissime condizioni il 70enne, è intervenuto a Grumo Nevano nel napoletano per sedare una violenta rissa scoppiata ieri sera tra un gruppo di giovani e alcuni anziani. Un 18enne è stato arrestato per tentato omicidio.
3: Un calcio in pieno volto contro un anziano finito a terra per mettere fine a quell'aggressione. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. È l'epilogo di una rissa in pieno centro a Grumo Nevano, raccontati in un video che in poche ore è diventato virale sui social, proprio mentre i carabinieri ricostruivano il tutto e fermavano l'aggressore. È un 18enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ora finito in carcere a Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. È la rottura di un vetro di un circolo ricreativo a far nascere un diverbio tra il gruppo di giovani e alcuni anziani. I toni si accendono, uno dei ragazzi urla: non ho rotto niente. È il più esagitato del gruppo, anche i suoi amici fanno fatica a calmarlo. Qualcuno dei più anziani gli va incontro, usa le maniere forti. Il ragazzo reagisce in malo modo, lo colpisce con pugni e calci mentre questo va giù. Arrivano gli amici di entrambi, provano a contenerlo. Un uomo di 67 anni inciampa, cade a terra. È in quel momento che il giovane fa partire il calcio violentissimo che colpisce in faccia l'anziano. Poi viene portato via dai suoi stessi amici, con uno di loro che lancia uno sguardo alla vittima e si mette le mani tra i capelli. Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
2: Al Senato la tradizionale cerimonia del ventaglio con i saluti tra il Presidente del Senato e la stampa parlamentare, prima della pausa estiva.
4: Non ci sta il presidente del Senato La Russa a sentir parlare di tabù per la destra al Quirinale. Noi tutti, ricorda, accettiamo e difendiamo la Costituzione, ma al momento Giorgia Meloni non pensa assolutamente al...

Grace Jones con Nipple to the Bottle. Ancora buon pomeriggio all'ascolto di Destinazione Estate su Raiso Radio. Alla parte tecnica adesso Sergio Ciani, che vi parla ancora Alessandro De Gerardis con voi fino alle 18. Poi ci sarà Roberto Fragomeno a intrattenervi per le successive tre ore. Intanto ci sono code per l'incidente in A4 tra la tangenziale est esterna di Milano e Trezzo in direzione est, quindi verso Brescia. L'incidente tra Cavenago e Trezzo in carreggiata est, chilometro 152. Coinvolte due auto sulla corsia di sorpasso. Incidente anche in A4 tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano verso Brescia. Ci sono code a tratti dovute al traffico in A4 tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Incoronamenti anche a Bergamo in uscita da Milano. Sulla 10 code tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 verso Genova. Rallentamenti in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord in direzione di Bologna. Code a tratti in A14 tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord. Code in A13 tra Bologna Interporto e il Bivio A14 in direzione sud Bologna, un chilometro tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, sempre in A13, e rallentamenti anche tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Code a tratti in A1 tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico in direzione di Bologna. Code a tratti in A1 tra Firenze Sud e Incisa Regello in direzione sud verso Roma. Sulla direttissima la variante di Valico, rallentamenti tra Aglio e Badia verso Bologna. Code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Incidente sulla 24 Roma-Teramo tra Castel Madama e Tivoli verso Roma, e code di un chilometro all'interno dello stesso tratto tra il chilometro 16 e il chilometro 15. Sulla complanare del tratto urbano della 24 a Roma tra inizio complanare e grande raccordo anulare in direzione del raccordo, code a tratti per traffico. Andiamo in Toscana, diramazione per Pisa, un chilometro di coda per un mezzo fermo, tendenza all'aumento tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione della Firenze-Pisa-Livorno. E proprio sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze, code alla Strassigna in uscita da Firenze. Poi al sud, sulla 1 a Capua, sono segnalati pedoni negli svincoli di uscita, e anche in A16 a Napoli Est pedoni in entrata verso Canosa. Sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, sempre in direzione di Pozzuoli abbiamo anche code tra Capodichino e Corso Malta, e a Corso Malta in entrata. Adesso gli Chic, Le Freak.

You Shall, Ultranate con Moving to the Sun. Abbiamo un incidente da segnalare sul tratto urbano della 24 a Roma, tra Portonaccio e via Fiorentini, in direzione del grande raccordo anulare. Si è verificato al chilometro 5600. Incidente anche in A4 tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, qui il chilometro è il 137.3. Poi tra l'allacciamento tangenziale est esterna di Milano e Trezzo in direzione di Brescia, 3 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente. L'incidente è tra Cavenago e Trezzo al chilometro 152, coinvolte due auto sulla corsia di sorpasso. Nel frattempo ci giunge notizia della coda per l'incidente di cui vi abbiamo detto prima sul tratto urbano della 24. Le code vanno dalla tangenziale est fino a via Fiorentini in direzione est verso il grande raccordo anulare. Poi passiamo all'area bolognese, in A14 tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio, un tempo di percorrenza di 30 minuti in direzione nord perché ci sono delle code a tratti. Rallentamenti anche sulla direttissima, la variante di Valico tra Aglio e Badia verso Bologna, un chilometro di coda con tendenza all'aumento per l'incidente in A24 tra Castel Madama e Tivoli verso Roma, code per traffico sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa.

Harry Styles con Dance No More. Allora, ogni giorno, ormai lo sappiamo, è una giornata mondiale, una giornata nazionale, una giornata internazionale di qualcosa. Bene, oggi è il Lipstick Day, la giornata internazionale dedicata a un simbolo piccolissimo ma potentissimo, il rossetto. Nato secoli fa tra le polveri colorate delle civiltà antiche, è diventato negli anni un segno di stile, di forza, di identità. Oggi non è solo un prodotto di bellezza, ma è un gesto, un messaggio, un modo per dire eccomi, anche senza parlare. C'è chi lo sceglie rosso intenso, chi nude, chi osa colori insoliti come il verde, il blu e il nero. Ogni sfumatura racconta qualcosa di chi la indossa. E allora oggi celebriamo questa libertà di esprimersi. Un piccolo tocco di colore, magari davanti allo specchio prima di uscire, può diventare un rito personale, un modo per prendersi un momento per sé. Torniamo in autostrada sulla 4, code di 3 km con tendenza alla diminuzione per l'incidente tra la tangenziale est esterna di Milano e Trezzo in direzione di Brescia. Incidente in A1 tra Orte e Attiglio verso Firenze al chilometro 485, code sulla 24 tra Castelmadama e Tivoli verso Roma, un chilometro con tendenza all'aumento per incidente, e code per incidente anche sul tratto urbano della 24 a Roma tra la tangenziale est e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. Sulla 1, attenzione, mezzo fermo tra Sasso Marconi e la direttissima in direzione di Firenze all'interno di una galleria, quindi prestate particolare attenzione al chilometro 213,8. E sempre in zona tra Aglio e Badia sulla variante di Valico verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso, code anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sulla Firenze Pisa Livorno code all'Astrasigna in uscita per le provenienze da Firenze, rallentamenti anche tra Scandicci e Firenze Scandicci direzione Firenze.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Rai su Radio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa insieme con Girl Next Door. È il momento di collegarci nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Soradio, da Damiano Calenzo. Vediamo le segnalazioni più importanti, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso registriamo coda a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, con tempo di percorrenza di un quarto d'ora, e tra Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con il tratto percorribile in circa mezz'ora. Situazione analoga sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-Casalecchio, in direzione della 1, e sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, così come tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, con il tratto che si attraversa in 20 minuti. Situazione simile la ritroviamo sulla 8 Milano Varese, tra Lainate e Legnano verso Varese, dove il tratto si percorre in un quarto d'ora. Ancora sulla 4, tra Agrate e Cavenago verso Brescia, registriamo 3 km di coda per un incidente che è stato però da poco risolto. Si viaggia dunque su tutte le corsie con tempo di attraversamento di 20 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova, inoltre, segnaliamo 1 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna per un veicolo fermo sul tratto, mentre sulla 24 a Roma Teramo, tratto quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Castelmadama e Tivoli verso Roma si registra 1 km di coda per un incidente. Per traffico intenso troviamo code inoltre sulla 11 Firenze Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, e sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa è di un'ora in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: Vuoi un po' di marmellata di Cesare Cremonini?
1: Merenda.
0: Eh? Merenda.
1: Burro e zucchero.
0: Ah, ricordo, burro e zucchero.
1: Con il pane. Che lo zucchero forse era non
0: sì, un
1: troppo,
0: po' troppo
1: indicato.
0: Sì, io sì, ma me la da burro, cioè e basta, senza zucchero.
1: No,
0: sì,
1: andava
0: sì,
1: anche questa sì, versione, sì, che, sì, però sì, poi alla fine, insomma, hanno giustamente consigliato ai bambini qualche carie di troppo. Quindi
0: io stato... poi il mio preferito in quel periodo era pane, olio e sale.
1: Pane, olio e sale. Anche, sì, anche con la pomodoro.
0: Insomma. Anche col pomodoro, cioè, insomma, diciamo la bruschetta.
1: La bruschetta, o la panzanella.
0: Anche, o la panzanella, anche se non era con la bruschetta, pane normale,
1: la pappa
0: insomma,
1: con il pomodoro è diversa,
0: la pappa con il pomodoro è un po' diversa, sì, cioè, credo ci sia qualcos'altro in mezzo,
1: cioè un po' più complesso,
0: esatto, insomma, vabbè, è l'ora della merenda,
1: l'ora della merenda, quindi adesso anch'io vedrò di fare merenda, perché ti dà energia,
0: ti dà energia, certamente ti dà più energia il sale o lo zucchero a te?
1: No, il zucchero non lo prendo, il sale nemmeno, nessuno di due,
0: niente, in effetti, tu sei autoenergetico,
1: sono autoenergetico, uso altre, un caffè senza zucchero, so. Vedevo Alessandro, Rai News 24 sta ricordando Anna Martinsini.
0: 10 anni fa, sì.
1: 10 anni
0: sì,
1: fa, insomma, sì, una sì, grande artista.
0: Grande artista, ma il massimo era il trio, tutte e tre insieme.
1: Era una bomba.
0: Veramente avevano dei tempi e un coordinamento. Ora stiamo vedendo un telegiornale fatto da sì, loro, che era veramente fantastico. Facevano i collegamenti da questo riquadro, che poi era una finestra, praticamente si affacciavano alla finestra del riquadro.
1: Solenghi, Lopez e Marchesini.
0: E Marchesini, sì, il trio veramente tra fine anni 80 e inizio anni 90 hanno fatto veramente un po', ormai possiamo dire, la storia della televisione, perché un umorismo tutto particolare, ricordiamo i Promessi Sposi, come fatti no, da loro.
1: E... chi è che era con l'autoradio? Che è i Promessi Sposi, che girava lui Renzo con l'autoradio.
0: Sì, con l'autoradio. Poi l'imitazione di Mike Buongiorno di Massimo Lopez, che aveva come concorrenti Solenghi e Marchesini, lei interpretava la signorina Carlo, cioè, la famosa, sì, come che mi so accecata, quello insomma. Esatto, veramente fantastici. Bene, avrete occasione sicuramente di vedere vari servizi su di loro oggi nel corso della giornata, come stiamo vedendo noi adesso su Rai News 24, e poi naturalmente su internet c'è tantissimo materiale per poter ricordare questo trio meraviglioso. Allora ti lascio tutto in mano a te, guarda Roberto, c'è una situazione abbastanza movimentata.
1: No, lo sospettavi,
0: però siccome tu ti dai energia e quindi avrai modo di affrontare il tutto. Benissimo, vi lascio con Olivia Dean e Men Need da Alessandro De Gerardis. Buon proseguimento di ascolto, grazie a Sergio Ciani e Andrea Di Marco per la collaborazione tecnica. Sono...

stiamo molto ascoltando il nuovo singolo di Paul McCartney. Questo è un pezzo invece di qualche anno fa, Hope of Deliverance. 18:01, buon pomeriggio, sera a tutti, buon viaggio. Siete all'ascolto di Isoradio, salutiamo Alessandro De Gerardis che fino a quest'ora ci ha informato, ci ha tenuto compagnia, c'è Sergio Ciani in console, Roberto Fragomeno insieme fino alle 21 e un discreto movimento su strade e autostrade, quindi andremo un po' a seguirvi, a informarvi durante i vostri spostamenti sulla tangenziale ovest di Milano, 2 chilometri per incidente tra la statale 33 del Sempione e Cascina Ghisolfa in direzione della 1, sulla Brescia Padova code per incidente tra Brescia Ovest e la 21 in direzione di Padova, sulla 32 un chilometro tra circonvallazione Ulza e Bardonecchia verso Bardonecchia, sulla 4 ancora tra San Donato di Piave e Cessalto verso Trieste code anche tra Peschiera e Verona Sud in direzione di Padova, sono per lavori ma anche per traffico intenso. Vediamo poi altri aggiornamenti, questo appena arrivato dal tratto urbano della 24 tra Torcervare e il raccordo, verso il raccordo incidente al chilometro 1 e 400, ci sono code in questo momento in varie zone del nostro paese, sulla 10 tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia, 1 chilometro di coda per un mezzo fermo, tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova code per traffico intenso. In A4 incidente tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, 3 auto in corsia di sorpasso, abbiamo code in A4 tra Grate e Capriate verso Brescia e tra Pero e Milano Est, sempre in direzione di Brescia, sono code dovute al traffico intenso. Poi verso Torino abbiamo code tra Monza e Sesto San Giovanni, appunto direzione Torino, anche qui per traffico.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Boogie's in my soul. Con Chaka Khan, questo brano eccezionale, sicuramente uno dei più belli secondo il mio giudizio di questa estate del 2026. 18-10 minuti, tra poco, tra 10 minuti addirittura, quindi è imminente, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del commissario tecnico della nazionale di calcio italiana Roberto Mancini e del direttore tecnico, figura nuova di zecca, Claudio Ranieri. Quindi tra 10 minuti ci sarà questa attesa conferenza stampa, insomma sappiamo tutti quello che è successo, non solo quello che è successo recentemente per l'allenatore, ma anche quello che è successo qualche tempo fa con Mancini, che era già allenatore della nazionale. Quindi ovviamente la curiosità sia giornalistica sia da parte dei tifosi è altissima. Vedremo cosa diranno. Intanto noi torniamo alla viabilità, andiamo a vedere le ultime da Bologna sulla tangenziale tra l'uscita 6 Castelmaggiore e la 13 verso sud, verso la 14. Segnaliamo un incidente. In A13 abbiamo code per traffico tra Bologna Interporto e la A14 in direzione sud Bologna, e un chilometro tra Ferrara Sud e Altedo verso sud Bologna per un mezzo fermo in panna al chilometro 29 e 200. In A1 tra Firenze Scandicce e la variante di Valico direzione nord, code a tratti per traffico tra Firenze Sud e Incisa verso sud Roma, stessa situazione, code a tratti per traffico, incidente in corsia di emergenza al chilometro 485 tra Orte e Attigliano. In carreggiata nord, variante di Valico, abbiamo rallentamenti tra località Aglio e Badia in direzione nord Bologna, mentre in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa abbiamo code per traffico intenso, code per incidente a Roma sul tratto urbano della 24 verso il grande raccordo anulare, tra inizio Compranare e raccordo verso il raccordo, mentre abbiamo code anche proprio in uscita tra la tangenziale est e via Fiorentini, questo per un incidente comunque risolto. Fumo, incendio in A14 tra la 16 e Canusa.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Rai su Radio.

Wake Up, Imagine Dragons, 18:23 minuti. Non mancherà anche quest'oggi il collegamento con la musica dal vivo, con On Stage dopo le 19 qui su Iso Radio con Gian Maurizio Foderari, con i Negrita che saranno a Siena. Beh, Siena al tramonto è un altro posto, è da non perdere, quindi cercheremo così di respirare anche noi, guardare insomma quella città stupenda della Toscana, ma direi tutto il mondo, perché sia un'altra città che appartiene in effetti all'umanità. Questo dopo le 19 con Gian Maurizio Foderari, con i Negrita in diretta qui su Iso Radio. Andiamo a Roma con planare della 24 verso il raccordo code per incidente sulla diramazione per Pisa, tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est verso la Firenze Pisa Livorno. Abbiamo un chilometro di coda per un mezzo fermo al chilometro 74. Sulla 1 tra il nodo Cerra Fragola e Villa Literno Pomigliano verso Roma, 2 chilometri di coda per traffico intenso. C'è traffico a Napoli in tangenziale tra Renelle e Capodimonte verso Capodichino, tra Corso Matte e Capodimonte verso Pozzuoli, code a Corso Matte in entrata verso Pozzuoli, code tra Capodichino e Corso Matte verso Pozzuoli, decisamente movimentata la tangenziale a Napoli.

0: Siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al luogotenente Andrea Gurrieri.
1: Sì, buonasera a voi in studio e a chi ci sta ascoltando su Isoradio. Sull'Italia l'anticiclone di matrice subtropicale si sta ulteriormente consolidando e questo favorisce cieli sereni ovunque e soprattutto caldo intenso in aumento. Al momento il cielo si presenta sgombro da nubi significative su gran parte del paese. Si segnala solo la presenza di cumuli sui rilievi alpini con qualche rovescio in atto sulle zone di confine del Trentino Alto Adige con l'Austria. Qualche nube sull'Appennino Tosco-Emiliano e sull'Appennino Meridionale, ove, su quest'ultimo, abbiamo in atto un rovescio di pioggia a sud di Potenza. Addensamenti li troviamo anche sulle zone interne della Sicilia, con qualche isolato temporale come intorno a Prizzi. In generale seguiranno ampi rasserenamenti dopo il tramonto. Per domani non ci saranno grandi variazioni del tempo, quindi ampio soleggiamento ovunque e locali addensamenti durante le ore centrali sulle Alpi e sui rilievi appenninici. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento su tutte le regioni e potranno raggiungere 37-38 gradi sulle pianure del nord, su Sardegna e Toscana, e i 38-39 gradi sul Lazio. Comunque temperature sui 35-36 gradi su gran parte delle aree più interne del paese. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
0: sì,
4: però
0: certo.
4: Magari prima andiamo da Giulia e poi
0: come
4: portavamo,
0: no?
4: E poi da lì,
0: sì, sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
0: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

18:37 minuti, è iniziata da un po' la conferenza stampa di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, direttore tecnico Ranieri, allenatore della nazionale. Subito le domande, quelle un po' più pepate, sono subito arrivate, soprattutto per Mancini, che però è molto rilassato, sorridente, abbronzato, come spesso gli capita di essere, e sta rispondendo appunto pacatamente. Magari avremo modo più tardi di dare uno sguardo. Più tardi ci colleghiamo con Siena, con Gian Maurizio Foderaro on stage insieme ai Negrita. Torniamo alla viabilità, torniamo in A10 tra Fine Compranare, Savona, Orcofellino verso Ventimiglia, 3 km di coda per un mezzo fermo in panne, tra Genova Pelli e Pra verso Ventimiglia code per traffico, tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova code anche qui per traffico intenso. Attenzione in A14, traffico bloccato tra Ancona Sud e Ancona Nord, direzione Nord Bologna, incidente al chilometro 223, si è subito formato 1 km di coda anche sulla Firenze Pisa Livorno. Abbiamo 2 km di coda per incidente tra Empoli e San Miniato, direzione Livorno, siamo al chilometro 31 e 700. Queste le ultime notizie che arrivano dalla Toscana.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Comunque vada, resto Elisa, 18:46 minuti, ora è il momento di collegarci di nuovo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Grazie, buona serata da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove in direzione Brescia, per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est con tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta, con code tra Cormano e Pero e tempi di percorrenza di 20 minuti. Trafficato anche il tratto Emiliano della 14, Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e il bivio per il raccordo di Casalecchio registriamo coda tratti in direzione di Ancona. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Scandicci e il bivio per la 1 direttissima registriamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Ci spostiamo poi sul tratto campano della 1, dove tra il bivio per Acera Fragola e Villa Literno verso Roma registriamo 2 km di coda per traffico congestionato. Traffico intenso poi sulla tangenziale di Napoli con code tra Cavo di Chino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine vi ricordiamo che al Traforo e Montebianco l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di 45 minuti, mentre per entrare in Francia i tempi di attesa sono di circa un'ora. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio. You look like someone I know.
2: Isoradio. Per chi viaggia. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
2: Estate con Raiso Radio.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah, no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

18:52 minuti, tra poco i titoli del TG3 come tutte le sere, poi prima delle 20 avremo i titoli del TG1, ma torniamo in autostrada al traforo del Monte Bianco, al piazzale francese verso l'Italia, verso Courmayeur, attesa di 45 minuti, a quello italiano verso la Francia l'attesa di un'ora e ci sono ovviamente delle code. Sulla 10 tra fine con Planare Savone e Orcofellino verso Ventimiglia, 4 km di coda per un mezzo fermo in panne. In A14 tra Bologna e Borgo Panigale e raccordo di Casalecchio verso Sud Ancona, code. Tensione tra Cesena e Cesena Nord in A14 verso Nord Bologna, abbiamo un chilometro di coda per l'uscita chiusa, quindi andremo tra poco a vedere gli aggiornamenti che arrivano appunto da questo tratto. Aumenta la coda sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est e San Miniato verso Livorno, 4 km di coda per incidente al chilometro 30 e 900. Segnaliamo ora sulla statale 9 via Emilia, Forlimpopoli, in entrambe le direzioni, qui ci sono code per un incidente. Sulla 28 a Portogruaro, verso Portogruaro, abbiamo code in uscita in questo momento. Notizie da Roma, dal grande raccordo anulare, lo svincolo Ciampino, in carreggiata esterna ci sono code per incidente. Traffico intenso sulla Roma-Fiumicino, tra via Laurentina e via della Magliana verso l'aeroporto di Fiumicino. Mentre sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra circonvallazione Ulza e Bardonecchia verso Bardonecchia, abbiamo un chilometro di coda dovuto anche questo al traffico intenso. Sulla Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e la 21 verso Padova, code per incidente.

0: Più potere alla polizia grazie al riconoscimento facciale e intelligenza artificiale. Il governo accelera, le opposizioni, forzatura gravissima, rischio le libertà. Scontri in piazza dopo la manifestazione per Fakir, 12 indagati. Gasolio, la denuncia del garante. Troppi distributori non hanno tagliato i prezzi. Inviato l'elenco alla Guardia di Finanza. Schlein, il decreto è una presa in giro. Fondi per il ponte, ma non per le emergenze. Grillo al Movimento 5 Stelle. Identità persa, la politica vi ha cambiato. La replica di Conte. Lui diceva che Draghi fosse un grillino. Fate un po' voi. Blitz di Teheran contro base americana in Giordania. USA e Sauditi bombardano milizie filo-iraniane in Iraq. Almeno 20 morti. Trump furioso. Colpiremo duramente l'Iran. Quarta ondata di calore. Nel fine settimana picchi oltre i 40 gradi. Zero termico a 4.500 metri. Domani tre città con bollino rosso. 16 in arancione. Le scuse del neo CT Mancini sul divorzio di 3 anni fa. Se perdi la donna della tua vita è sbagliato, mancanza di comunicazione con Gravina, spero i tifosi mi perdonino. Il direttore tecnico Ranieri, coronamento di una carriera, le scuole calcio costano troppo.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Uno dei più bei finali in assoluto, questo di Save a Prayer dei Duran Duran, 7 minuti dopo le 19. Buona serata, buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio, c'è Andrea Di Marco in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21. Tra poco andremo a Siena con Gian Maurizio Foderato e con i Negrita per On Stage, la musica dal vivo, un'estate live su Isoradio. Ora però torniamo sulle nostre strade e autostrade, a partire dalla A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord, direzione nord, 1 chilometro di coda per incidente al chilometro 223, in A14 code per traffico tra Borgo Panigale e raccordo di Casalecchio in direzione sud verso Ancona, in A10 tra Fine Complanare Savona e Orco Fellino verso Ventimiglia, 4 chilometri di coda per un mezzo fermo in PAN. Code per incidente a Roma sul tratto urbano della 24 sulla Complanare verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est e San Miniato verso Livorno, abbiamo 4 km di coda per incidente. Siamo al chilometro 30 e 900. Tra Foro del Monte Bianco e Piazzale Francese verso l'Italia l'attesa è 45 minuti, al Piazzale Italiano verso la Francia l'attesa è un'ora.

0: gira.
1: È terminata proprio ora la conferenza stampa del nuovo allenatore della nazionale, Roberto Mancini, nuovo, insomma già c'è stato lui 5 anni in nazionale, e del nuovo, questo sì, direttore tecnico Claudio Ranieri. Quindi si sta chiudendo proprio adesso, i due si sono appena alzati, i giornalisti insomma li stanno in qualche modo salutando, magari avremo modo di parlarne tra poco, ma ora che facciamo? Andiamo a Siena, c'è On Stage.
2: On Stage, On Stage, i protagonisti dell'estate su Raiso Radio.
1: 19:15, siamo collegati proprio con Siena, Gian Maurizio Foderaro. Ciao Gian Maurizio.
3: Eccoci, ciao Roberto. Intanto ti chiedo subito conferma che anche qui da Siena ti arrivi perfetto il segnale.
1: Chiaro e forte, benissimo.
3: Saltiamo da una parte all'altra. Siamo proprio on stage, siamo sul palco, quindi sentirai naturalmente anche delle prove. E in questo momento vicino a me, perché gli altri hanno appena concluso il sound check, oggi poi è una serata speciale. E intanto Cesare Mac, ben trovato.
4: Ciao, grazie, un saluto a tutti.
3: Ecco, quindi sapete, questo è Talk and Live, il tour unico, ecco, nel suo genere, con In Eredità, che vede anche un disturbatore, cioè io, insieme alla radio, a raccontare 30 anni di storia attraverso 10 tappe. Siamo arrivati esattamente alla quinta, quindi siamo proprio al giro di boa, e lo facciamo con Siena. Cesare, Mac, io so che questa è una data speciale per voi, anche se tutte le altre sono tutti posti bellissimi, abbiamo avuto addirittura quasi 8.000 persone in riva a un lago sulle Dolomiti, siamo stati a Bergamo al Lazzaretto, e anche lì suggestioni storiche, però qui intanto siamo nella fortezza Medicea, per chi conosce Siena praticamente siamo in alto, e per i Negrita è una data particolare, perché praticamente riavvolgono il nastro di quasi 30 anni, o no?
4: Sì, qui abbiamo cominciato a fare la vera e propria gavetta, quella fase di storia di un gruppo che serve per imparare a stare su un palco, e l'abbiamo fatto proprio qui a Siena in un locale che si chiama Al Cambio, e ci siamo stati un paio d'anni a suonare molto molto spesso.
3: Ecco, allora io ringrazio Paolo che ha fatto, diciamo, il direttore di palco in questo momento, perché ovviamente qui stavano provando gli impianti, quindi stavano smanettando watt a dismisura per vedere come funzionano le casse. Effettivamente voi le metterete a dura prova qui, anche se è acustico. Velatamente acustico.
5: Beh, un pochino sì, dai, nel senso che comunque l'indole dei musicisti quella rimane, insomma siamo dei marrani anche se ci metti lo smoking.
3: Senti, una cosa, adesso tu sei felicemente sposato ed altro, una domanda che farò a tutti e tre, ma visto che qui a Siena avete combinato tutti i colori, perché sapevo che almeno 2 volte al mese voi venivate qui a suonare, avevate un'età compresa tra i 20 e i 30 anni più o meno, più vicini ai 20, lì l'ormone si sa com'è, immagino che ci saranno, spero per voi, molte ex fidanzate. Pensate, o no?
5: Te stai diventando un gossiparo, Gian Maurizio,
3: vabbè, insomma.
5: Telefono a Pierluigi Diaco, magari ti dà un portice, una rubrica nel suo programma.
3: No, però insomma, in realtà ecco, questo dal punto di vista emozionale, quanti ricordi, cioè qui siete a un passo da casa, è un posto meraviglioso, ma comunque qui ci sono parecchi dei vostri sogni che sono nati tra questi vicoli, in questi locali, insomma, no?
5: Guarda, noi abbiamo avuto una fortuna unica, nel senso che comunque già qualche localetto c'era anche ad Arezzo all'epoca, però erano cose piccoline, sporadiche, un po' occasionali. A Siena invece c'era questo locale che si chiamava, non so se esiste ancora, si chiamava Cambio, qui vicino a Piazza del Campo, in via di Pantaneto, e quel locale, tra l'altro stasera ci saranno anche i gestori dell'epoca.
3: Infatti se ci fossero stati li chiamavo.
5: Ci sono,
3: perché...
5: ci sono dentro il camerino dopo. E quindi praticamente quella è stata il nostro banco prova, nel senso che a parte il primo anno che abbiamo suonato 2 o 3 volte, poi per il secondo anno ci scritturarono e suonavamo una volta ogni 10 giorni. Una volta, diciamo, una data avveniva con i Negrita al completo, e la data successiva la band aveva assunto un nomignolo, cioè Negrita Blues Lovers. Eravamo noi tre, io, Rodrigo e Mac.
3: Dove Lovers sta per amanti del blues, esatto. No? Di Lovers e basta.
5: No, amanti del blues.
4: Amanti del blues.
5: E quindi facevamo più o meno quello che faremo stasera, nel senso che eravamo con le chitarre acustiche seduti, e quindi diciamo che la vita è ciclica, Gian Maurizio.
3: Beh, allora un attimo di pausa, perché mettiamo non nel blues ma nel blu, perché insomma è una canzone, una di quelle che più applaudite in questi nostri concerti, e poi vi voglio, in realtà c'è una sorpresa, io oggi vi tirerò qui, voglio farvi uno scherzo, visto che voi mi avete detto che io un po' come 007 posso fare quello che voglio.
5: Hai fatto bene a dirci che stai per farci uno scherzo, ne preparerò di altri bellissimi.
3: Attenzione. Intanto nel blu, Roberto, poi se ci sono aggiornamenti dagli, e poi torniamo qui perché vi svelo una cosa che stasera secondo me ci farà divertire molto il pubblico di Siena che verrà a trovarci.

gente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

0: Nel blu, Negrita. E torniamo tra poco a Siena da Gian Maurizio Fuderaro con i Negrita live questa sera appunto a Siena, però facciamo un salto sulle nostre strade e autostrade con gli ultimi aggiornamenti. Siamo sulla 32 Torino-Bardonecchia, un chilometro tra circonvallazione Ulse e Bardonecchia verso Bardonecchia. Sulla 4 tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova abbiamo code per traffico intenso. Sulla statale 10 Padana Inferiore ad Alessandria verso in entrambe le direzioni abbiamo code per incidente anche a Roma sul grande raccordo anulare allo svincolo per Ciampino in carreggiata esterna. Poi vediamo le ultime da Roma: tratto urbano della 24 tra Portonaccio e Via Togliatti verso il raccordo abbiamo un chilometro di coda per incidente. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est e San Miniato verso Livorno 4 chilometri di coda per incidente. Anche in A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord direzione Nord Bologna abbiamo un chilometro di coda, siamo al chilometro 223. Anche qui è avvenuto un incidente. Ora torniamo a Siena, Gian Maurizio Fuderaro, eccoci.
1: Eccoci qui, allora 19:25, intanto ci ha raggiunto pure Rodrigo che ovviamente qui è tutto in estrema libertà, però io adesso chiedo a Rodrigo, Cesare, a Paolo l'ho già accennato, una cosa. Io avevo un'intenzione stasera, in realtà non dovrei svelarlo perché però un po' mi fa paura. L'idea è quella appunto, proprio partendo da Siena, il fatto che qui avete cominciato e la vostra serata, mi sono informato, al cambio era fatta di pezzi vostri, timidamente vostri, però poi si sa, insomma, nei locali bisognava fare i pezzi di quelli conosciuti.
2: Timidamente, no? Per niente.
1: Timidamente per niente, insomma. E per facciare i pezzi voi, ma io cerco di essere così, di vedervi un po' umili. Ecco, però in realtà poi alla fine uno doveva fare quello che la gente voleva sentire, quindi i grandi pezzi, i classici rock. E quindi volevo per un attimo, a sorpresa però, ricreare quella situazione. Quindi io non dirò se a Pau, a Mac o a te Drigo, però insomma a te mi piacerebbe, perché tu di solito, io l'ho definiti questi, ogni tanto tu graffi con delle cose imprevedibili, nel senso che ogni sera riesci a dare nuova personalità alle canzoni che ormai conosciamo tutti perfettamente. Quindi quella di chiedervi un pezzo non vostro col quale semmai avete imparato o avete rubato una tecnica, che a volte succedeva anche così, no? E rifarlo a sorpresa vedendo quello che succede. Secondo te si può fare, quindi proprio tipo veramente una jam session, una sala prove, solo che avremo più di 1000 persone davanti?
3: Assolutamente, fallo e senza nessuna paura, nel senso che questo concerto, così come la nostra attitudine, è sempre quella di dare spazio anche all'improvvisazione. Questo per improvvisazione, lo specifichiamo, non vuol dire cane sciolto, vuol dire avere la preparazione per potersi, diciamo, lasciare andare nell'ignoto con una certa sicurezza. E questa è una, tra virgolette, disciplina che in qualche modo applichiamo da sempre. Quindi se lo chiedi a me mi farà molto piacere, perché ho in canna una cosina da proporre agli altri ragazzi che non facciamo da una vita, ma che qua a Siena, quando andavamo appunto al cambio, questo locale, se le serate non ingranavano con questo pezzo era sicuro che le cose sarebbero andate, avrebbe cominciato a ballare. Vediamo se succede anche stasera.
1: È la stessa tecnica che usavamo noi DJ, in questo Pau ci può dire, nel senso che ci sono i pezzi riempipista e quelli svuotapista. Di solito il riempipista si fa quando uno vuole caricare il pubblico, quando invece si è fatto tardi
2: è una certa, quando si è fatta una certa
1: uno mette le cose proprio terribili.
2: Posso dire in radio, un brano pippa, un brano sega praticamente, che ammazza il clima e la gente se ne va.
1: Allora, una cosa che voglio, visto che noi vogliamo svelare quello che accade, vogliamo eleggere il miglior catering questo qui di Siena?
2: Vince Siena, ma a mani basse, ragazzi.
1: Quindi scusate se noi adesso interrompiamo, ma dobbiamo onorare chi ci ospita, perché se non siete d'accordo, bisogna parlare anche di queste cose, che effettivamente siete materiali, vogliamo sentire parlare di musica, di cose. Però anche questo, cioè un vero artista rock ha bisogno anche di queste soddisfazioni,
2: una certa dieta, diciamo, vero? E qui c'è un salame, una finocchione, un prosciutto che resuscitano i morti.
3: Tra l'altro, se sei davvero quello che mangi, noi siamo stati in giro in tutto il mondo, abbiamo mangiato un po' anche ovunque, vedi? Quindi nel nostro DNA chissà che non ci sia un po'.
1: Mi hai dato un'altra idea.
4: Non ha latte però nel suo corpo.
1: Cioè, un'altra
2: io
1: idea.
2: Sono affettati, quindi sono maiale.
1: Un'altra, io mangio solo verdure e sono
2: un cetriolo.
1: No, vabbè, insomma, lasciamo. Comunque ragazzi, questo è il clima che si, io mi auguro che chi è in viaggio, rientrando, andando in vacanza, perché oggi noi ci siamo fatti quasi 700 chilometri, ieri eravamo a Gerula, quindi abbiamo visto l'Italia che si sta spostando, e spero che possa essere accompagnata dalla musica dei Negrita. Noi stasera siamo a Siena, qui alla Fortezza Medicea, e domani saremo in Umbria, quindi questa volta lo spostamento.
2: Dico io, Castiglione del Lago sul Trasimeno, sarà in una rocca medievale favolosa perché conosciamo che
1: c'è sold out anche di Zanzare, mi hanno detto, eh?
3: No, pare che abbiano bonificato,
1: vabbè, comunque qualcuna si è preparata. Comunque Roberto, io so che tu hai pronta un'altra delle canzoni che noi amiamo, delle nuove, quindi Noi siamo gli altri, e a questo punto noi andiamo ad onorare ovviamente i padroni di casa e il catering di Siena, che ripeto a questo momento sale al primo posto, però già domani quelli
5: la linea verde è tutto a voi studio.
1: Ecco, adesso poi, quindi a proposito di cibo, però una delle idee potrebbe essere quella di accostare un piatto a una canzone, anche questa potrebbe essere, perché visto che noi siamo anche delle buone forchette, diciamo la verità.
2: No, ti do una notizia: qualche anno fa c'era un progetto in ballo, poi non si è realizzato, ma volevamo fare delle scene di beneficenza dove cucinavano i migliori cuochi delle band, quindi c'era Cesare per noi, perché lui è il cuoco della band, e poi c'era Vicio, il bassista di Subsonica, che anche lui pare che sia un grande cuoco, quindi volevamo fare scene aperte al pubblico, a pagamento ovviamente, per alzare dei soldi in beneficenza. Poi alla fine non l'abbiamo
1: fatto. Tu lo sai
2: fatto.
1: Che a me basta che mi dai un... Io ad esempio Britti è un altro che cucina bene.
2: Ad esempio, lo so, sì, Alex, ecco. Lo so. Sì.
1: Quindi amici, ecco, amici cantanti, musicisti, se sapete cucinare fatevi sentire, che abbiamo l'idea per il prossimo anno. Per noi, anche per le nostre pance. Roberto, noi siamo gli altri, dalle 21 vi aspettiamo qui a Siena, Negrita Talk and Live 2026 con Isoradio e naturalmente con i Negrita.
6: Noi siamo gli altri.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Rai Radio.

Another Talk to You. Beh, insomma, abbiamo sentito il pre-partita, il pre-concerto dei Negrita a Siena, una data particolare, insomma, loro sono toscani, Siena, avete sentito, hanno suonato moltissimo tempo a Siena, quindi insomma c'era un feeling particolare. Poi chi non ha feeling con Siena? Insomma, sinceramente la vedo un po' difficile, quindi ancora un saluto ai Negrita, Gian Maurizio Federaro, torneremo a collegarci con loro già domani per un altro posto molto molto bello, molto suggestivo in Umbria. Sono 19:38 minuti, siete all'ascolto di Isoradio, torniamo agli aggiornamenti, torniamo alla viabilità, siamo in A14, 2 km tra Ancona Sud e Ancona Nord, direzione Nord Bologna per incidente al chilometro 223. A Roma, tratto urbano della 24, abbiamo code verso il raccordo, inizialmente per un incidente tra Portonaccio e Via Togliatti e poi sulla Compranare code per traffico intenso. Migliora un po' la situazione sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli e San Miniato verso Livorno, 3 km di code per incidente, siamo al chilometro 30 e 900. Code per incidenti in A1 a Modena Nord in uscita da entrambe le direzioni, sulla 4 tra Brescia Ovest e la 21 verso Padova, ancora qui code per incidente.

David Lee Roth alle prese con California Girl, 19:45 minuti. Buonasera da tutti, buon viaggio qui su Isoradio. 2 chilometri in A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Nord Bologna per incidente, c'è traffico ancora in questo momento segnalato in alcune zone del nostro paese, per esempio in A1 tra la variante di Valiche e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna abbiamo dei rallentamenti, abbiamo code al traforo del Monte Bianco a Piazzale Francese verso Courmayeur 45 minuti, a quello italiano verso la Francia 30 minuti, questi tempi di attesa. 3 chilometri sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli e San Miniato in direzione di Livorno, queste sono code dovute a un incidente che dovrebbe essere in via di risoluzione. Raccordo Salerno-Avellino a Montoro verso Avellino, abbiamo dei rallentamenti. Statale 38 dello Stelvio a Tresenda verso Bolzano, rallentamenti per un incidente. Sulla statale 10 Padana Inferiore ad Alessandria in entrambe le direzioni rallentamenti. Code sulla 4 Brescia-Padova tra Summa Campagna e Verona Sud in direzione di Padova sono dovute al traffico intenso. A Roma sul grande raccordo anulare in prossimità dello svincolo per Ciampino in carreggiata esterna. Anche qui abbiamo ancora code per incidente.

19:51 minuti, tra poco su Isoradio di titoli del TG1. Attenzione sulla statale 18 Tirrena Inferiore tra Belvedere Marittimo e Diamante. Segnaliamo un incendio, siamo tra il chilometro 283 e il chilometro 274 circa. C'è fumo, ovviamente la visibilità non è ottimale. In questi casi segnalazione di incendio al momento non ne abbiamo altre, non ci sono altre segnalazioni anche in autostrada. In A14 la coda scende a un chilometro tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione nord, quindi per chi viaggia in direzione di Bologna. In A1 tra la variante di Vario e Sasso Marconi Nord verso nord abbiamo rallentamenti per traffico intenso. Sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano verso Varese code a tratti. Andiamo in Campania, a Napoli, sulla tangenziale tra Corso Malte e Capodimonte verso Pozzuoli rallentamenti, a Corso Malte in entrata verso Pozzuoli code tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. In più tra Corso Malte e Capodimonte verso Pozzuoli c'è un mezzo fermo al chilometro 18 in seconda corsia, quindi occhi aperti, sempre ovviamente attenti e concentrati quando siamo alla guida. Non ci sono più problemi anche sulla tangenziale di Mestre, il traffico torna regolare, mentre tra Foro del Frejus al momento momentaneamente chiuso in direzione della Francia, quindi dall'Italia in direzione della Francia il traforo è chiuso perché sta passando un trasporto eccezionale. Ovviamente vi terremo aggiornati, vi daremo notizie della riapertura. Tra poco i titoli del TG1, arriveremo a questo appuntamento ascoltando un fantastico brano di Pino Daniele. Pino Daniele spesso e volentieri viaggia appunto con le sue note insieme a noi, e lo faremo anche adesso nei prossimi 3 minuti e mezzo con Quando.

0: L'ira di Trump per missili iraniani contro le basi USA in Giordania. Li colpiremo duramente. Interviene Riyad, raid con gli Stati Uniti contro le milizie sciite in Iraq. Scontro sul riconoscimento facciale, Fratelli d'Italia, garanzie rispettate. PD, passo avanti pericoloso, botta e risposta a distanza tra Grillo e Conte. Firmato rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Per gli infermieri aumenti medi di 240 euro al mese. Crolla tettoia nel Brindisino, operaio salva il figlio ma muore travolto dalle macerie, un'amica di famiglia, grandissimo gesto d'amore. Avrebbe inscenato l'attentato il cronista vicentino che aveva denunciato di aver ricevuto minacce, rivolte anche a Meloni e Don Patriciello. Incubo incendi in Europa, in Grecia muoiono 3 pompieri, fiamme a Creta e Paros, evacuati turisti, chiusi i siti archeologici di Olimpos in Turchia. E caccia al varano nella bassa bresciana, del rettile non c'è più traccia, ma resta la zona rossa, tra allerta e ironia la ricerca continua. Mancini e Ranieri lanciano il nuovo sogno azzurro, al TG1 il CT parte dalle scuse, se perdi la donna della tua vita hai sbagliato, sarà una nazionale che giocherà in attacco, Ser Claudio voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

Who's Bad, Michael Jackson, 23 minuti dopo i titoli del TG1, eccoci di nuovo qui in studio Iso Radio, Sergio Ciani in console, Roberto Procomani insieme fino alle 21, poi Claudio Campobasso questa sera per portarci fino a mezzanotte e mezzo, ovvero fino al termine della programmazione per questo mercoledì 29 luglio del 2026. Allora vediamo un po' le ultime notizie. Incidenti in A1 appena segnalato tra diramazione Roma Sud e la 24 in direzione nord Firenze, siamo al chilometro 565. Sempre in A1 tra la variante di Vali che sta su Marconi Nord verso nord Bologna abbiamo rallentamenti, code in A1 a Modena Nord in uscita da entrambe le direzioni, code a trattina 8 tra Lainate e Legnano verso nord Varese, tra Foro e Monte Bianco, l'attesa al piazzale francese verso l'Italia e 45 minuti, al piazzale italiano verso la Francia l'attesa scende a 15 minuti dall'Italia verso la Francia, tra Foro del Frejus al momento chiuso verso la Francia perché sta passando un trasporto eccezionale sulla tangenziale nord di Milano, tra la statale 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est abbiamo rallentamenti, sono dovuti al traffico intenso sulla 32 Torino-Bardonecchia un chilometro, tra circonvallazione Ulza e Bardonecchia verso Bardonecchia, sulla 4 Brescia-Padova, tra Summa Campania e Verona Sud verso Padova abbiamo

20 e 10 minuti, buonasera ancora, buona cena a quelli che stanno per fermarsi. Giustamente l'orologio biologico sta suonando, come dire, è ora di cena, dobbiamo fermarci, diamo un break al nostro viaggio, una pausa. Mentre sta giocando il nostro Lorenzo Musetti a Washington, negli Stati Uniti, contro Bukic, il Washington, il torneo ATP 500, e Musetti insomma, è abbastanza ben indirizzato, ha vinto 6-3 il primo set, conduce 3-1 nel secondo. Questo è un po' il ritorno di Musetti dopo una lunga pausa per infortunio. Non c'è a Washington Sinner, non ci sarà nemmeno a Toronto nel Master 1000, tornerà a Cincinnati, sempre negli Stati Uniti, e poi ovviamente gli US Open a New York a fine agosto. Quindi vediamo un po' se Musetti porta a casa questa vittoria. Ci vorrebbe da un periodo non propriamente ottimale. Noi invece andiamo un po' a vedere anche le ultime notizie riguardo alla viabilità, gli ultimi aggiornamenti, quando la situazione traffico ovviamente sta migliorando come sempre a quest'ora della sera. Incidente sulla 1 tra diramazione Roma Sud e la 24 in direzione Firenze, siamo al chilometro 565, ma al momento non segnaliamo delle ripercussioni. Sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code tra Secondigliano e Corso Malta, sempre in direzione di Pozzuoli. A Roma, tratto urbano della 24, sulla Compranare verso il grande raccordo anulare abbiamo code, mentre al traforo del Frejus al momento è momentaneamente chiuso il traforo in direzione della Francia, dall'Italia verso la Francia, perché sta passando un trasporto eccezionale.

20 minuti qui su Isoradio, buonasera a tutti, buon viaggio, torniamo alla Via Brita. Intanto è stato riaperto il traforo del Fréjus verso la Francia, doveva passare un trasporto eccezionale, ora è tutto regolare, quindi traffico regolare al traforo del Fréjus, mentre al traforo del Monte Bianco e piazzale francese verso l'Italia l'attesa è 45 minuti, a quello italiano verso la Francia si attende circa 15 minuti. Sulla 1 incidente ancora segnalato tra diramazione Roma Sud e la 24 in direzione nord Firenze, siamo al chilometro 565, in A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord verso nord Bologna abbiamo un chilometro di coda per un incidente al chilometro 223. Sulla Brescia Padova, sulla 4 tra Somma Campania e Verona Sud verso Padova, code a tratti sono per traffico intenso. Sulla 32 Torino Bardonecchia ancora code un chilometro tra circonvallazione Ulze e Bardonecchia, appunto in direzione di Bardonecchia.

0: Shiny Stockings, Aaron, 20 e 28 minuti, buonasera da tutti, buon mercoledì 29 luglio qui in diretta con Isoradio. Oggi non è stato ancora un giorno di grandi partenze per le vacanze di agosto, ma insomma nelle prossime ore si stanno organizzando in molti e arriveremo a un fine settimana di bollino rosso, rosso nero, chissà, insomma ci sarà, in poche parole, molto molto traffico, saremo qui a raccontarvelo ovviamente come sempre. Intanto gli aggiornamenti di questa sera: siamo al traforo del Monte Bianco, piazzale francese verso Courmayeur, verso l'Italia 45 minuti l'attesa, piazzale italiano verso la Francia l'attesa è di soli 15 minuti e poi segnaliamo ancora code per incidente in A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Nord Bologna, siamo al chilometro 223. A Roma sulla Compranare, tra inizio Compranare e il grande raccordo anulare, verso il raccordo abbiamo code anche a Napoli in tangenziale tra Corso Malte e Capodimonte verso Pozzuoli, code a Corso Malte in entrata verso Pozzuoli e code tra Secondigliano e Corso Malta sempre in direzione Pozzuoli.
1: Quando

Five More Day to Summer con questo brano di Lenny Kravitz. Arriviamo alle 20:35 minuti, siamo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, rallentamenti tra Lecco e Bellano verso la Svizzera, verso il passo dello Spluga. Ci sono ancora code segnalate a quest'ora della sera in A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Nord Bologna, sono per un incidente, siamo all'altezza del chilometro 223. Code anche a Napoli in tangenziale per gli amici di Napoli, ricordiamo tra Corso Malte e Capodimonte verso Pozzuoli rallentamenti, code a Corso Malte in entrata verso Pozzuoli e code tra Secondigliano e Corso Malta sempre in direzione di Pozzuoli. Insomma, c'è stata la conferenza stampa di Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, il nuovo vecchio allenatore della nazionale ha detto: io credo che 3 anni fa ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, che era l'allora presidente della federazione. Purtroppo è andata così e mi dispiace. Per me la nazionale è importante. È stato come perdere la donna della vita. E ha ribadito: mi dispiace tanto per tutto ciò che è accaduto. Ho una seconda possibilità e cercherò di sfruttarla. Insomma, in qualche modo ha chiesto scusa. Mancini si era comportato in maniera non, diciamo, ottimale. Molti avevano detto basta, chiuso un Mancini, però è tornato. E per me, quando uno chiede scusa, devo dire la verità, quando uno chiede scusa, per me fa comunque una cosa importante, perché ci mette la faccia e dimostra di non avere orgoglio. In certi casi, che ci fai dell'orgoglio? Se hai sbagliato, hai sbagliato, lo dici, dato che è un ottimo allenatore, e speriamo che faccia bene. Quindi, per quello che mi riguarda, forza Mancini, speriamo che ci porti qualcosa più anche dell'europeo che aveva vinto, ricorderete, in Inghilterra.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Rai Isoradio, ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Ho perso il mio sentiero, Summer Funk con Francesco Gabbani, 20:44. Anche il nostro Lorenzo Musetti ha un po' perso il sentiero perché ha vinto abbastanza semplicemente il primo set, era in vantaggio nel secondo di un break, poi il sentiero un po' l'ha perso ed ora sono 6-5 per Vukic, il tennista australiano. Tra poco sempre a Washington in campo anche la nostra Cucciaretto contro un'americana, insomma decisamente forte, una tennista importante, quindi vedremo un po' come andrà il match anche della Cucciaretto. Allora vediamo intanto le ultime notizie per chi ci sta ascoltando, seguendo ed è al volante in questo momento. Insomma, la situazione traffico sta tornando nella norma un po' ovunque. Rimangono le code ora 2 km in A14 per incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione nord Bologna, siamo all'altezza del chilometro 225. Anche a Roma sul tratto urbano della 24 sulla Complanare abbiamo code verso il grande raccordo anulare, mentre sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli rallentamenti, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e code tra Secondigliano e Corso Malta sempre in direzione di Pozzuoli. Sono dovute al traffico intenso sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Lecco fine Ponte Kennedy e Bellano verso la Svizzera abbiamo rallentamenti, mentre sulla statale 10 Padana Inferiore ad Alessandria in entrambe le direzioni anche qui abbiamo rallentamenti per un incidente. Queste un po' le ultime notizie che arrivano anche da tratti esterni all'autostrada. Ora invece ascoltiamo un brano di qualche tempo fa di Zucchero.

0: Zucchero, che è in tournée in questi giorni, una tournée internazionale. Zucchero è un artista internazionale, devo dire. Non abbiamo tantissimi di artisti internazionali, però
1: invece Zucchero è proprio uno di quelli.
0: Te ne viene in mente un altro internazionale?
1: Beh, anche Celentano.
0: Celentano, beh, insomma, Celentano, molto conosciuto, sì, all'est, sì. Anche Albano è molto conosciuto all'est, o se no sul mercato latinoamericano Laura Pausini è una
1: Laura
0: star.
1: Pausini, sì, sì,
0: anche
1: sì.
0: Ramazzotti
1: ha fatto anche, ha anche rivisitato i suoi pezzi in spagnolo.
0: In spagnolo è stata presente alla cerimonia inaugurale dei mondiali, quindi devo dire che insomma, più di così, insomma, è un artista, quindi che è conosciuto, lì prendo solo artisti conosciuti in tutto il mondo, e quindi sicuramente lei, insomma, non so se ascolteremo Laura Pausini. Hai visto già la scaletta, Claudio?
1: No, non l'ho vista, non vedo l'ora di vedere il menù di questa sera.
0: Cioè, bravo, questo è il nostro menù. Cioè, cosa c'è stasera per cena? No, cosa c'è stasera di musica? E beh, insomma, Claudio, 3 ore di musica ne ascoltiamo. 3 ore sono quasi 35 brani, dico bene, più o meno?
1: Più o meno, più penso o meno. Di sì.
0: Vedete, insomma, cioè Claudio Campobasso tra poco sarà con voi fino a 00:30, quindi chiudi la porta.
1: Chiudo tutto. Chiave.
0: Tiri giù la serranda.
1: Sì, esatto.
0: Perché poi chiudiamo appunto a 00:30, chiudiamo questa giornata, la programmazione per questo mercoledì 29 luglio. Poi da domani si parla di esodo, Claudio, da domani si parte. Molti partiranno, hanno segnato sull'agenda, insomma, 30 luglio come data di partenza.
1: Sì. Anche noi vogliamo partire.
0: Dovremmo partire, sì, sì. Siamo partiti in un pezzo. Come
1: noi siamo partiti,
0: questa
1: sì.
0: È una battuta, perdonate, ma mi scappo ogni volta, mi viene proprio spontanea e anche abbastanza autobiografica, quindi sono anche molto autoironico nel farla, ma sincero. Claudio Campobasso tra poco, Sergio Ciani in console, da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, vi auguro una buona serata, un buon viaggio con Isoradio. Tra poco il GR1 alle 21, poi tornano tutti gli aggiornamenti per gli amici che sono in viaggio. Vi lascio a questo grande successo di Enrico Ruggeri, anche lui in tournée quest'estate, e lui è sempre da vedere dal vivo, dà veramente il meglio di sé, un grandissimo artista, sempre in grande forma. Riascoltiamo Enrico Ruggeri con Peter Pan, a domani.

0: Ore 21.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura ritorno sulla panchina della nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini. In serata nella sede della federazione la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha posto subito l'accento sulle mete a breve termine degli azzurri. Ascoltiamolo.
4: Il nostro obiettivo è quello di formare una squadra

0: partite e sono quattro partite molto difficili. Poi pensare di qualificarci all'Europeo e poi penseremo al Mondiale più avanti. Però i nostri obiettivi sono quelli.
1: All'estero ora in Medio Oriente si riaccende lo scontro tra Iran e Stati Uniti. Dopo tre giorni di tregua, missili iraniani sono stati lanciati contro basi americane in Giordania. Washington ha risposto con raid assieme all'Arabia Saudita per colpire le milizie filo-iraniane in Iraq. E Trump annuncia nuove azioni contro Teheran.
2: In un'intervista con Fox News, Trump tuona contro Teheran: colpiremo duramente, prenderanno una batosta. Dopo alcuni giorni di silenzio, il Golfo Persico è tornato ad essere scosso dal conflitto tra Stati Uniti e Iran, che si allarga anche all'Iraq. Nelle scorse ore una serie di incursioni dei Pasdaran contro strutture militari americane in Giordania hanno innescato la reazione di Washington. Gli americani, in un'azione congiunta con l'Arabia Saudita, entrata per la prima volta direttamente in campo, hanno attaccato in Iraq le forze di mobilitazione popolare, gruppi paramilitari sciiti alleati di Teheran. Azione necessaria, ha affermato il comando centrale americano, secondo cui il gruppo paramilitare iracheno ha condotto anche raid contro infrastrutture petrolifere saudite. Il presidente americano Trump ha sostenuto di aver bersagliato le milizie in territorio iracheno in coordinamento con il governo di Baghdad, che smentisce, denunciando invece la grave violazione della sua sovranità, mentre gli stessi militanti sciiti minacciano pesanti reazioni. Intanto la Cina nega di aver venduto lanciamissili antiaerei all'Iran, come affermato dall'agenzia Reuters. Claudia Stamerra, GR1.
1: Negli Stati Uniti il congresso contro Anthony Fauci, l'epidemiologo americano che nel 2020 gestì l'emergenza Covid. Messo sotto accusa di fronte al Senato americano, si è rifiutato di rispondere appellandosi al quinto emendamento. Ora rischia l'accusa di oltraggio al congresso. Fauci è accusato di aver finanziato in Cina la ricerca al laboratorio di Wuhan, la città da dove è partita la pandemia nel 2019. L'epidemiologo, a cui Trump non ha perdonato di aver previsto ristrettezze nel periodo della pandemia, lo ha accusato di idee folle e decisioni sbagliate come quella sulle mascherine. Torniamo in Italia con la cronaca. Gli scontri a Bologna dello scorso 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. La procura ha aperto un fascicolo.
3: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Sono queste le ipotesi di reato nel fascicolo aperto dal PM Stefano D'Ambrosio per gli scontri tra antagonisti e polizia all'indomani della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. 12 gli iscritti nel registro degli indagati, tra loro anche il ventenne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana. Già fissato per il 9 settembre il suo processo. Le prime tensioni erano cominciate in Piazza del Nettuno durante il presidio organizzato dal sindaco Lepore il giorno dopo la morte del 42enne, ma il toccante intervento di Yosra Fakir in memoria dello zio aveva momentaneamente placato le proteste. Alcune centinaia di antagonisti si erano poi spostate davanti alla prefettura. Dagli slogan si era passati al lancio di oggetti e petardi. La polizia aveva risposto con cariche, l'uso degli idranti e il lancio di fumogeni e lacrimogeni. I disordini erano andati avanti per ore, con la devastazione di alcune vie del centro storico e l'incendio di un'auto del comune. 64 i poliziotti feriti, mentre non è stato possibile quantificare i contusi tra gli antagonisti. Bologna, Ivan Epicocco, GR1.
1: Provvedimento del garante della privacy con una sanzione di quasi 60.000 euro nei confronti di due programmi Mediaset, Le Iene e Zona Bianca, per aver diffuso immagini relative al luogo del ritrovamento del cadavere di Chiara Poggi e i particolari del corpo della ragazza uccisa a Garlasco nel 2007. Sono un dettaglio di violenza ingiustificato e sono ingiustamente lesive della dignità personale della vittima e della sua famiglia, scrive il garante, senza nulla aggiungere alla narrazione dei fatti e delle vicende legate al caso giudiziario. Silvia Calandrelli è la nuova presidente della Fondazione Accademia del Cinema Italiano, premi Davide De Donatello. La nomina è stata formalizzata dai soci fondatori dell'istituzione, d'intesa con la Direzione Generale del Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. E in chiusura la musica, Levante annuncia l'uscita del suo nuovo album il prossimo 9 ottobre. Se potessi. Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, questo è il titolo del nuovo lavoro della cantautrice siciliana. Sulla copertina Levante, circondata da persone che fanno parte della sua vita personale e lavorativa, colore che prevale è l'arancione, come un semaforo che allerta, racconta, o un salvagente in mezzo al mare, un giubbotto di salvataggio.

0: E allora continuiamo con la musica su Radio 1, prossimo GR alle 22. Buon ascolto.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Rai Isoradio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
2: Grazie!

E riprendiamo la linea alle 21:13 dopo il GR1. Claudio Campobasso al microfono con Sergio Ciani alla parte tecnica. Vi faremo compagnia fino a mezzanotte. Questa è Raiso Radio, il nostro numero è sempre il 348 103 10 10. Torniamo in strada sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Il traffico è rallentato a causa di materiali dispersi per chi viaggia verso Bologna. Per quanto riguarda invece la situazione tra la diramazione Roma Sud e la A24 Roma Teramo, c'è stato un incidente al chilometro 563. I mezzi ora sono spostati in Piazzola di Sosta, comunque prudenza per chi viaggia verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto sono segnalati 3 chilometri di coda a causa di un incidente che ora è risolto tra Ancona Sud e Ancona Nord. Per quanto riguarda la tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra Corso Malta e Capo di Monte in direzione di Pozzuoli.

Achille Lauro, 16 marzo, e noi dal 16 marzo ci catapultiamo al 12 novembre 2026. Le Nitto ATP Finals 2026 si preparano ad alzare il sipario con una serata evento che unirà il grande tennis e la grande musica. Protagonista della terza edizione del Grand Opening Show sarà Achille Lauro, che proprio giovedì 12 novembre dalle 21 trasformerà l'Inalpi Arena di Torino nel palcoscenico inaugurale del torneo, che riunisce gli 8 migliori tennisti della stagione e le migliori 8 coppie di doppio. Per quanto riguarda la 14 Bologna-Taranto, la coda segnalata precedentemente tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna fortunatamente sta diminuendo, al momento è stimata di 2 km.

Jealous Lover, i Rolling Stones. Diamo alcune chiusure. È chiusa la 8 Milano Varese tra diramazione Gallarate Gattico e Cavaria. Qui c'è un tratto chiuso che riaprirà domani alle 5 per chi viaggia verso Varese. Sulla 13 Bologna Padova c'è tratto chiuso tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Anche qui la riapertura è prevista per domani alle 5. Andiamo sul raccordo di Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e la A14 Bologna-Taranto, anche qui il tratto sarà chiuso per chi viaggia verso sud fino a domani alle ore 5. Tra pochi minuti l'appuntamento con il meteo.

0: Le 21:31, a quest'ora ci colleghiamo con Rai Meteo, per noi c'è Paolo Bellantone. Buonasera.
1: Sì, grazie, buonasera a tutti voi, ben ritrovati. L'anticiclone nordafricano continua a dominare la scena mediterranea, regalandoci condizioni pienamente estive su tutta la penisola e stabilità atmosferica. Il caldo sarà in ulteriore aumento, con condizioni afose soprattutto nelle grandi città e durante la notte, anche a causa della temperatura dei mari che si avvicina inesorabilmente ai 30 gradi. Mentre vi parlo, non si segnalano fenomeni degni di nota su tutta la rete stradale e autostradale, a parte dei temporali tra Alta Lombardia e Trentino Alto Adige, ma la notte vedrà un'attenuazione di questi fenomeni e le condizioni si manterranno stabili e senza precipitazioni sul resto del territorio. Passiamo quindi alla giornata di domani. Al nord avremo una giornata all'insegna della stabilità e del bel tempo, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche modesto addensamento pomeridiano lungo i rilievi alpini, soprattutto tra Trentino Alto Adige e settori di confini. Caldo intenso in pianura con punte fino a 36-37 gradi. Al centro tempo in gran parte soleggiato e molto caldo. Nel corso del pomeriggio non si esclude lo sviluppo di qualche breve temporale sui rilievi tra Toscana, Umbria e Marche, prevarranno le schiarite. Temperature elevate localmente fino a 38-39 gradi nelle aree interne, con afa nelle ore serali e notturne. Al sud prevalenza di sole su gran parte delle regioni, nel pomeriggio possibili isolati rovesci sui rilievi tra Campania e Calabria, mentre altrove il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Clima decisamente caldo, con valori che potranno raggiungere i 35-36 gradi, soprattutto nelle aree interne dove non arriveranno le brezze a mitigare. Sulle due isole maggiori ancora protagonista il sole, in Sardegna e in Sicilia il tempo sarà stabile e molto caldo, con cielo sgombro da nubi a parte qualche addensamento sui rilievi interni nelle ore più calde, e non si escludono isolati rovesci nell'entroterra siculo. Temperature elevate e afa lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. È tutto per questa sera, un buon proseguimento da Rai Meteo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anas ricorda, non distrarti usando il cellulare quando guidi. Se usi il cellulare mentre guidi, la tua attenzione è ridotta del 50%. Viaggia in sicurezza.

Better Believe, le 21:39. Andiamo sulla 7 Milano-Genova, veicolo fermo tra la A12 Genova-Rosignano e la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Sulla 1 Firenze-Roma, perdita di un carico segnalata tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, qui sono segnalati dei lavori tra Baggio Cusago e la strada statale 33 del Sempione in direzione A8 Milano-Varese. Arrivano i The Colors con Non è vero, sono le 21:39, questa è Rai Su Radio, in questo momento c'è Andrea Di Marco alla parte tecnica, Claudio Campobasso al microfono, fino al GR1 della mezzanotte.

finita per davvero. Irene Lock, All I Need. Dobbiamo dare conto di alcune chiusure sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e la 14 Parma-La Spezia, tratto chiuso fino alle 5 di domani per chi viaggia verso Milano. Sulla 4 Torino-Trieste chiusa il tratto tra Sesto San Giovanni e la 8 Milano-Varese. Andiamo sulla A8 Milano-Varese, dove è chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione di Varese. Sulla 13 Bologna-Padova chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Cesena Nord, tratto chiuso in direzione di Ancona. Queste chiusure termineranno tutte domani alle ore 5.

0: I pinguini su Raizo Radio alle 21:54. Diamo ancora conto delle chiusure sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e la 14, Parma-La Spezia. Il tratto in direzione di Milano sarà chiuso fino alle 5 di domani. Sulla diramazione per Ravenna tra lo svincolo Lugo e Bagnacavallo, tratto chiuso in direzione di Ravenna. Sul raccordo di Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e la 14 Bologna-Taranto, tratto chiuso a causa di lavori per chi viaggia verso l'autostrada Bologna-Taranto. E infine sul raccordo tangenziale Bologna-Panigale, tra il bivio strada statale 9 Emilia e Borgo e Bologna-Borgo Panigale, tratto chiuso fino alle 5 di domani per chi viaggia verso nord.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Free Heart, i Green Day. Sono le 22:01, la situazione sulle nostre strade e autostrade è abbastanza tranquilla. Segnaliamo solo sulla 1 Milano-Napoli un incidente all'altezza di Fabbro in uscita da Roma. Sempre sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e Anagni è segnalato un altro incidente, siamo al chilometro 617 per chi viaggia verso Roma. Segnaliamo anche un tratto chiuso per lavori, sempre in A1, tra la A1 Sud e la A1 Ramucci, in direzione di Napoli.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amare.

Morning Dew Beyoncé. Allora, sulla A7 Milano-Genova tra Roncu Scrivia e Vignole Borbera, tratto chiuso in direzione di Milano. Sulla 8 Milano-Varese tra diramazione Gallarate Gattico e Cavaria, tratto chiuso in direzione di Varese. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, chiuso il tratto tra Genova-Pra e la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Sulla 12 Genova-Roma tra Genova-Nervi e Genova-Est, tratto chiuso in direzione di Genova. Quest'ultimo è chiuso fino alle 6 del mattino, tutti gli altri riapriranno alle ore 5.

Il grande Bob Sinclair, I Can Wait. Sono le 22:15, andiamo sulla 3 Napoli-Salerno, dove è segnalata una chiusura a causa di lavori tra la diramazione della strada statale 268 e Scafati per chi viaggia verso Napoli. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Fabbro e Chiusi, tratto chiuso in direzione di Firenze, riaprirà domani alle 6. Sulla A92 Genova-Roma, tratto chiuso tra Civitavecchia Nord e la 12 direzione Porto, per chi viaggia verso nord anche questo tratto riaprirà alle ore 6 di domani.

Rai Isoradio, sono le 22:19, ancora con voi Claudio Campobasso a farvi compagnia. Se vi dicessi, ma da un grande potere derivano grandi responsabilità, vi viene in mente qualcosa? Eh sì, perché è uscito nelle sale italiane Spider-Man Brand New Day di Daniel Cretton. A quanto pare sarà un film leggermente diverso dai precedenti. I temi al centro sono la crescita interiore e la solitudine che possono affliggere persino un supereroe. In un'intervista il regista ha spiegato che per la prima volta Peter Parker agirà da solo. Lo stesso Tom Holland, l'attore che interpreta Spider-Man, ha dichiarato che il protagonista vivrà qualcosa di profondo e unico per il genere dei supereroi, qualcosa di simile a quando i giovani trovano la loro identità e diventano adulti. Allora, io non sono un grande fan dei supereroi, ma devo dire che sono sempre stato affascinato da Spider-Man, perché l'ho sempre trovato un supereroe è molto affine a me. Allora mi sono interessato, ho fatto una ricerca e quindi ho detto, ma questa cosa la provano anche gli altri o la provo solo io? E quindi è emerso da questa ricerca che a quanto pare Spider-Man si trova in cima alle classifiche dei film più amati del mondo. E il fulcro del successo è stato analizzato da esperti di psicologia ed è emerso che la chiave risiede proprio nei difetti di Peter Parker, in cui tendiamo a rispecchiarci. Peter soffre la solitudine, fatica a gestire le relazioni complicate ed è costantemente in ritardo nel conciliare lo studio, il lavoro e la vita privata. Insomma, nonostante i suoi superpoteri, questo Peter Parker risulta molto più umano di ciò che sembra. Allora la mia domanda che vi faccio, ma la pensate così o preferite altri supereroi? Perché se vi va, fatecelo sapere al 348 103 10 10.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Le 22:30 minuti è il momento di Summer Breeze, tre brani che abbiamo scelto tra i più amati delle estati passate. Andremo al 2001, poi al 2021 e infine un salto nel passato al 1962. Buon ascolto.

0: The Locomotion è stata cantata da diversi artisti, ma quella che abbiamo appena ascoltato è la primissima versione di Little Eva del 1962. Poi abbiamo ascoltato Toy Boy di Colapesce e Di Martino con la partecipazione di Ornella Vanoni del 2021. Poi abbiamo ascoltato Para Toda la Vida della cantautrice pop argentina Marcela Morelo, pubblicata nei paesi in lingua spagnola nel 1999, ma che ha trovato successo in tutta Europa nell'estate del 2001.
1: Raizo Radio Estate.

La voce di Emma con Fabri Fibra e la loro antidroga. Sulla diramazione per Capo di Chino ci sono delle code a causa di viabilità esterna che non riceve all'altezza di Capo di Chino in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla 30 Caserta Salerno è segnalata una rampa di accesso chiusa a causa di lavori a Nocera Pagani in direzione di Caserta.

Down My Soul, Bruno Mars. Continuiamo ad aggiornare la situazione annunciando alcune chiusure. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra Arona e Borgo Manero, c'è un tratto chiuso per chi viaggia verso la Genova Voltri. E sulla 25 Torano Pescara, tra Pescina e Cocullo, è segnalata una presenza di pedoni in direzione di Pescara. Sulla 14 Bologna Taranto, tratto chiuso fino alle 6 del mattino per chi viaggia verso Ancona, tra Pescara Ovest e Pescara Nord. Sulla 5 Torino Aosta Montebianco, tra la strada statale 26 direttissima e Courmayeur Sud, tratto chiuso fino alle 6 del mattino di domani e per chi viaggia verso Torino. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso, tratto chiuso fino alle 5 del mattino per chi viaggia verso la Svizzera. E sulla 1 Milano Napoli, tra Parma e Terre di Canossa Campegine, tratto chiuso fino alle 5 del mattino per chi viaggia verso Bologna.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Nel pomeriggio la presentazione ufficiale del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini e del direttore tecnico Claudio Ranieri in conferenza stampa alla FIGC a Roma. La maglia della Nazionale è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini è partito da qui, dalle scuse per il divorzio dall'Italia nel 2023 e dalla sua fuga verso l'Arabia Saudita. Farò una bella Italia e mi perdonerete, ha assicurato. Per Ranieri due gli obiettivi a breve termine da raggiungere: fare innamorare i tifosi della nazionale e permettere ai bambini di tornare a vedere l'Italia ai mondiali. All'estero ora, con la nuova escalation in Medio Oriente, nel Golfo Persico è tornato il fuoco incrociato. Dopo gli attacchi iraniani della notte scorsa contro obiettivi degli Stati Uniti nell'area, Trump ha tuonato contro il regime con un'azione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita, attaccate postazioni filo-iraniane in Iraq. Violata, secondo il governo iracheno, la propria sovranità, e torna ad infiammarsi anche il fronte libanese, dove l'esercito israeliano ha denunciato una palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco, affermando che Hezbollah ha lanciato un drone esplosivo contro un veicolo del genio militare israeliano nel sud del paese. Wall Street chiude in netto ribasso. A fine contrattazione il Dow Jones ha lasciato sul terreno il 2,18% e il Nasdaq segna un meno 1,74%. Soffrono anche i titoli di Stato americano. Il trentennale ha raggiunto un rendimento del 5,20% ai massimi dal 2007. I mercati finanziari dunque hanno reagito male alla decisione della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, di mantenere invariati i tassi di interesse. Torniamo in

0: Seguito del crollo sul cantiere di una villa a Mesagne nel Brindisino, l'uomo è rimasto schiacciato dalle travi che hanno ceduto improvvisamente. Pochi secondi prima di essere investito dalle macerie ha avvertito il figlio, anche lui operaio, urlandogli di allontanarsi. Di fatto lo ha salvato. Per il giovane diverse fratture con ricovero immediato a Brindisi, ma non è in pericolo di vita. Niente da fare invece per il 66enne, molto conosciuto nella cittadina, acquisiti tutti gli elementi utili per l'indagine, in primis le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'abitazione e poi le testimonianze, altri tre gli operai al lavoro al momento dell'incidente, anche loro colpiti da una parte della tettoia ma senza conseguenze. Disposto dalla procura il sequestro dell'area, verifica in corso sulle misure di sicurezza adottate sul cantiere. Brindisi, Livio Coppola, GR1.
1: Identificato ed arrestato il 18enne che a Grumonevano alla periferia nord di Napoli ha aggredito un 70enne finito ora in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio. La violenza dell'aggressione con pugni e calci in un video diventato in pochissimo tempo virale. Tutto è successo per una pallonata finita contro la finestra del centro anziani che ha provocato il ferimento di uno degli ospiti del centro. Il 70enne è uscito per lamentarsi ed è scattata la violenta reazione. Meteo, anticiclone africano sull'Italia, caldo estremo che non dà tregua. Domani tre le città da bollino rosso ed è fuga verso le montagne. In Veneto si cerca refrigerio nelle malghe tra i 1000 e i 1700 metri di altitudine, tra trekking storici della Grande Guerra e pranzi a base di formaggi e salumi.
2: Temperature in pianura oltre i 38 gradi, 40 quelli previsti nel fine settimana. Il caldo svuota le città e riempie le località di montagna.
3: Siamo qua perché non ne possiamo più del caldo, a Torino.
4: Sono scappata proprio dal caldo.
2: Da dove? Che città?
4: Vicenza.
3: Molto meglio, fa troppo caldo giù.
2: In Veneto, Federalberghi prevede una stagione in montagna con un più 16%. Asiago è una delle mete più gettonate e sull'altopiano dei sette comuni i luoghi di attrazione sono le malghe, in un territorio che conta oltre 80 strutture attive. Si espandono tra i 1000 e i 1700 metri di altitudine, offrono prodotti gastronomici locali, a partire dal celebre formaggio Asiago DOP prodotto della montagna. Ad alta quota spicca Malga Porta Manazzo, tra Portula e Verena, punto di riferimento per i trekking storici della Grande Guerra e punto d'appoggio per pranzi a base di tosella e salumi.
5: Venite qua, state tranquilli che state benissimo. Come mangiare a casa della nonna la domenica.
6: Sara Barovier, GR1.
1: La musica in chiusura, niente Grammy Awards 2027 per i BTS. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Il gruppo K-pop coreano non presenterà infatti la propria candidatura ai riconoscimenti. La decisione è stata comunicata oggi dai sette membri sui rispettivi profili Instagram a poco più di un mese dall'introduzione nei Grammy di una nuova categoria Best Asian Pop Music Performance, pensata per riconoscere l'eccellenza artistica nelle performance pop con un uso significativo di una o più lingue asiatiche. Speriamo che la nostra musica possa essere ascoltata e amata per ciò che è, invece di essere suddivisa per regione o lingua, hanno spiegato i BTS impegnati nel World Tour Arirang. Il 1 agosto saranno negli Stati Uniti, nello stadio del New Jersey che ha ospitato i mondiali. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, buon ascolto.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

che canta la chitarra di Santana in questo brano del 1970, unicamente strumentale. Torniamo in strada, sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello c'è una coda causata da un incidente in direzione di Roma, al momento stimata di 1 chilometro con tendenza all'aumento. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Chiusi, c'è una coda causata da un tratto chiuso stimata di 2 chilometri in direzione di Firenze. Sulla 9 Lainate-Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Como Centro, è segnalata una presenza di pedoni in direzione sud. Sulla 14 Bologna-Taranto permane una coda di 1 chilometro con tendenza stabile causata da un tratto chiuso tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna.

Danceria Madonna alle 23:18. Questa è Rai Isoradio. Torniamo ad aggiornare la situazione della 1 Milano-Napoli, perché l'incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello ha causato il blocco del traffico temporaneamente, causando una coda di 2 km con tendenza all'aumento. Questo per chi viaggia verso Roma, verso sud. Adesso arriva Lucio Dalla con la sua Washington in questo brano alle 23:19. Claudio Campobasso al microfono, Sergio Ciani alla parte tecnica, e insieme a lui vi farò compagnia fino a mezzanotte, quindi fino all'appuntamento con l'informazione del GR1.

Andiamo sulla diramazione Capo di Chino, dove si è formata una coda a causa di viabilità esterna che non riceve in uscita da all'altezza di Capo di Chino, in uscita da autostrada Milano-Napoli. Andiamo a vedere anche la situazione sulla strada statale 16 Adriatica, qui traffico rallentato a causa di lavori di manutenzione tra Macchia di Monte e la variante di Polignano a Mare.

Moving to the Sun, Yugel. Questo è il ritmo della sera di Isoradio. Sulla 1 Milano-Bologna, tratto chiuso a causa di lavori, tra Parma e la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano. Per quanto riguarda i nostri sistemi, segnalano sulla 10 Genova-Ventimiglia un tratto chiuso tra Genova-Pra e la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, e tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia ancora tratto chiuso. Quest'ultimo riaprirà alle 6, mentre quello tra Genova Pra e la 7 Milano Genova riaprirà domani alle ore 5.

sulla chitarra di Neil Young alle 23.37 noi torniamo in strada per aggiornare la situazione delle chiusure. Sulla tangenziale di Napoli è chiuso il tratto tra fine tangenziale Napoli e Doganella in direzione di Pozzuoli. Sempre in tangenziale di Napoli è chiuso il tratto tra l'entrata Arco Felice e Agnano per chi viaggia verso l'allacciamento diramazione Capo di Chino. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Varazze il tratto è chiuso per lavori per chi viaggia verso Ventimiglia, e sulla 14 Bologna Taranto tra Senigallia e Marotta c'è un tratto chiuso per chi viaggia verso Bologna. Quest'ultimo riaprirà alle 5, per quanto invece riguarda la tangenziale di Napoli, riaprirà alle 6 di domani.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, Edoardo Bennato. Ripercorriamo la 1 Milano-Napoli ripetendo le chiusure. C'è un tratto chiuso tra la 1 Sud e la 1 Ramo C per chi viaggia verso Napoli. C'è una chiusura tra Parma e la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano. Chiuso il tratto tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze. E chiuso il tratto tra Capua e Caglianello in direzione di Roma. E anche segnalato, sono anche segnalati materiali dispersi a causa di un incidente, si tratta di gasolio, sempre in A1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli.

Col ritmo dei Maroon 5 andiamo a vedere la situazione della 10 Genova Ventimiglia, chiuso il tratto tra Genova Pra e la 7 Milano Genova in direzione di Genova, chiuso anche il tratto tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova Roma è chiuso il tratto tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Sulla Genova Roma tra Civitavecchia Nord e la 12 direzione Porto è chiuso il tratto in direzione della strada statale Aurelia. Sulla 13 Bologna-Padova chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto chiuso il tratto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna e la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Sempre in A14 chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Chiuso il tratto tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Chiuso il tratto tra Senigallia e Marotta in direzione di Bologna.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ernia, Berlino. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio, tratto chiuso tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tratto chiuso tra Arona e Borgomanero in direzione di Genova Voltri. Sulla tangenziale di Napoli tra l'entrata Arco Felice e Agnano, tratto chiuso in direzione dell'allacciamento diramazione Capo di Chino. Sempre sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e Cuma, tratto chiuso in direzione di Pozzuoli. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Pontedera Est e Pontedera Ovest, tratto chiuso a causa di lavori per chi viaggia verso Livorno. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso c'è tratto chiuso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 7 Milano-Genova, tra Ronco-Scrivia e Vignole-Borbera, tratto chiuso in direzione di Milano. E sulla 3 Napoli-Salerno, tra la diramazione strada statale 268 e Pompei Est Scafati, tratto chiuso per lavori in direzione di Napoli.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Ecco la nuova nazionale di Mancini e Ranieri, ICT. Mi farò perdonare dai tifosi con il bel gioco. Il direttore tecnico, serve ripartire dalle scuole calcio. Medio Oriente, tregua finita. L'Iran attacca la Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita rispondono con blitz in Iraq. Trump minaccia, colpiremo duramente Teheran. Detenuti tossicodipendenti in comunità o ai domiciliari, via libera alle misure alternative al carcere. La Premier Meloni, una vittoria per la sicurezza di tutti. A Bologna 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Il GIP di Torino, l'obiettivo dei NOTAV, era fare più danni possibili alle forze dell'ordine. Rai, volantino antisemita contro il giornalista Brunori, la condanna della D. Rossi, fatti gravissimi, incompatibili con i valori costituzionali, indaga la Digos. Caldo, la quarta ondata, temperatura fino a 40 gradi e notti tropicali fino alla prima settimana di agosto, 11 città da bollino rosso. Giovanotti, un anno speciale, a settembre il suo 60° compleanno, festeggiato con un film sulla sua incredibile avventura. Giorgio Schiavoni in studio. Sotto i riflettori il nuovo corso della Nazionale di Calcio. Nella conferenza stampa di presentazione il CT Mancini e il direttore tecnico Ranieri promettono bel gioco e di far innamorare nuovamente gli italiani della maglia azzurra.
3: Far dimenticare il passato è difficile, Roberto Mancini lo sa. Le prime parole del suo secondo mandato da commissario tecnico riportano alle dimissioni di 3 anni fa.
4: Per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato e non importa quanto tu sia stato bravo prima, questo mi dispiace, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
3: I giocatori forti ci sono, assicura Mancini, anche se i giovani devono giocare di più. Guarda avanti, vuole tornare a vincere.
5: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo.
3: Un anno fa Claudio Ranieri, direttore tecnico della Nazionale, avrebbe potuto guidare l'Italia dopo l'esonero di Spalletti. Ha deciso di restare alla Roma da consulente, ma non ha rimpianti riguardo a quella scelta. La chiamata della Nazionale è il coronamento della sua carriera, spiega, fissa 2 obiettivi.
6: Far rinnamorare i tifosi italiani della Nazionale di Calcio e permettere ai

0: perché su vari media è stata diffusa la notizia della morte dell'ex calciatore e storico capitano del Milan Franco Baresi, ma la società rossonera, con una nota sui social, ha ufficialmente smentito queste voci. Franco sta affrontando un momento delicato, si legge, e il club gli è accanto con affetto, così come la sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento, la richiesta della società. Ma in primo piano c'è anche la nuova fiammata di guerra in Medio Oriente dopo gli attacchi dell'Iran alle basi americane in Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita rispondono con un blitz in Iraq. Riyadh lavora una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, invitando circa 50 paesi ad aderire. Trump intanto promette ritorsioni contro Teheran, l'inviato.
1: Li colpiremo duramente, è il nostro turno, non possono evitarlo. Donald Trump torna a minacciare l'Iran e i suoi alleati, senza tuttavia chiudere la porta a una possibile soluzione negoziata. Rispondendo alle domande dei giornalisti dallo studio Ovale, sostiene che gli iraniani avrebbero chiesto di sospendere gli attacchi, ma aggiunge: meritano una lezione, vedremo se troveremo un accordo, ma intanto li colpiremo con molta forza. Nessuna indicazione su come uscire da una crisi che dura ormai da 6 mesi, tra fasi di guerra aperta e altre di conflitto latente, e che adesso si allarga con il coinvolgimento dell'Arabia Saudita nei raid a fianco degli Stati Uniti e delle milizie sciite in Iraq alleate di Teheran. Qualcuno gli chiede dei lanciarazzi che la Cina avrebbe venduto al regime. Ne sarei sorpreso, ribatte, spiegando che il presidente cinese Xi gli avrebbe assicurato di non volersi far coinvolgere. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
0: Una dichiarazione congiunta tra Italia e Arabia Saudita per sostenere la smilitarizzazione della striscia di Gaza, la creazione di uno Stato palestinese e condannare le violenze dei coloni israeliani è stata firmata a Roma dal ministro Tajani e dal suo omologo saudita. Ma l'offensiva delle forze armate di Tel Aviv non si ferma all'inviata.
2: Sta per rientrare dagli Stati Uniti Benjamin Netanyahu. Nell'incontro con Trump martedì scorso, i due si sono consultati sulle opzioni nei confronti dell'Iran, ricostruisce un funzionario presente a Washington. Note sono le posizioni del premier israeliano. L'opzione diplomatica dà solo il tempo a Teheran di riorganizzare i suoi apparati militari e riavviare il programma atomico. Nelle ultime ore ha incontrato il segretario della guerra Hegseth. In precedenza aveva visto J.D. Vance, tutti i segni di una ricomposizione con l'amministrazione Trump, di cui Vance è stato sinora la voce più critica. Mette alla prova la tregua in Libano a pochi giorni dalla ripresa dei colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut a Roma, il drone che nella ricostruzione dell'esercito israeliano Hezbollah ha lanciato contro un mezzo del genio militare nel sud. Israele sta valutando la sua risposta. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, in visita alle truppe, dichiara che se necessario l'esercito si spingerà più a fondo nel sud del paese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: E per prepararsi al meglio a un autunno che potrebbe diventare difficile sul fronte degli approvvigionamenti energetici, l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sul fatto che l'Italia raggiungerà il 90% degli stoccaggi di gas, invitando gli altri paesi a fare altrettanto. Attualmente le riserve sono già arrivate al 75% delle capacità. Sul fronte carburanti, il garante per la sorveglianza dei prezzi sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa del gasolio al taglio delle accise da 17 centesimi al litro disposto dal governo. Sale a 14 il numero delle vittime del violento terremoto che ha colpito il Giappone, oltre 100 i feriti e 9.000 gli sfollati. Si cercano i dispersi, ma i soccorritori sono ancora al lavoro per estrarre persone intrappolate tra gli edifici crollati. Rai Radio 1, 6:30. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario, previsti i domiciliari e l'affidamento alle comunità. Sentiamo nel dettaglio che cosa prevede il provvedimento.
3: Una legge varata pensando ad un gran numero di detenuti, il guardasigilli Nordio.
4: Provvedimento che vorrei dire epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
3: Sono circa 10.000 infatti carcerati tossicodipendenti con pena residua inferiore agli 8 anni che potranno beneficiare della nuova legge, a cui si aggiungono oltre 3.500 100 alcol dipendenti, un provvedimento che punta ad attenuare il sovraffollamento delle carceri, dove ci sono 64.000 persone a fronte di una capienza di 52.000 posti. Ma per Alessio Scandurra dell'Osservatorio Carceri di Antigone, la cifra stanziata per il disegno di legge, meno di 20 milioni di euro l'anno, basterà a malapena per 1.000 detenuti.

0: immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1000 persone. Ci vorranno una serie di interventi.
1: Anna Maria Caresta, GR1.
2: E le norme approvate sono state accolte con grande soddisfazione anche dalla Premier Giorgia Meloni.
3: Una vittoria per chi sconterà la pena in comunità, per le carceri alleggerite di qualche presenza e per la sicurezza di tutti, perché verificando l'uscita da una dipendenza si elimina la spinta a delinquere ancora. Esprime soddisfazione la Premier, commentando l'approvazione della legge arricchita dal contributo delle opposizioni per rafforzare la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena in comunità di recupero. La stessa che esterna nel giorno della prima intesa sul rinnovo dei contratti in sanità, sulle politiche del lavoro, ricordando i 48 rinnovi nel pubblico impiego, il taglio delle tasse e un mercato più dinamico, prospero e soprattutto equo. Una vittoria di tutti, Stato, lavoratori e imprese, spiega la Presidente del Consiglio, aver rimesso al centro del lavoro la contrattazione collettiva di qualità grazie al salario giusto. Per Giorgia Meloni l'Italia è fondata sul lavoro, rifiuta l'assistenzialismo esasperato e detiene il record dell'occupazione, anche giovanile e femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. Carla Macrellino, GR1.
2: A proposito di lavoro, novità importanti per quanto riguarda infermieri e personale sanitario. È stato firmato da tutte le rappresentanze sindacali l'accordo per il rinnovo del contratto. In arrivo aumenti in busta paga fino a 240 euro lordi mensili.
4: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo.
5: È l'annuncio del ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo, che rivendica un altro rinnovo contrattuale dopo quello per la polizia, militari e per i dipendenti dei ministeri e della scuola. Quasi 600.000 i lavoratori interessati. In arrivo un incremento medio pari a 209 euro mensili lordi, ma per gli infermieri gli aumenti sono più elevati, fino a 240 euro mensili, a cui si aggiungono 100 euro di indennità per chi lavora al pronto soccorso. In busta paga anche gli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025, 1.226 euro per tutti, fino a 2.300 euro per gli infermieri, somme che saranno erogate nel cedolino prima di Natale. Soddisfatto il ministro della Sanità Schillaci, che annuncia una nuova valorizzazione economica per la categoria con la prossima legge di bilancio. Per la ministra del Lavoro Calderone, bene l'avvio del confronto tra sindacati e imprese sulla contrattazione. Gelsomina Testa, GR1.
2: Al Senato la tradizionale cerimonia del ventaglio con i saluti tra il presidente La Russa e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. La seconda carica dello Stato ha parlato a tutto campo, aprendo anche a Giorgia Meloni al Quirinale.
6: Non ci sta il presidente del Senato La Russa a sentir parlare di tabù per la destra al Quirinale, noi tutti. Ricorda, accettiamo e difendiamo la Costituzione, ma al momento Giorgia Meloni non pensa assolutamente al Colle.
7: Se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra.
6: Tra Tajani e Vannacci scelgo Tajani, il generale stia attento a dire che lui la vera destra ha portato sfortuna a tanti. E ancora, sul prestito safe non ci sono problemi, vedremo se converrà usarlo. Capitolo legge elettorale, sulle preferenze è stata trovata una mediazione democratica. Quanto al caso Roggero, per La Russa la sentenza è criticabile per l'entità della pena, ma non è stata legittima difesa. Per il futuro, osserva, andrebbe riformato l'eccesso colposo. Valentino Russo, GR1.
2: Tanti i temi al centro del dibattito politico, tra cui la nuova legge elettorale in discussione al Senato.
8: Prima un confronto in maggioranza sulle preferenze. Antonio Tajani, Forza Italia, frena sull'accordo annunciato dalla Russa sulla legge elettorale. Voto finale a metà settembre. Sempre a settembre si deciderà sui fondi difesa safe. Qui, contraria alla Lega, Claudio Borghi.
9: È un mutuo per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali PTP.
8: Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e propone un nuovo reato, associazione a delinquere per chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Intanto il governo accelera al Senato sull'uso del riconoscimento facciale con intelligenza artificiale da parte della polizia. Protestano le opposizioni e il Grande Fratello. Per il PD, primo passo verso lo stato di polizia e la compressione delle libertà. AVS dice no alla profilazione di massa dei cittadini. Campo largo, che con la leader Dem attacca il decreto carburanti, è una presa in giro, dice Elly Schlein. E sui fondi safe per AVS è folle destinare miliardi agli armamenti. Stesso concetto per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
10: La verità è che sono concentrato usati solo per spese folli e per prestiti per il riarmo. Devono andare a casa, stanno facendo danni seri all'Italia e agli italiani.
8: Favorevoli invece Azione e Italia Viva. Vasco Pirri, GR1.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a Roma presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo alla cerimonia commemorativa del consigliere istruttore del Tribunale di Palermo Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia il 29 luglio del 1983, davanti alla sua abitazione a Palermo. La morte a Bologna di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia alla periferia della città. La procura apre un fascicolo sugli scontri dei giorni scorsi e le violenze dei manifestanti.
11: Dopo la guerriglia urbana, gli indagati sono 12. Secondo gli investigatori, tutti protagonisti dei violenti scontri in centro a Bologna il 20 luglio, giorno dopo la morte di Fakir al Pilastro. A vario titolo sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il ventenne, arrestato durante quella sera e rimesso in libertà il giorno successivo con divieto di dimora. Parallelamente si muove l'indagine sulla morte del 42enne deceduto durante l'intervento di due agenti. La procura risponde al legale della famiglia di Fakir, il quale chiede che a condurre le indagini non sia la polizia, e fa sapere la garanzia migliore è il coordinamento dei pubblici ministeri. Fiducia nella giustizia e negli uomini in divisa, avevano detto sorella e nipote di Fakir incontrando il capo della polizia Pisani. Lezione di educazione e civiltà, sottolinea il loro avvocato, mentre il difensore degli agenti presenta istanza affinché vengano acquisiti tutti i video che riprendono quella drammatica mattinata. Oggi intanto verrà conferito l'incarico per la consulenza sul cellulare di Fakir, nella speranza di poter ricostruire i suoi ultimi giorni. Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'inchiesta sugli incidenti al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa dei giorni scorsi. Restano in carcere i due ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto. Lo ha deciso il giudice. Sono accusati di devastazione e saccheggio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo il GIP di Torino, l'obiettivo dei notav era fare più danni possibili ai cantieri e alle forze dell'ordine. Una violenza senza senso, un anziano a terra colpito da un giovane con calci in faccia. È stato identificato e arrestato il 18enne che a Grumonevano, alla periferia nord di Napoli, ha aggredito un 67enne finito in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio.
12: Gravi ma stabili le condizioni del 67enne ricoverato con un trauma cranico all'ospedale di Fratta Maggiore. Nel video che in pochi minuti è diventato virale sul web, le immagini della rissa tra anziani e ragazzi, il vetro di un circolo spaccato da uno dei giovani, la lite, gli insulti, le spinte, le grida, tutto in pieno centro a Grumonevano. Un 18enne colpisce il 67enne, l'uomo cerca di rialzarsi, perde l'equilibrio, finisce a terra, riceve un calcio in faccia. A quel punto resta svenuto sull'asfalto. Grazie alle telecamere della zona, i carabinieri ricostruiscono la scena, intercettano e arrestano il 18enne. Sui social commenti raccapriccianti: i ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio, la prossima volta imparino a stare al proprio posto. Gli abitanti di Grumonevano: abbiamo paura.
13: I ragazzi che dicono non possiamo dire niente, tutti i giorni non se ne può più.
14: Non c'è controllo del territorio.
15: Siamo rovinati.
16: Napoli, Francesca Ghidini, GR1.
2: Giornalista indagato per simulazione di attentato. Il cronista vicentino Adriano Cappellari aveva denunciato di essere stato minacciato per la sua vicinanza a Don Patriciello, ma si sarebbe inventato tutto.
17: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della premier Giorgia Meloni, sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazioni di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Le indagini hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato, e sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa. Giorgia Buran, GR1.
2: Il ritrovamento in una bacheca del giornale radio di un volantino antisemita rivolto al corrispondente da Gerusalemme Giovan Battista Brunori, ferma condanna della RAI. Si tratta di un episodio gravissimo, ha commentato l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, un atto incompatibile con i valori costituzionali che arriva al termine di giorni di polemiche strumentali e intimidazioni nei confronti del nostro corrispondente che svolge da anni con professionalità e rigore il proprio lavoro in uno dei teatri di crisi più difficili e pericolosi al mondo. Indaga la Digos. Meteo, il caldo estremo non allenta la morsa, temperature con picchi intorno ai 40 gradi e notti tropicali.
15: AFA, temperature record e notti tropicali, quelle nelle quali non si scende al di sotto dei 20 gradi ed è davvero difficile dormire. Siamo entrati nella quarta ondata di calore che secondo gli esperti è destinata a durare almeno fino alla prima settimana di agosto, con picchi intorno ai 40 gradi e più nelle aree interne. Oggi 3 le città da Bolino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti. Venerdì saranno addirittura 11, tra cui Firenze, Torino e Roma, che per le sue piazze torride, finita nel mirino della CNN. Attesi piogge e locali rovesci pomeridiani sui rilievi, che però non riusciranno più di tanto a determinare un calo termico. Le previsioni per le prossime ore del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
18: Vediamo l'inizio delle condizioni di onda di calore sulle aree interne del Lazio, con punte fino a 39-40 gradi e temperature comunque elevate fino a 38-39 gradi sulla pianura padana, entroterra di Sardegna, Toscana, Umbria, Campania e sulla Puglia Carganica. E queste condizioni si protrarranno per ancora altri giorni, dai modelli attuali fino al 3-4 di agosto.
15: Daniele Morgera, GR1.
2: A Castel Gandolfo preghiera e musica per la pace nel mondo con Andrea Bocelli e i giovani coristi della sua fondazione alla presenza di Leone XIV.
19: Prego perché la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza. Così Leone XIV durante il cantico di pace, l'incontro di preghiera e musica ospitato a Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si, un appuntamento promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dell'Andrea Bocelli Foundation nel cammino delle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di Francesco d'Assisi. Nel luogo dedicato all'ecologia integrale e alla formazione, il pontefice ha pregato insieme ai partecipanti per il dono della pace nel mondo, richiamando il messaggio universale del cantico delle creature, la fraternità tra gli uomini, la riconciliazione, la custodia della casa comune. Protagonisti Andrea Bocelli e un coro formato da oltre 100 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia. Ragazzi con storie, culture ed esperienze differenti, alcuni provenienti da contesti segnati dalla guerra, dalla povertà e dalla sofferenza. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Un anno da ricordare per Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, pronto a ripartire in tour il 7 agosto che a fine settembre compirà 60 anni. Per l'occasione si regala un film che sarà nei cinema dal 26 novembre.
20: Ho scoperto che la musica mi permetteva di arrivare agli altri in una maniera molto diretta.
21: Ti porto via con me!
22: La musica, filo conduttore della vita di Lorenzo, anzi dell'incredibile avventura di Jovanotti. È il titolo del film di Dario Zonta e Carlo Zoratti, partiti 7 anni fa nel progetto di raccontare Jovanotti e la sua vita fatta di dischi, concerti, ma anche e soprattutto viaggi, famiglia, sincerità. In studio con Rick Rubin o in ambulanza per l'incidente che lo ha messo fuori gioco per un po'.
20: La maggior parte delle cose accadono senza che tu le possa né governare, né dirigere, né prevedere.
22: A pochi giorni dal via il 7 agosto ad Olbia all'Arca di Loree, il nuovo tour con chiusura al Circo Massimo, ecco il primo trailer che in qualche modo anticipa il tono di un film che arriva in questo 2026 in cui Jovanotti il 27 settembre compirà 60 anni. Film che sarà nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre.
20: Io so che cos'è il mondo.
23: Se lo senti lo sai.
20: E lo so che è bello.
22: Miriam Mauti, GR1.
2: Ancora musica, torna Rubber Soul, album storico dei Beatles in una nuova edizione speciale ampliata. Tra le anticipazioni, una versione inedita di Michelle. La nuova edizione di Rubber Soul uscirà il 2 ottobre con nuovi mix, materiali d'archivio delle registrazioni di studio e demo inedite. Pubblicato nel 1965, registrato in 4 settimane, l'album ha lasciato il segno nella storia della musica. direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Sonia Orandes, in regia Francesco Paradisi e Gianni Tola. Da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona notte.
0: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Hello, goodbye, sono i Beatles, a mezzanotte 26 minuti e ancora Claudio Campobasso per pochi chilometri. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Fabro c'è una coda dovuta a un tratto chiuso stimata di 3 chilometri in direzione di Firenze. Si è risolto fortunatamente l'incidente che aveva causato la coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Per quanto riguarda la 4 Torino-Trieste, tra Milano Est e Monza c'è un incidente segnalato al chilometro 138 in direzione di Brescia. L'auto in questo momento si trova in corsia di sorpasso. Io ringrazio Sergio Ciani che ha curato la parte tecnica, parte la programmazione notturna di Isoradio con Giovanna Insardi. Da Claudio Campobasso l'augurio di un buon viaggio e di una buona notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale e proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Tregua finita, l'Iran attacca la Giordania, Stati Uniti e Arabia Saudita rispondono con un blitz in Iraq. Riyadh lavora una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, invitando circa 50 paesi ad aderire. Trump torna a minacciare Teheran: colpiremo duramente. E una dichiarazione congiunta fra Italia e Arabia Saudita per sostenere la smilitarizzazione della striscia di Gaza, la creazione di uno Stato palestinese, condannare le violenze dei coloni israeliani, è stata firmata a Roma dal ministro Tajani e dal suo omologo saudita. Ma intanto l'offensiva delle forze armate di Tel Aviv non si ferma. E poco fa un nuovo attacco della Russia sull'Ucraina. Media locali parlano di missili lanciati contro Kiev, Dnipro e Kryvyi. Attivata la difesa aerea in tutto il paese. E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitiva al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario previsti domiciliari, l'affidamento alle comunità. La Premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti. Ed è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. Agli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese. Per il ministro della Salute Schillaci, il contratto è un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico. La cronaca. Bologna, 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Restano in carcere invece due ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Per il GIP di Torino l'obiettivo dei notav era fare più danni possibile alle forze dell'ordine. È stato identificato e arrestato il 18enne che a Grumonevano, alla periferia nord di Napoli, ha aggredito un 70enne finito in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio. La violenza dell'aggressione con pugni e calci in un video diventato in pochissimo tempo virale. Tutto è successo per una pallonata finita contro la finestra di un centro anziani che ha provocato il ferimento di uno degli ospiti del centro. Il 70enne è uscito per lamentarsi ed è scattata la reazione violenta. Il ritrovamento in una bacheca del giornale radio di un volantino antisemita rivolto al corrispondente da Gerusalemme Giovan Battista Brunori. Ferma condanna della AD Giampaolo Rossi. Si tratta di un episodio gravissimo, un atto incompatibile con i valori costituzionali, che arriva al termine di giorni di polemiche strumentali, intimidazioni nei confronti del nostro corrispondente, che svolge da anni con professionalità e rigore il proprio lavoro in uno dei teatri di crisi più difficili e pericolosi al mondo. Intanto indaga la Digos. E poco fa un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la regione delle isole Kermadec. Si tratta di isole nell'oceano Pacifico meridionale, vicino alla Nuova Zelanda. Il caldo è arrivato alla quarta ondata, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali almeno fino alla prima settimana di agosto, e cresce anche il numero delle città da bollino rosso.

0: 2023 per il direttore tecnico, invece serve ripartire dalle scuole calcio. Ed è tutto, prossimo appuntamento con il notiziario alle 2, ora vi lascio la musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio. Bombe.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Tregua finita. Trump torna a minacciare Teheran. Colpiremo duramente, secondo quanto riporta Axios. Gli Stati Uniti in queste ore stanno conducendo nuovi attacchi aerei proprio dentro il paese. Ieri i Pasdaran avevano attaccato a sorpresa la Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita avevano risposto con un blitz in Iraq. Riyadh intanto lavora una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, invitando circa 50 paesi ad aderire. L'inviato.
2: Li colpiremo duramente, è il nostro turno, non possono evitarlo. Donald Trump torna a minacciare l'Iran e i suoi alleati, senza tuttavia chiudere la porta a una possibile soluzione negoziata. Rispondendo alle domande dei giornalisti dallo studio Vale, sostiene che gli iraniani avrebbero chiesto di sospendere gli attacchi, ma aggiunge: meritano una lezione, vedremo se troveremo un accordo, ma intanto li colpiremo con molta forza. Nessuna indicazione su come uscire da una crisi che dura ormai da 6 mesi, tra fasi di guerra aperta e altre di conflitto latente, e che adesso si allarga con il coinvolgimento dell'Arabia Saudita nei raid a fianco degli Stati Uniti e delle milizie sciite in Iraq alleate di Teheran. Qualcuno gli chiede dei lanciarazzi che la Cina avrebbe venduto al regime. Ne sarei sorpreso, ribatte, spiegando che il presidente cinese Xi gli avrebbe assicurato di non volersi far coinvolgere. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: Altro fronte, quello ucraino, nuovo attacco della Russia in queste ore. I media locali parlano di missili lanciati contro Kyiv, Dnipro e Kyiv, attivata la difesa aerea in tutto il paese. Forti esplosioni sono state udite nella capitale. E c'è stato poco fa un terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la regione delle isole Kemadec nell'oceano Pacifico meridionale. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. E parliamo di altro terremoto, quello in Giappone. Sale invece a 14 il numero delle vittime, oltre 100 i feriti e 9.000 gli sfollati. Si cercano i dispersi, ma i soccorritori sono ancora al lavoro per stare persone intrappolate tra gli edifici crollati. E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitiva al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti, per contenere l'affollamento carcerario previsti domiciliari e l'affidamento alle comunità. La Premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti.
3: Una legge varata pensando ad un gran numero di detenuti, il guardasigilli Nordio.
4: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
3: Sono circa 10.000 infatti carcerati tossicodipendenti con pena residua inferiore agli 8 anni che potranno beneficiare della nuova legge, a cui si aggiungono oltre 3.500 alcol dipendenti, un provvedimento che punta ad attenuare il sovraffollamento delle carceri, dove ci sono 64.000 persone a fronte di una capienza di 52.000 posti. Ma per Alessio Scandurra dell'Osservatorio Carceri di Antigone, la